all'interno della propria tenda. È curioso questo, siamo quasi a livello umoristico, direi. Prima quindi la vite non c'era, oppure non si erano accorti che la vite serviva per fare il vino. E quando Dio creò il mondo, cioè, c'era già o la vite è una cosa che è venuta solo adesso? Poi è anche interessante perché questa idea della vigna, grazie soprattutto alla poetica di Isaia, diventerà una delle immagini che poi continuano ad essere presenti nel Nuovo Testamento. Pensate a San Giovanni con la vite e i tralci, io sono la vite e voi i tralci, per cui addirittura è la figura primaria per indicare il rapporto tra Gesù e tutti i suoi discepoli. La vigna, la vite e la vigna, lavorare nella vigna, diventa un luogo teologico che è continuamente presente dappertutto. E è nato in una maniera così balorda, diciamo. Noè divenne il primo agricoltore, piantò una vigna, beve del vino ubriacandosi. E per forza era la prima volta che assaggiava il vino, non si accorgeva di effetti che poteva avere, per passare dalla vite al vino ci vogliono anni di studio. Mi appare tentativi. Questo è un modo di parlare che neanche in una favola per bambini lo si può usare. Come se si pianta la vigna e 3 giorni dopo, la settimana dopo o l'anno dopo si fa il vino. Ma prima di capire che con la vita si può fare il vino, ce ne vuole del tempo. Lasciamo perdere. Si ubriaca e si addormenta senza mutande, perché allora non si usavano, e Cam, antenato di Canaan, vide la nudità di suo padre e ne parlò ai suoi fratelli di fuori. Invece Sem e Jafet presero il mantello, se lo misero sulle spalle e camminando a ritroso, coprirono la nudità del loro padre e i loro volti, girati indietro, non videro la nudità del loro padre. Non appena Noè si svegliò dalla sua sbornia e si rese conto di quello che suo figlio minore aveva fatto, disse: "Maledetto sia Canaan, sia servo dei servi per i suoi fratelli." E soggiunse: "Benedetto Yahweh, Dio di Sem, sia Canaan suo servitore. Conceda Dio spazio a Jafet e abiti egli nelle tende di Sem, e sia Canaan suo servitore." Poi Noè visse 350 anni dopo il diluvio, 29, scusate, tutti gli anni della vita di Noè furono 950 e poi morì. Ecco, se c'è un passo, direi che toglierei volentieri dalla Bibbia come un passo volgare, direi che è questo. E questo tabù del non poter vedere i genitali del padre sarà un vecchio tabù e ci pensa Freud o i suoi compagni a spiegare queste cose. Probabilmente è importante. A me questo testo non dà nessuna, non mi suggerisce proprio niente. E quindi trovate voi se riuscite a dare un senso cioè che meriti di star dentro nella Bibbia. Ecco, io questo testo lo cancellerei dalla Bibbia. Così come sono stati cancellati nei Salmi tutti i versetti, quelli cattivi, quelli che prevedevano una vendetta contro il peccatore, Paolo VI ha accettato che si cancellassero tutti. Anche questo, secondo me, è un modo di far capire alla gente che la Bibbia va corretta. Quindi non è la Bibbia che ci insegna. La Bibbia è uno strumento che dobbiamo verificare quando dice cose vere e quando dice cose false. Dobbiamo cancellare quello che la Bibbia dice di sbagliato. Quindi piantiamola per piacere di dire che la Bibbia è la rivelazione di Dio. La Bibbia è uno scritto di uomini che bisogna correggere perché alle volte bisogna cancellare quello che la Bibbia dice, cosa che la liturgia continuamente fa. E allora riconosciamo che alla fine quello che conta siamo noi, non la Bibbia. E ha ragione in questo la brava Lucia.
di dire che siamo noi, solo che noi forse non siamo liberi, perché la scienza ci dice libero. Tra l'altro, pensateci bene, il vecchio problema teologico che mai è stato risolto: se veramente noi fossimo liberi, Dio non potrebbe sapere quello che noi decidiamo. No, ma Dio sa tutto. No, se siamo liberi non sa tutto. Se sa tutto vuol dire che noi siamo capaci di avere due o tre scelte, non di più, pochissime scelte. Per poter indovinare che cosa farò io oggi pomeriggio, lo può sapere soltanto uno, il quale ha studiato le mie abitudini, sa che di solito faccio soltanto queste due o tre cose e indovina. Allora Dio conosce sa in anticipo quello che io farò, perché ha osservato il mio comportamento e ne ha dedotto la previsione di quello che potrei fare. Perché effettivamente quello che Dio può indovinare è semplicemente l'abitudine, quello che uno fa e continua a fare. Quando, se io ad un certo punto decidessi di fare una cosa completamente diversa, o questa cosa diversa non è veramente libera, perché è per esempio suggerita da un evento esteriore, per esempio da una malattia, oppure perché mi è venuta in mente stranamente un'idea nuova. Se fossi veramente libero, cioè se libero volesse dire che non ho una scelta limitata fra due o tre possibilità al massimo, per cui basta guardarmi per un due o tre ore, come in fondo fanno gli psicologi, per indovinare come risponderei a un'eventuale improvvisata. Ecco, allora questa è semplicemente una preveggenza che hanno anche gli uomini. Se io fossi veramente libero, Dio non potrebbe sapere quello che farò. Se lo sa, è perché quello che faccio è prevedibile. Per cui Dio può soltanto scegliere fra una o due, forse tre possibilità, quattro. Altrimenti la previsione di Dio di una vera scelta libera non è teologicamente spiegabile. E difatti c'è stata quella famosa lite fra domenicani e gesuiti, perché i gesuiti dicevano che l'uomo fa soltanto quello che Dio gli fa fare, e sono i domenicani sono l'homo biblicus di cui parlavo prima. I gesuiti sono quelli che difendono la libertà, stanno con la Lucia Zanotti, i gesuiti. Se però hanno ragione i gesuiti, allora Dio è semplicemente uno che assiste, qualche volta prende nota, qualche volta interviene, le altre volte lascia fare e dice: vada pure in rovina, cosa mi interessa a me. Questo qui invece mi piace, questo qua lo salvo, quello là no. Perché? Taci, cosa vuoi sapere tu? Quel che comanda sono io. E questo è l'homo biblicus. Non si esce fuori da questa catena. Quello che mi interessa adesso sono le tavole dei popoli. A un certo punto nel capitolo 10 si racconta, qui nella Bibbia, che Dio assegnò all'umanità, ai discendenti di Noè, assegnò i luoghi dove avrebbero dovuto abitare. Questo è quello che mi pare interessante in questo punto. È un testo molto lungo nel quale si racconta cosa decise Dio e come Dio assegnò ai diversi popoli la terra nella quale dovevano abitare, nella quale dovevano
dovevano trasferire.

trasferirsi ed era necessario che si trasferissero in queste zone dove li aveva mandati. Non potevano non farlo, erano obbligati a farlo. E è curioso perché si tratta di perché nel Deuteronomio c'è un testo curioso il quale dice il contrario di quello che vorremmo pensare noi oggi, cioè che gli uomini devono sparpagliarsi in tutto il mondo e al più presto trovare il territorio che a loro è stato assegnato, e ci sarebbero 70 territori, 70 localizzazioni nelle quali i discendenti di Noè devono andare ad abitare. E in un testo trovato a Ugarit, adesso si chiama Ramshamra, in un testo trovato a Ugarit si è trovato questo numero 70, cioè ci sono 70 nazioni nel mondo. E nel libro del Deuteronomio, che è il libro, vi ricordate, nel quale il Deuteronomio è praticamente il momento in cui nasce la ricostruzione di tutto il testo biblico, dice che Dio assegnò volle che ci fossero 70 figli di Dio, 70 figli di Dio, ognuno dei quali sarebbe stato il protettore di questi 70 popoli. Ne escluse soltanto uno, il popolo ebraico, che tenne per sé. È curiosa questa frase, racconta appunto che Dio dispose, secondo il numero dei figli di Elohim, e qualcuno pensa che siano degli angeli protettori, Dio dispose che ci fossero 70 popoli, perché c'erano a disposizione 70 angeli di Elohim, e in 70 località della terra ci dovrebbero stare tutti i popoli. Ne scelse invece uno, uno tra i discendenti di Sem, cioè quello che poi sarà il popolo ebraico, ne scelse soltanto uno del quale si sarebbe personalmente occupato. Quindi questa tavola dei popoli mette come una decisione divina antica, primaria, la dispersione dei popoli intorno a tutto il mondo, ognuno con il suo protettore celeste, diciamo così, mentre il popolo ebraico lo gestisce direttamente lui. Ecco di nuovo quell'idea, è la differenza, il popolo eletto, il popolo scelto. Capite che questa idea, anche se è raccontata in maniera, nel capitolo 10, in maniera molto, molto noiosa, perché c'è l'elenco di tutti i popoli e uno si perde nella lettura dell'elenco, e a un certo punto si dice che questi discendenti di Noè rifiutarono, di fatto si opposero a questo piano divino dei 70 e tentarono di costruire una località unica nella quale abitare. È la questione della Torre di Babele, cioè della città e della torre. E Dio rifiutò questa scelta e impedì che ci fosse questa unità di tutti i popoli. Forse mi sono spiegato in maniera contorta, ma
è il contrario di quello che noi oggi vorremmo fare. Cioè Dio voleva che i popoli trovassero ognuno il suo habitat, rimanessero lì fermi, non migrassero da una parte all'altra. Questo è il punto che è diventato attuale oggi. Ma ognuno stesse dove doveva stare, perché era, secondo il piano di Dio, era un pericolo questo mescolarsi di popoli, questo voler stare insieme, tutti uniti. A parte che sarebbe stato anche impossibile, perché dovevano riempire tutta la terra. Ecco, questo è ciò che precede l'episodio della cosiddetta Torre di Babele. Gli uomini si opposero. È fantasia tutta questa, intendiamoci. Ripeto, si trova perfino in un testo cananeo, non biblico quindi non divino, che è stato trovato a Rashamra, che a quel tempo si chiamava Ugarit. E le scoperte che sono state fatte a Ugarit hanno fatto capire che molte cose all'interno dell'Antico Testamento vengono dalla cultura cananea, proprio quella che sarebbe stata condannata perché era quella di Canaan, quello che aveva visto le pudenda del padre. È interessante tutto questo. Sogin, nel suo modo di presentare le cose, qualche volta scriveva molti anni fa, per esempio, commentando questa faccenda, dice una cosa che lui la scrive nell'anno in cui ha fatto il libro, che è morto da un pezzo, intendiamoci. Siamo nel 1991 quando scrive questo libro, e dice, l'autore sembra essere bene al corrente del fatto che una migrazione crea nei protagonisti nuove strutture e nuovi costumi e una forte coscienza collettiva. È questa frase qui che mi ha fatto pensare, una forte coscienza collettiva che si esprime tra l'altro nel desiderio di distinguersi dai popoli circostanti, e sono tutti elementi ben presenti nel nostro testo. Cioè le migrazioni vengono fatte da persone che vogliono imporre se stesse e i propri costumi là dove vanno. Le migrazioni di cui noi subiamo le conseguenze adesso non sono come quelle descritte qui, assomigliano piuttosto alle migrazioni antiche, quelle dei barbari, che hanno sempre avuto, tra l'altro, la direzione da nord-est a sud-ovest. Anche in epoca cristiana, cioè i barbari vengono dalla Siberia, o dal nord-est vengono verso il sud-sud-est, sud-ovest. Vengono dall'Asia e vengono in Europa. Adesso noi siamo di fronte al contrario, cioè una migrazione che viene dal sud e direi sud-ovest, sud-sud-ovest, e viene verso nord-est, nord-nord-ovest, al contrario. Non è una migrazione, apparentemente almeno non sembra essere una migrazione di tribù, cioè una migrazione di etnie unificate. Sembrerebbero essere tutti dei poveri singoli, e infatti è così.
che provengono tra l'altro da altre parti del continente africano. Noi dobbiamo accoglierli, sono una ricchezza, sono un problema prima di essere una ricchezza. Tra di loro ci possono essere anche alcuni che però appartengono a questa definizione che Sojin scriveva nel 91, e cioè, la rileggo, protagonisti, nuove strutture, nuovi costumi, una forte coscienza collettiva che si esprime tra l'altro nel desiderio di distinguersi dai popoli circostanti e diventare praticamente quelli che diventano padroni della cultura di quel territorio. Ecco, lo scriveva prima che arrivasse l'enorme invasione di quelli del sud. Per dirla in dialetto cavediano, qualche volta Salvini può avere qualche idea giusta. E non si può fare una specie di dogma del dovere cristiano di accogliere, accogliere, accogliere, perché sono una ricchezza. Bisogna essere prudenti. Ecco, questo so che scontenterà molti di voi ascoltatori, ma è così. La storia della Torre di Babele è, oltre a questo, interessante per altri piccoli particolari. Salto molte cose adesso in questo senso, però la storia di Babele è interessante. Ve la leggo e cerchiamo di capire in che cosa consiste. Una volta la terra aveva un solo linguaggio, un'unica lingua. Un giorno partirono verso Oriente e trovarono una pianura nel paese di Babilonia, dove si insediarono. Dissero poi l'uno all'altro: «Orsù, facciamoci dei mattoni e cuociamoli al forno». Ebbero dei mattoni come pietra, mentre il bitume servì loro da malta. Poi dissero: «Orsù, costruiamoci una città e una torre, la cui cima giunga fino al cielo. Così ci faremo una grande fama e non saremo dispersi sulla superficie della terra». Ecco, e questo è il punto che mi interessa. È il progetto di stare tutti insieme. È molto bello, è interessante tutto questo, perché sembra essere il desiderio che il Papa ha espresso nella sua ultima enciclica. Ma la cosa è ben diversa, perché il Papa vuole un'altra cosa. Il Papa vuole una fraternità nella diversità. E bisogna stare attenti a non sovrapporre i due piani, Bisogna stare attenti. Tra l'altro, dico tra parentesi, che su Dialogo c'è un bellissimo riassunto, per quelli che non hanno tempo e voglia di leggere tutto il testo, che è lunghissimo, dell'enciclica, c'è un bellissimo riassunto, e tra l'altro questo lo dico sperando che qualcuno qui nella diocesi pensi a questa possibilità. Perché quel bollettino che si chiama Dialogo, che è fatto dall'Azione Cattolica di Cremona, della città e della diocesi, e che spesso ha degli interventi di persone che sono assolutamente dei competenti, bravissimi nei settori di cui parlano, perché non diventa un giornale mensile nel quale magari aggiungendo qualche altra informazione e magari una piccola cronaca di quello che è successo del mese sostituisce il vecchio giornale della vita cattolica che è stato stupidamente soppresso? Cioè, ha fatto bene a sopprimerlo perché costava troppo, ma un mensile giornale, perché non farlo diventare questo Dialogo, non quello degli eletti a cui che viene diffuso tra gli iscritti dell'Azione Cattolica e tra alcuni altri che lo richiedono? Perché non diventiamo, ripeto, è sempre interessantissimo questo giornalino e io imparo molte cose a leggerlo,
Ma perché nessuno pensa di quelli che comandano nella diocesi e che si occupano di tante cose inutili come il museo diocesano? Perché non si rendono conto che la gente ha ancora bisogno di adoperare il giornale di carta? Perché anche quelli che sono online dalla mattina alla sera, quando vogliono leggere qualcosa di interessante, comprano la carta, comprano il giornale di carta. E perché non si fa diventare giornale di carta per tutta la diocesi questo bollettino dell'Azione Cattolica, che è una delle poche cose serie che succedono nella diocesi di Cremona? Ecco, ci pensi qualcuno e riconosca che Cavedo non è soltanto un rompiscatole, perché è preoccupato di questa mancanza di diffusione di notizie serie, di riassunti facili da capire per tutte le persone, non soltanto per chi è capace di rompersi, di rovinarsi la vista e la schiena stando tutto il giorno online. Allora, che cosa racconta questa storia qui? Racconta appunto questo errore fondamentale, che è quello che giustamente il Papa vuole correggere nel suo modo di dire: dobbiamo essere tutti fratelli, sentirci tutti fratelli. Possiamo anche qualche volta muoverci all'interno del pianeta, ma ognuno nel suo territorio, ognuno con la sua cultura. Fare in modo che tutte le culture riconoscano il valore delle altre culture, e fare in modo che il cristianesimo, e questo non so se controllerò, ma deve essere detto con molta chiarezza, il cristianesimo deve essere non tanto quello che tollera, ma quello che apprezza il valore delle altre religioni, delle altre fedi, degli altri modi di pensare, e che cerca di interpretare con amore fraterno chi, per esempio, crede più alla scienza che non alla religione. Ecco, il grande sforzo di fare questo, ripeto, c'è nell'enciclica del Papa, ma sono 150 pagine, mi pare, questa è enorme questa enciclica. La gente comune non è in grado, il riassunto di queste cose deve essere comunicato a tutti in maniera cartacea, perché, ripeto, continuano ad esistere i giornali di carta, e speriamo che questo avvenga. Per quanto riguarda il nostro racconto, quello che leggo adesso fa capire come è un racconto che qualcuno, che anche Sorgen dice, è sotto sotto un racconto umoristico. Loro vogliono costruire una città e una torre con la cima che giunge fino al cielo. Dopo magari cerco di dire qualcosa sul procedere del cielo. E vogliono farsi una grande fama. State attenti che questi sono i peccati fondamentali. Vale a dire, volere arrivare al cielo, cioè voler captare la zona dove Dio abita, vogliono impadronirsi di Dio, vorrebbero arrivare vicinissimi, non accettano che Dio sia al di sopra, al di fuori. Ne parleremo poi, ritornerò a suo tempo su queste cose. Costruiamoci una città e una torre che giunga fino al cielo, così ci faremo una grande fama, cioè la vanità, diventeremo importanti. Ecco, e non saremo dispersi sulla superficie della terra. La cosa più innocua è il non essere dispersi, ma è questa idea di uno stare insieme ed essere uniformi.
È vero che Luca questo l'ha capito, e infatti ha inventato la faccenda di Pentecoste, dove tutti capiscono nella loro lingua. Ma ha corretto, perché qui c'era una sola lingua.

spesso nel suo Vangelo racconta delle cose che sono fantastiche, cioè cose che si possono fare, ma noi siamo abituati a fare questo, che si possono fare in un film, in un romanzo. Ma è il romanzo che può spiegare le cose, perché può ottenere quello che materialmente è impossibile realizzare, magari contemporaneamente. E racconta le cose come se fossero accadute, ma le racconta in maniera idealizzata. E vede allora nel giorno di Pentecoste quelli che parlano il dialetto galileo e tutti che li ascoltano come se avessero delle specie di traduttori magici, lo sentono nella loro lingua materna. Cosa che adesso potrebbe anche essere possibile con dei sistemi appunto di traduttori automatici, come succede, ma che la tecnica oggi ci permetterebbe in gran parte di poter realizzare. Ma allora era semplicemente un'invenzione magica. Però era l'auspicio che si faceva Luca, verrà finalmente il giorno in cui una verità, a parte che una verità unica non ci sarà mai, ma che una verità fondamentale, che certi concetti che devono valere dovunque verranno recepiti da ciascuno all'interno della loro condizione reale nella quale vivono. Ecco, questo è l'intento che dobbiamo raggiungere, che serve anche alla questione libertà, perché tutti imparino a decidere con intelligenza e conoscenza, senza dover comandare sugli altri, senza dover litigare con gli altri, senza dover imporre. Sono le stesse cose che in fondo Paolo riconosce come la grande opera dello Spirito, che fa diventare tutti uniti all'interno del Cristo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Abbiamo il piacere di avere con noi questa sera la dottoressa Barbara Iatta, che è la direttrice dei Musei Vaticani. Grazie per aver accettato l'invito di questa intervista.
2: Buonasera.

0: La Chiesa apre musei perché le chiese non devono essere dei musei, devono contribuire ai musei, ma è importante testimoniare con dei musei diocesani, ecclesiastici, veramente quella fortissima tradizione fatta di storia, di arte, ma soprattutto di fede che è nei territori. E farlo in un territorio così ricco come quello cremonese penso che sia importante.
1: È stata suggestiva in cattedrale questa associazione fra il nascente, ormai nato, Museo Diocesano e i Musei Vaticani, che tutti conoscono e a livello mondiale sappiamo quanto siano riconosciuti. Che legame c'è fra queste due istituzioni così apparentemente lontane per dimensioni, non forse per l'obiettivo?
0: Allora, sicuramente non lontane come obiettivi, ma non lontane, lontane non lo direi mai. C'è sicuramente un legame molto forte di identità di missione, che è quella veramente di preservare e di condividere un patrimonio che viene da secoli di attenzione, di devozione, di cura del bello al servizio della fede. Queste sono le cifre dei Musei Vaticani e ho capito molto bene che sono le cifre di una realtà così ricca, così piena di devozione come la diocesi di Cremona.
1: Ecco, l'apertura di questo museo arriva anche in un momento storico particolare. Cremona è stata una delle città simbolo della prima ondata della pandemia e devo dire che il settore artistico, a sua volta è stato uno dei settori che più ha sofferto, più è mancato, durante il periodo del lockdown. Come erano i musei vaticani in quei mesi che per fortuna abbiamo alle spalle?
0: Papa Francesco, proprio recentemente, l'ho detto in cattedrale, ci ha esortato a curare la bellezza, perché la bellezza aiuta ad andare avanti, appunto, cura. Curare la bellezza perché cura. Cura la sofferenza, cura le inquietudini. L'ho detto in cattedrale, durante il lockdown stretto noi abbiamo avuto un'impennata degli accessi ai nostri social, al nostro sito web, dove abbiamo tanti tour virtuali dalla Cappella Sistina a tanti altri luoghi dei nostri 7 km di percorso. E abbiamo avuto tante richieste quando abbiamo riaperto a singhiozzo, perché anche noi abbiamo appunto aperto e richiuso come tutta l'Italia e come tutto il mondo. E abbiamo riaperto chiaramente con un pubblico più ristretto, ma all'insegna di una condivisione di opere appunto meravigliose, universali, ma anche semplicemente che scaldano l'anima, che aiutano a portarti verso dei pensieri belli, positivi, che aiutano ad andare avanti, come ci dice il Papa.
1: Ecco, lei è la direttrice dei Musei Vaticani, la direttrice di una delle più grandi istituzioni artistiche con un patrimonio che raccoglie secoli delle più grandi e più importanti opere dell'umanità. Qual è il tocco che un direttore può lasciare su un'istituzione di questo genere?
0: Ma io credo che intanto, essendo un'istituzione che ha tanti, tanti secoli di storia, sicuramente in qualche modo cammina anche da sola, quindi sono semplicemente degli aggiustamenti determinati dalla sensibilità di ognuno di noi, anche perché appunto i Musei Vaticani sono oggi fatti quasi di 800 persone che ci lavorano e quindi quello che io cerco è l'armonia. Delle cose, delle persone, quindi credo di e spero di portarla nelle chiaramente difficoltà che ci sono, sia nei tempi che stiamo vivendo, ma anche chiaramente nelle personalità di ognuno di noi e nelle difficoltà oggettive di un lavoro così complesso, appunto, dicevo, 7 km di percorso, ma tante collezioni, appunto 16 musei diversi, più altre collezioni, quindi ognuno deve portare quello che ha e poi sono fasi della vita di un'istituzione, questa è la fase in cui ci sono io, ci sarà poi qualcun altro che avrà altro tipo di sensibilità e di attenzioni.
1: L'armonia, che peraltro è caratteristica di un'opera d'arte, no? Quindi certamente attinente. Ecco, un grande patrimonio storico qui a Cremona che ha raccolto appunto i secoli della tradizione e della fede della comunità locale, il grande patrimonio storico dei Musei Vaticani. Le chiedo, come raccogliere

0: questa eredità e come la creatività tipica dell'arte può incidere oggi, dell'arte cristiana in questo caso, oggi nella contemporaneità.
1: Mi piace pensare alle parole di San Paolo VI. Appena eletto, pochi mesi dopo la sua elezione, lui riunì tutto un gruppo di artisti in Cappella Sistina e chiese scusa di aver interrotto il dialogo con loro, perché disse: l'artista è profeta e poeta e noi non possiamo, come Chiesa, interrompere il dialogo con voi. E quindi io penso che è fondamentale, perché gli artisti sono profeti e poeti e sanno perfettamente entrare nell'anima. E entrare nell'anima è entrare nei valori cristiani ai quali noi crediamo e ai quali comunque, anche se non lo professano, sono dei valori talmente profondi e di animo buono e positivo, che chi sa creare sicuramente ce li ha, anche se non si professa cristiano. E quindi sono sicura che, appunto, allacciando il dialogo con la contemporaneità e facendo capire agli artisti che sono profeti e poeti di tanti valori, si può andare avanti come si sta andando avanti e come i Musei Vaticani stanno andando avanti.
0: Papa Francesco, che l'ha voluta, l'ha chiamata a dirigere i suoi musei, che rapporto ha con i Musei Vaticani e con l'arte in generale?
1: Allora, tutti dicono: ah, ma il Papa non viene, viene poco. In realtà ha una sua idea molto precisa dell'arte. Pensa che l'arte sia, appunto, come dicevo, qualcosa che ti permette di andare avanti. 2 o 3 anni fa abbiamo fatto una bella mostra in collaborazione con i musei statali russi, con la Galleria Tetrakov. Lui ha chiamato a un certo momento e mi ha detto: ah, sì, io voglio venire a vedere la mostra al braccio di Carlo Magno, che è un nostro spazio espositivo, martedì alle 11. Però vorrei che non fosse chiusa la mostra, voglio venire normalmente. E quindi è venuto con la mostra aperta. Una signora si è sentita male perché ha visto il Papa che la visitava con lui, con lei, e in realtà penso che ha apprezzato moltissimo. Quando ci ha incontrato recentemente ha detto: sì, non come dice Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo, questo lo sappiamo, ma la bellezza aiuta ad andare avanti, questo ci ha detto. E ci ha ringraziato, appunto, per questo. E quindi è assolutamente consapevole del ruolo che può giocare la bellezza, la via pulcritudinis, e tanto di bello che come può ispirare. E è chiaro che ha tanti altri problemi, quindi se non viene ai musei lo capisco. Io non lo invito le poche volte che in qualche modo l'ho fatto. Poi mi sono pentita perché ho detto: lui lo sa che non l'aspettiamo, lo sa che lo aspettiamo e che lavoriamo con attenzione, con devozione, ma con una grande, grande passione per quello che facciamo, perché, appunto, l'ho detto in cattedrale, noi siamo chiaramente al servizio della fede come prima missione. Poi chiaramente siamo degli storici dell'arte, degli storici, dei restauratori, dei conservatori e dei museografi, però è quello che ci differenzia un po' da tanti altri musei e da tante altre professionalità che lavorano per gli altri musei.
0: Non le chiedo se c'è qualche opera che preferisce all'interno dei 7 chilometri espositivi, ma le chiedo qual è il suo rapporto anche da studiosa, con le opere d'arte.
1: Per tanti anni io mi sono occupata di un'arte un po' più intima, un po' più particolare, che sono i disegni, le stampe, le fotografie, le mappe, perché mi occupavo di questo settore in Biblioteca Vaticana, dove ho lavorato tanti anni. Arrivata ai musei, questa parte intima è esplosa in opere meravigliose, universali e incredibili, che appunto spaziano dall'arte egizia, anche soltanto il ritratto del Fayum, il Museo Gregoriano Egizio, ma anche sono tante, sono troppe, è difficile dirlo. Se devo proprio, appunto, così avere un pensiero, c'è una Madonna con bambino di Frangelico che sta in Pinacoteca, un po' in disparte, non è neanche ben illuminata, forse quella.
0: Le chiedo anche, ha visitato da poco il nuovo Museo Diocesano, le chiedo di Cremona e le chiedo un'impressione su quello che ha visto.
1: Bellissimo, bellissimo, bellissimo dialogo e bellissima sinergia tra la diocesi e il suo territorio. L'ha detto bene il Vescovo che il territorio ha prestato alcune opere, perché sono opere del territorio, ma che in qualche modo valorizzate all'interno del museo, condivise in un luogo dove sicuramente c'è più afflusso, possono raggiungere meglio la loro missione. E lo dico sempre per i musei, che appunto vaticani, che per tante persone che visitano le nostre collezioni non l'avrebbero visitate alle Terme di Otricoli, dove c'è il mosaico della Sala della Rotonda, e così tante altre opere. La Madonna di Foligno di Raffaello era in un monastero di clausura a Foligno, e negli ultimi 200 anni, da quando nelle collezioni vaticane, è stata vista da milioni e milioni di persone, ma soprattutto opere così importanti sono sicuramente da condividere. E mi piace molto l'allestimento, trovo che è una valorizzazione di uno spazio che sicuramente aveva perso il suo uso. Trovo intelligente anche questa non esagerazione nell'allestimento, quindi le opere sono molto ben valorizzate, e alcune opere veramente molto di grande qualità. È un percorso che sicuramente arricchirà l'insieme già molto ricco della cattedrale del Torrazzo e del Battistero.
0: Grazie mille.
1: Grazie a lei.
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso.
1: E adesso parlo un come mangio, un quater bagole in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Però la prima roba che voi dire in co l'è Buona Pasqua. E naturalmente, siccome l'è Pasqua,

0: Ecco, allora buona Pasqua a tutti i nostri ascoltatori e in quella trasmissione la sarà in filini più sicura di che altre domeniche. E naturalmente per cominciare la giusta, voi ricordate il numero, l'è il codice fiscale del gruppo dialettale cremonese El Zac, l'è 93 00 55 00 199. Ecco che il numero che mi ve lo do, perché adesso che è il momento della denuncia dei Reddit e il 5 per 1000 lo per 1000 se che dà la Cesa, il 5 per 1000 è il se che dà a delle associazioni che fa della cultura e sono senza scopo di lucro. Ecco, il nostro gruppo dialettale ha bisogno di tamel pan, perché sennò gente sono proprio in delle condizioni di dopo tanti anni sarà il gruppo Daghe en Buffot insieme alla fiammelina del Zac. Allora Walter, al vostro consulente che il vedigerà il 5 per 1000 chi gellasse al Zac. Allora il codice è il sì, sì, il codice è 93 00 55 00 199. Ecco Walter chi belle fa tut, perché le è un piacere che ne fa a noi Walter e che ne fa anche al nostro dialetto. Andiamo in fila adesso con la nostra trasmissione per guardare i santi della settimana. In co auguri a Pasquale, auguri alla Pasqualina, auguri alla Pasqua, perché in co è Pasqua di Resurrezione. Domani è lunedì dell'Angelo e poi è anche San Paolo e San Prudenzio. Martedì San Giovanni Battista della Sal. Mercoledì Sant'Amanzio e Santi Diogene. Giovedì Sant'Edesio, Sant'Demetrio, e chi gli fu gli auguri di buon onomastico a Demetrio Soldi, il fiol della Mara Soldi Maretti, però gli è anche Sant'Liborio e Santa Valtrude. Venerdì i santi è Terenzio e Pompeo. Sabato invece Stanislao, Santa Gemma e Sant'Isacco. Auguri, auguri de buon onomastico a tutti quei che porta i nom che vo appena dit. E adesso in qual proverbi, ghe mia Pasqua senza frasca, le anca è il titolo den libret de poesie, de preghiere, de tradizione che ha scritto Luciano D'Acquati. E il prim che voi dive, le proprie è quel che dà il titolo al libro. Ghe mia Pasqua senza frasca. Non esiste una Pasqua senza che gli alberi buttino le foglie. Possono in del mese d'aprile, in del mese d'aprile butto anche al mare del Badil. Trista che la Pasqua che la gamia de frasca. Significa che la stagione è stata pessima e che nonostante l'epoca avanzata, tutti i vegetali sono in ritardo rispetto al loro normale ciclo vitale. Istan invece è anche un po' in anticipo. Nalter proverbi el dis Nadal in due sepole, Pasqua in due sevol. La festività di Natale si festeggia dove si trova compagnia, ovviamente meglio se in famiglia. Quella di Pasqua dove se ne ha voglia, anche perché il clima è molto più mite e non c'è bisogno di rifugiarsi nel tepore della casa. Istan le anche una Pasqua un po' bassa perché le proprio appena il 5 di aprile. Pasqua alta, Pasqua bassa, in deos il male il passa. Cosa vuol dire? Che ormai la primavera è arrivata e il caldo del sole aiuta a guarire o almeno ad alleviare i rheumatici, i reumatismi e le artriti così diffusi nella nostra splendida ma umidissima pianura. E allora che schille in alter dei proverbi che è pubblicato in suo libro Ghe mia Pasqua senza frasca, che può di comprare al Cremona Book che le lede fianca al Turas propria in via Baldesio. Donc, de solito per Nadal e per Pasqua ghe la poesia della Franca Piazzi. E istan invece la poesia me lo mia fatta mandare. Sunt in data tome la mia a casa sua e in tanche si vi là godit.
1: Ciao Franca.
2: Ciao Michè.
1: Allora comandò.
2: Ecco i gambe, come dicono a Milano. Gambe, perché sennò sono cosce.
1: Allora, istan, che proprio vorrei venire a trovate perché la poesia che ti scrivete per Natale, per Pasqua, stavolta così ti salute anche i Tomonelli, il Monello Pisciacrosle Giorgio, che però è il portavoce dei tetti toscolari.
2: È vero. Quando va a trovare suo fratello all'ospizio, mi aspetta sulla porta della chiesa, perché io vado a messa alle 10:30, mi fa il bacio, saluta e poi va da suo fratello. Ma è sempre tanto, tanto caro.
1: Benissimo, allora Giorgio Capischi Stachile è anche una sorpresa anche per te. Allora, la poesia che ti hai scritto istan, l'hai intitolata?
2: Simon, il Cireneo e il Cunta. Tornavi verca dopo vighe laureate del dandy camp e si vine godde quel che succediva intorno e perché che era tocca il sam. Quante lui e ma di niente. Ne ha una parola, eppure è il maciamà per noi. Lui è il mafanni suo insegno, eppure mego capito che sono andata presa. Tra me e mego pensato, è il credere mia che mi porti la sua cruce in sulla schiena. Lui il pensare mia di cargamela addosso perché ho la pelle negra. Ma lui e moriva per una ragione che non ma lui bene il conosciva. E l'era tener e bon men pegurin e in di soci gira una luce che io i gadefale della strada per catala. Cos'è? Lei sta lì a fanassere in me tanta compassione e mego fat per Gesù Cristo che il che tutta Roma e il suo soldato i gras mai pudito tenere da me a forza dei pegni, de stafilade, de sbirlone, de sassade, se il mio gruppone de pel scura. Così Simone pensava a suo voce, ma il Signore egli va cercato in del sam proprio a lui per spartere con lui il suo dolore.
1: Bella, ecco.
2: È una poesia americana dei negri d'America che parlano appunto della passione di Gesù e io ho tradotto questa poesia perché mi piaceva molto.
1: Franca me a nome di tutti i nostri soci del ZAC e di tutti quei che ascolta che le quattro bagole in dialetti, i toscolare. Te digli intanto grazie e te di quel che te ne vuoi.
2: Ah, guarda, grazie tante anche a te perché è un'opportunità questa, perché alla mia età cammino a fatica, mi fa male i genoni.
1: Ma dimmi!
2: Le robe lì che. Ma taglia le robe dell'età, è questione dell'età e mi dis, quindi vabbè. E quindi niente, mi hai fatto un piacere immenso, soprattutto perché mi sentono. Che sono ancora viva e vegeta e ecco anche con la voce brillante, squillante e gioiosa oggi perché proprio parlo a tutti i miei ragazzi vicini, lontani, che mi sentono oggi, domani, un altro giorno. Voglio loro sempre tanto bene, sono sempre i miei ragazzi che porto tutti nel cuore, me li vedo tutti, tutti, tutti. Un bacione ragazzi, state bene, fate i bravi, né? Ecco, e buona Pasqua a tutti voi, a tutte le vostre famiglie, agli amici del ZAC, del canton, del dialetto. Un particolare ricordo e un salutone grosso grosso a Gigi Manfredini, perché è un po' che non ci si sente e non ci si vede, oddio non ci si sente in dormia fora e quindi però ecco io lo ricordo sempre, Gigi ti chiamerò prossimamente, né?
1: Ciao. A me ogni tanto il ciao.
2: Ecco,
1: Franca, da me tanti, tanti auguri di buona Pasqua a te, a tutti i familiari e naturalmente anche a nome della Luisa, della Silvia, di Pute, di tutto il resto e anche dei miei fiori.
2: Grazie, grazie, io ricambio di cuore a te e a tutta la tua bella gente.
1: Buona Pasqua.
2: Buona Pasqua a tutti.
0: Ecco, ritornati nello studio e pensi che la registrazione anche con la Franca la che fa sa piacere a veramente a tanta tanta gente. Adesso voi leggete della Tina Ardigò dal suo libro L'era una regassa de Casina, Le Pasqua. La sera del Venerdì Santo, il paese, il ghetto e quanta, la via crucis del Signore, per ricordare il suo dolore. Le finestre gli ben dubadi, con fiure querti ricamadi, va la gente a confessarsi, l'anima, ben i volne tase, li croci incesa e querciadi, li campani e ligadi, per tride li resta möti, i segnaroi e vot tutti. Ma po Pasqua le rivada, la campana desligada fa finì la gran passion, iuc bagnar per tradizion, e il parol della pulenta, l'elusenta la cadena, i la sgurada i regas della contrada, e cusè i se guadagnat en qualuet ben piturat, con la carta colorada preparat da nona ciada. Con li brasi e il tripè, in selus e il de indre, la gafalla sia giudita na gran turta margherita. Me pupà, capelli in testa, col vestì bel della festa, senza vighe tanta fressa, e il si innavia per la messa. Per li stradi muiment, buona Pasqua, dis la gente, fe la bene, in allegria, in salute e in armonia. E adesso della Magda Bodini, risort le am per te.

Vesena la finestra un po' scundida, vers mesanot son stata inorecida perché vorivi senter le campane. E ecco, finalmente, che le lontane, confuse col cincel che fa i motor, le disse al mont, risort, se, gel signor. M'ego ascoltat e un po' con commozion è il gran avis della resurrezione de che la cara vus che tu calcor perché del noster pader dis l'amor. Gares vorì fermà per un moment la corsa di sti om sen inferment per dighe sculta, sculta come me perché il signor risort le am per te. Vardum è il menù de nualter cremunese per Pasqua. Allora, suratet i marubin, e poi agnello o capretto arrosto. Infatti il proverbi che dice mor più se agnei per Pasqua che pegure tullan. Poi iofcot taeata metà e in mesa se che piantava tamen na vela, na fuiulina dell'uliv Benedet che in Nadal la domenica prima, la domenica delle palme, e infine la torta marzapane. Adesso in se robe de una volta che è un po' divers de un poeta non ufficiale, il Gascheri Luciano Daquati, Vittorio Politi, purtroppo deceduto poco dopo averli scritti. Sevet gira la gen col vestin nov, con una gran voia de mangian qualov, setati in se l'erbetta in messan prat, col sol in faccia che se mai comprat. Se sen che vergot che fa piaser, se gusta tut ancantuchel de pan e se met da parti dispiaser. Nel noster cor se senton più se bon, perché in co le la festa di Cristian, in co le Pasqua de Resurrezione. Adesso prima di fare la reclame, voi leggive Pasqua d'April di Gino Olzi. Che vischi stamattina all'unca al fos, che belle fore i fiur de spin bargnol, ier sera i broc ier amo sec, e in dena not i se vestit de nov. Anche i sale siga fore il suo buton, e se sente per tut udur de viola. El vent el suna in deli freschi de muron, e gena pel de bisse in dem macion. El pastor, el ga in brasa in pegurin, ali peguri el ga belle tolla lana. La campagna la si stima col sovert, e anche l'asen el se cambia tutto il pel. La cavala la respa con el fer, perché che se slontana il puledrin. La ciossa la tacca liti con el gat, per paura che el ghiacciape i pulesin. La sposa la porta fuori al suo putel, e la ghinsegna fa i prim passetin. La gatta la scavalca la finestra, la porta in buca un dei nuelin. Li duni li fa il mestier de Pasqua, li lustra il ram, li lava tutti i veder, i regassi sgura la cadena e in peperterra i cur in se la strada. La rondana la cur in anse in dre, sotto la grunda preparasse il gnal, in del pra la trova l'erba secca, lavato la molta in del canal. Bruntula in lontananza e in temporal, ma la terra le mie spaventata, la spetta appena l'acqua e la sumenza e la vellura che maduri il gran. Stamattina i desliga li campani, e il signor le mort, ma le resuscitat, se slunga la giornata, ven mai sera, se rinnova tutto il mont, le primavera. E con che alleluia chi finisce la prima parte della nostra trasmissione, adesso amo vergutina in della seconda parte, ma intanto a reclamo.

0: RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Navanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlum come mangium, che la seconda parte voi cominciala con l'inno del gruppo dialettale cremonese El Zac, e poi dopo ve spieghi. Ascoltela bene, eh?

E brava la nostra Tina Ardigò. Questo qui è l'inno del Zac che è stato scritto dal nostro segretario, le sta tanti anni il nostro segretario, è il professor Riccardo Magri. Per ricordare che il gruppo dialettale El Zac è nascito il 25 ottobre del 1973 e adesso sono un po' in de condition de Sarasseu, la nostra associazione, per via che desde serate sono famiglie più tante e c'è un metodo per vighe un po' di soldin. L'Echel che quando fa la denuncia dei reddit è il 5 per 1000 che la sé al gruppo dialettale El Zac, a Walter il becusta niente e a Walter il messacar. Vedomo è il codice fiscale che gli dedighe al vostro consulente o all'ente in duandè a fave fa il 740 e vedicherà il 5 per 1000 che la sé che è la sé al Zac. Dammi il numero di codice, allora 93 00 55 00 199. Mi ringrazio a nome di tutti i nostri soci del Zac e naturalmente a nome del dialetto. E adesso voi ricordate Dusac, Dusac che purtroppo si è bella smursata, però che le date di nascita è il 4 di aprile Tameier, che nascita a Cremona Guido Maffi. L'Enzac è smursat e Guido Maffi è il gascrit una bella composizione. L'è intitolata Via Borgo Spera. Via Borgo Spera l'è quel rion che è tra Via Dante e Via della Vecchia Dogana, cioè quando si va ad entrare in Via Platani. Ecco, che lì è il rion Borgo Spera. Però ve leggi che ha scritto il professor Bodana in il nostro libro Charur de Zac per presentare la composizione. Via Borgo Spera è una composizione piuttosto breve, certamente non in linea con i canoni estetici, che però colpisce più di una bella pagina letteraria perché vi si sentono pulsare il dolore e il ricordo a tanti anni di distanza. L'era lo settembre del 1943. La gente di una certa età ha vissuto quelle ore tremende e ad ogni occasione la richiama. Me ricordi che i treni che passava che confora appena le mani. Via Borgo Spera fu un epicentro in Cremona del convogliamento per la Germania. In font che a Montpurton con se la scritta e la, una memoria viva aperta. Quanti sospiri, quante passioni. Più i giorni si allontanano dispersi e più ritornano nel cuore dei poeti. Là, i campi di Polonia, la piana di Kutno, con le colline di cadaveri che bruciano. I poeti non dimenticano che schi l'ha scritto Salvatore Quasimodo, che schi invece l'ha scritto Guido Maffi, che ieri è il gres compite 102 anni perché è nascita il 4 di aprile del 1903. Via Borgo Spera. Le navia che tutti insieme alla Disney ent e pur i la ricorda in tanta gente e i accargava in sicar della ferrovia i vuriva mia parter ma lur i obbligava la in font de legn che amol purton e in diva denter e poi i asbiurlava in si vagon e i rastrelava perché i disiva che era badulian in verità i era tutti italian. De culpa gli veniva poca o niente, gli era scappato perché andiva tut a perdimento, gli voleva pretendere che i soldati gli giva de restà, quan se capiva più niente e se si va mia in due andà. Gli amenava in Germania, in di camp de concentramento, chissà quanti saresti tornati, povera gente. Ghera in gran casin, la somente l'era la ca, la soduna, e invece ia fa parter e addio Cremona. Via Borgo Spera, quanti sospir, quanta passion, ia scritta mola in fond, in fianca al purton, a ricordane e per mia desmettegà, i nost compagn partit per pe tornà. E adesso un altro Zac smursat, però un altro gum che la data di nascita
Lennasi Tame Inco in del 1932. Inco El Gares Cumpit 83 e le Dino Massera de San Daniel. Veleggi de Dino Massera Anfioc Dalana, lei del dialetto de San Daniel. E lei sulla nostra antologia del gruppo dialettale El Zac, intitolata Trentan. Anfioc Dalana in Dammataras, da clavita le stev murbate strac, le les nervat cal napolpe, quant al venti rat fora per essere sgarzata mo. Mis dana banda in San Möc, al ven iutà a scapà da mulinel da vent vagabond arrivat tamme mana al giust moment al fioc al sastimatut e intant al vasceu al sanina al sassogna da cambia vita al sassogna fin da vestina mudela e sfilà al sassogna ma quanta par da tu calcel con un fil al mulinel da vent, alla mola e scompar, al fioc disorientat, al comincia a svulassà, al va finì ai pe d'un raser, e nuslin dal fret e la ciapa parcusin, alla porta in dal sognal, amar destin e tucà a cal pover fioc de morbida lana che in dal soessar al pudiva da più sé, ma sempre sacrificat per i son seren d'un qual alter. Però, come ha detto mal di volte il destino, eh? Ecco, e con quel tu che il chi finisce anche la nostra trasmissione di Pasqua. Me vi famo tanti auguri, e resiste per piacere me metti

Disculpate, e adesso parlo un come mangio un quaterbagoli in dialetto in compagnia di Michelangelo. Vi ringrazio per essere stati con tanta pazienza ascoltame. Vi ricordi, auguri di buona Pasqua che ascolta al martedì di sera e di caravo, com'è la Pasqua, le belle passate. Sembra che la trasmissione qui la si fa alla domenica mattina in diretta. E adesso me vi saluti, voi ricordate a mona volta mettive una mano al cor, voi ricordate a mona volta il nostro numero del codice fiscale per il 5 per 1000, vi sentite anche la canzone che ha cantato latina, l'inno del Zac, no alter del Zac, fun delle serate, fume stampati liber, e però purtroppo ghe delle spese. Allora, il numero del codice fiscale del Zac è 93 00 55 00 199. Grazie in anticipo. Me adesso vi saluti, vi do appuntamento a domenica che viene, mi raccomandi gente, parlo un come mangio un che è un gran bel parlà da Michelangelo, un bel

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Loquebantur variis linguis apostoli magnalia Dei.
1: Dagli Atti degli Apostoli. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso appendendolo alla croce. Dio lo ha innalzato con la sua destra, facendolo capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a Lui.

0: Ad Cipite Spiritum Sanctum, quorum remiseris peccata, remittuntur eis. Alleluia.
1: Christum Dominum qui Ecclesiam suam per Spiritum congregavit, spe firma imploremus. Renova Domine faciem terre.
2: Renova Domine faciem terre.
3: Signore Gesù, che dal tuo cuore trafitto hai fatto scaturire le sorgenti della vita, manda a noi il tuo Spirito come principio della creazione nuova.
2: Renova Domine faciem terre.
3: Tu, che dal cielo hai effuso sugli apostoli il dono del Padre, manda il tuo Spirito a rinnovare l'umanità intera.
2: Renova Domine faciem terre.
3: Hai dato agli apostoli il potere di perdonare i peccati. Manda il tuo Spirito per la riconciliazione e la salvezza del mondo.
2: Renova Domine faciem terre.
3: Hai promesso lo Spirito Santo come Maestro e Consolatore. Donaci la sapienza del Vangelo.
2: Renova Domine faciem terre.
3: Hai promesso lo Spirito Santo per rafforzarci nella fede. Rendici nel mondo testimoni del tuo amore.
2: Renova Domine faciem terre.

0: con gli occhi della sposa. I misteri del Rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Quinto mistero glorioso. Maria incoronata regina degli angeli e dei santi. Torniamo all'immagine del libro dell'Apocalisse. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Maria, tuo figlio, non vuol regnare da solo. Con la sua destra ti incorona regina. Vergine beata, hai creduto alla divinità del Cristo. Ti sei prostrata a Lui. Stando alla sua presenza, sei diventata la più bella di tutte le creature. Sei circonfusa di luce. Lo stesso Re è stupito della tua bellezza. Sei la città santa, la nuova Gerusalemme, che scende dal cielo pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Sei tutta splendore. Gemme e tessuto d'oro è il tuo vestito. Sei presentata al Re in preziosi ricami. Le vergini compagne a te sono condotte. Guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo regale. Maria, tu le guidi alla presenza del Re. Non consideri un tesoro geloso essere sposa del Re dei Re. Desideri condividere la tua gioia con la grande schiera di coloro che dietro il tuo esempio si sono consacrati completamente al Signore. Ora risplendono accanto a te. Maria, sei coronata di 12 stelle. Sei la regina degli apostoli. La loro luce ti fa corona. Da te i discepoli imparano a seguire l'agnello dovunque vada. Accanto a te non ci sono solo le vergini, tue compagne, e i 12 apostoli.

0: Chiavari, in Liguria, l'associazione Amici di Simone ODV organizza attività per bambini con diversi tipi di disabilità intellettiva e offre alle loro famiglie uno spazio di incontro, scambio di reciproche conoscenze e distensione dalle preoccupazioni quotidiane.
1: L'associazione Amici di Simone nasce nel 2006, a un anno dalla partenza in cielo del piccolo Simone. Noi siamo ancora tutto un gruppo di amici che sente proprio la presenza di Simone in qualsiasi momento. E quindi da qui è nata proprio l'esigenza di fare compagnia a questo gruppo di famiglie, che prima erano le prime quattro amici che si vedevano, con figli con vari tipi di disabilità, fino al raggiungimento di queste 20-25 famiglie che sono adesso.
0: Angelo Bedini è uno dei fondatori dell'associazione, oggi membro del consiglio di amministrazione. Ci racconta i progetti portati avanti negli anni attraverso le attività dei laboratori.
1: Il punto principale è la musicoterapia. Abbiamo trovato un'ottima musicoterapeuta che segue questi ragazzi, che li divide in gruppo secondo le varie disabilità che hanno, secondo l'età, e quindi viene fuori tutto un lavoro molto importante e principale per questi ragazzi, che poi fanno dei loro saggi quando è Natale, quando è Pasqua.
2: Questi sono gli strumenti, tu dai e tu lasci.
0: Anna Forloni ci spiega come si svolge questa attività.
3: È un percorso di incontri settimanali dove i ragazzi vengono suddivisi in gruppi un po' in base a quelle che sono le loro difficoltà, e quello che si chiede è semplicemente di imparare a stare insieme attraverso il musicale, che non è solo fatto di suonare, cantare, ma anche muoversi sulla musica, portare le proprie musiche da dedicare agli altri e imparare ad accettare le proprie diversità nello stare insieme. Io penso che sia un po' un modo per scaricare tante delle tensioni, proprio perché non riconoscendole le tengono dentro, quindi non riescono a tirarle fuori, e tante volte è anche un modo per dare un nome sempre a quelle emozioni di cui parlavamo prima, che loro percepiscono e sentono in una canzone, ma che non sanno appunto riconoscere.
0: Giacomo e Vitali sono due giovani frequentatori dei laboratori.
4: Cantiamo, balliamo, sono xilofonista, suono, accompagno le persone che amano cantare, questa passione che mi è venuta suonando il campane.
5: È un bel gruppo, e vi dico qua la balla la miti, Cadianna da tutto cuore, Cadianna.
3: La cosa che più mi emoziona è vedere quanto si prendono cura l'uno dell'altro, cioè se uno un giorno arriva che è una giornata no, gli altri se ne accorgono immediatamente e si dedicano con estrema attenzione a questa persona.
0: L'associazione Amici di Simone ha potuto ampliare la sua offerta attivando, oltre alla musicoterapia, anche i laboratori di arte, cucina, fotografia, grazie al contributo dei fondi dell'8x1000 assegnati dalla diocesi di Chiavari.
1: Noi nel nostro piccolo, da ormai fra un po' faremo 20 anni, riusciamo a fare questo grazie a dei progetti e grazie, ripeto, veramente quest'anno c'è stato un grosso aiuto da parte della diocesi per un contributo che riesce a farci lavorare ancora meglio e dare questa soddisfazione.
0: Con la tua firma dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro della Genesi. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi.
2: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della Parasceve, e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati, con una lancia, gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua.
3: Il Signore stesso sa che ci occorrono rifugio e protezione in mezzo a tanti pericoli. Per questo nel momento più alto, sulla croce, ha detto al discepolo amato: «A ogni discepolo, ecco tua madre». La madre non è una cosa opzionale, è il testamento di Cristo e noi abbiamo bisogno di lei come un viandante del ristoro, come un bimbo di essere portato in braccio. È un grande pericolo per la fede vivere senza madre. Il Signore lo sa e ci raccomanda di accogliere la madre, perché senza madre non possiamo essere figli. E noi prima di tutto siamo figli, figli amati che hanno Dio per padre e la Madonna per madre. Madre che è già giunta alla meta, chi meglio di lei può accompagnarci nel cammino? Che cosa aspettiamo? Come il discepolo che sotto la croce accolse madre con sé, anche noi invitiamo Maria a casa nostra, al cuore nostro, alla vita nostra.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
4: Dalle teche di RCN presentiamo

0: L'utile e il dilettevole, cose da fare e cose da sapere.
1: I vestiti parlano per te. Testo di Scilla Di Massa. In studio Giancarla Paladini.

evidente che gli abiti non servono solo a difenderci dal freddo, altrimenti ci basterebbero pochi, pratici e funzionali capi. E invece no. Croce e delizia di tutte le donne, i vestiti sono la voce principale di quella parte del bilancio familiare destinata alle spese voluttuarie. Ma come mai gli abiti sono così importanti? Probabilmente perché si tratta di qualcosa che noi ci mettiamo addosso ma che gli altri vedono. Hanno quindi un doppio valore. Servono a soddisfare i nostri bisogni interiori e nello stesso tempo a comunicare con gli altri. La scelta di un vestito, infatti, testimonia tante cose. Il gusto di chi lo indossa, ma anche la posizione che ricopre nella società. Un pubblicitario, infatti, veste in modo più spigliato di un manager. Una commessa adotta un look diverso da quello di una segretaria. Perché dietro la scelta di un vestito ci sono i nostri desideri e le aspirazioni più segrete. Ma non solo. Il vestito parla anche del carattere di chi lo indossa, dice Maria Calabrese, che sull'argomento ha scritto un bel libro, Psicologia della moda, l'abbigliamento come linguaggio. Però è importante valutare non solo la scelta del singolo capo di abbigliamento, ma anche come viene indossato, con quali abbinamenti e in relazione a quali gesti, movenze e atteggiamenti. Un esempio. La donna che porta abiti corti, scollati e aderenti, se lo fa senza eccessi, con naturalezza, senza caricare questo look decisamente provocante con movenze non molto eleganti, dimostra comunque un buon rapporto con se stessa. Se al contrario ostenta troppo le proprie forme, vuol dire che non è sicura di piacere fino in fondo. Tutto nell'abito parla della nostra personalità, il colore, il tessuto, il modello. Particolari che svelano non solo il rapporto che abbiamo con noi stessi e con gli altri, ma anche il momento che attraversiamo. La moda, allora, specchio dell'intera società, ne rivela anche le esigenze psicologiche. E non a caso gli stilisti hanno proposto collezioni coloratissime, esprimendo così la loro reazione all'angoscia per tutto quanto propone di brutto la cronaca di tutti i giorni. E anche l'esigenza di rompere gli schemi fissi, insomma, di liberarsi.

Parlare di abbigliamento significa anche parlare delle piccole manie che ci ossessionano nella scelta di un colore e di uno stile. Sono chiodi fissi, tic incontrollabili, che rivelano particolari un pochino più reconditi del nostro carattere. La prima di queste manie potrebbe essere definita il fascino perverso dei saldi. Diciamoci la verità, quando compare il magico cartellino con la scritta sconto è impossibile resistere. Affannosamente si compra di tutto, anche quello che in realtà non piace, tanto costa poco. Anche quello che non serve, tanto costa poco. Chi fa incetta di buone occasioni ha un atteggiamento, per così dire, predatorio. Vale a dire che dentro di sé è convinto di non meritare nulla e per ottenere qualcosa è destinato a giocare d'astuzia. Ecco che i saldi diventano una gratificazione, la dimostrazione di avere giocato l'altro, di essere stato più furbo, di aver ottenuto cioè qualcosa nel solo modo in cui gli è concesso, puntando sulla scaltrezza. Ossessione numero 2, quella del capo firmato. Per carità, a tutte può far piacere indossare una giacca firmata Armani, Ferré, Biagiotti, ma se la griffe diventa una fissazione, se diventa impossibile indossare anche capi più anonimi e impersonali, vuol dire che esistono problemi di identità. Come se con il capo firmato si cercasse di mettersi addosso la personalità di un altro, perché si sente che la propria non ha poi così tanto valore. Insomma, è come se si pensasse: io sono questo abito, e perché questo abito mi permette di apparire quello che vorrei. Dietro questa scelta di eleganza d'autore si nascondono insicurezze e complessi di inferiorità, ma soprattutto un grande senso di vuoto interiore.

Avete mai pensato al bisogno di coprirsi troppo? Riflettiamoci un attimo. Se ci pensiamo, tutti sappiamo che quando siamo depressi, ansiosi, insomma, quando ci sentiamo soli o anche

un po' melanconici, ci viene il desiderio di coprirci di più. Secondo John Carl Flügel, certe persone sono molto più sensibili di altre al freddo perché nella loro esistenza avvertono mancanza d'affetto. Chi tende a coprirsi troppo, quindi, cerca di compensare una carenza affettiva. Sempre secondo Flügel, che ha scritto un bel libro, Psicologia dell'abbigliamento, i vestiti non sono altro che il simbolo delle funzioni materne. È la mamma che veste i bambini fin dalla più tenera età. Da sempre le braccia della mamma offrono un rifugio contro il freddo e il mondo ostile.

Aiuto, non ho niente da mettermi, dice sconsolata, malgrado l'armadio trabocchi di gonne, camicette, eccetera, eccetera. Ecco, questa è la donna che non trova mai il vestito giusto. Insicura? Certo, ma anche un po' narcisista, troppo presa da se stessa. Come si spiega? La donna che entra nel negozio e si fa convincere a comprare un golfino o un tailleur che in definitiva non le piace e che finirà per non mettere, privilegia i punti di riferimento esterni rispetto a quelli interni. Questo significa che ha talmente poca fiducia in se stessa che si vede attraverso gli occhi degli altri e delega ad essi la scelta di ciò che va meglio per lei. Narcisista, infatti, è la persona che considera gli altri come specchi e li usa solamente per avere conferme del proprio valore. Tuttavia, il suo vuoto interiore le impedisce di fare sue le rassicurazioni degli altri. Non è quindi in grado di fare fruttare i loro giudizi positivi. Ed ecco che si ritrova sola e disperata e, davanti a un armadio pieno, non sa che cosa indossare. Può anche darsi che la convinzione di non avere nulla da mettersi accompagni un momento particolare della vita, un periodo di cambiamento, di profonde trasformazioni interiori. In questo caso la persona non sa più chi è, si sente confusa, non sa che vestito mettere perché ha temporaneamente smarrito la sua identità. Passata la crisi però, è proprio dai vestiti che si inizia a ricostruirsi, cioè cercando l'abbigliamento adatto per la nuova personalità che si sente di aver acquisito.

Probabilmente ci sono tante altre manie legate all'abbigliamento, ma noi ce ne occuperemo ancora di una per poi passare ad altri argomenti, e cioè la smania del coordinato. Dalla testa ai piedi, tutte tonalità di verde. Oppure borse, scarpe e cintura rigorosamente non solo dello stesso colore, ma anche di materiali identici. Ci sono persone che non escono di casa se tutto in loro non è assolutamente perfetto. Una normale attenzione a questi particolari indica una personalità che ama l'armonia, che ha gusto ed equilibrio. Ma se questa ricerca dell'abbigliamento giusto diventa maniacale, qualcosa non va. Il desiderio di apparire perfetti fuori potrebbe infatti coincidere con la sensazione di non esserlo altrettanto dentro, nel proprio intimo. Questa impressione può derivare da un senso di colpa mascherato. E quindi in questo modo ancora una volta si usa l'abbigliamento per coprire ciò che di se stessi non si vuol far sapere.

è più libera lei di una donna. Ha lo spacco profondo, qualche punto rotondo, chi lo sa se lo sa.

E parliamo proprio della gonna. Sì, perché i vestiti parlano per te, si diceva, ma questo avviene da capo a piedi. Nella civiltà occidentale, la gonna, del resto, caratterizza la donna. Scusate la rima. Preferirla ai pantaloni vuol dire giocare alla carta della femminilità, ma c'è gonna e gonna. Se lunga e ampia, nasconde le gambe, maschera i fianchi, dà cioè l'idea di una donna più tradizionale, passiva, dolce, femminile. Tuttavia, accanirsi con l'indossare soltanto questo genere di gonne può anche significare una certa insicurezza e la tendenza comunque a considerarsi più come mamma che come partner, a puntare cioè sulla rassicurazione. Viceversa, coloro che usano la minigonna mostrano naturalmente anche una certa sicurezza in se stessi, purché la cosa non diventi eccessiva atteggiandosi ad atteggiamenti troppo provocatori. Questo la gonna, ma anche i vestiti lanciano un messaggio a chi li guarda. Così, per esempio, i camicioni denotano un bisogno di nascondere il proprio corpo. Ma non sempre chi ha questa esigenza si vergogna del proprio corpo, lo considera sgradevole, si trova insomma, per esempio, troppo grassa. Il vestito largo può denotare infatti un conflitto tra desiderio di mostrarsi e il pudore di farlo. Non dimentichiamo la giacca. Il blazer simboleggia professionalità, affidabilità, equilibrio, tutti i valori legati al mondo del lavoro più che a quello degli affetti. Chi ama questo indumento tende a privilegiare la parte maschile di sé, quella razionale e pratica, e punta a realizzarsi prevalentemente sul lavoro. Ma non solo. Il blazer è in qualche modo anche una divisa, specialmente quando fa parte di un tailleur, di un duo coordinato per colore e tessuto. Indica una certa rigidità, valori morali molto statici. In genere, chi porta la giacca, naturalmente se la porta sempre, e stiamo parlando di donne, ha un eccessivo controllo di sé e tende a tenere a distanza gli altri. Se però questo indumento è femminilizzato con una spilla, una pochette, una camicetta molto elegante, viceversa denota molto equilibrio tra rigore e frivolezza. Passiamo alle camicie. Chi ama colletti smerlati, volant e pizzi sta cercando di dare di sé un'immagine candida, infantile, ma spesso nasconde un ricatto affettivo inespresso, cioè mi devi voler bene perché sono piccola. Quindi esprime anche insicurezza, il bisogno di appoggiarsi agli altri, di non assumersi le proprie responsabilità. Se una signora invece preferisce le bluse di taglio maschile, allora vuol dire che cerca di darsi un'aria più disinvolta di quella che sente di avere in realtà. A volte può trattarsi di persone competitive che sentono che l'essere donna è uno svantaggio e hanno paura di non farsi valere. Però lo stile maschietto può anche rivelare l'esaltazione della femminilità. Si tratta delle doti interiori rispetto all'aspetto fisico. E i pantaloni? Portare i pantaloni è un'espressione che mette in luce il significato simbolico di questo indumento che indica potere e autorità. Se la donna ama indossare pantaloni di taglio classico, vuol dire che sta cercando di essere simile all'uomo. Quindi, in genere, deve fare i conti con la propria femminilità, che sente come svalutante e penalizzante.

le scarpe. Cominciamo dai famigerati tacchi a spillo. Richiedono equilibrio e una natura leggera e armoniosa. Ed equilibrate, capaci di star bene sulle proprie gambe in senso reale e metaforico, sono quindi le persone che amano i tacchi alti. Ma chi esagera e vive sui trampoli, forse dentro di sé si sente insicura, timorosa di non piacere e ha bisogno di un artificio che sottolinei la sua femminilità. Coloro che invece preferiscono le scarpe da ginnastica ad altri modelli sono in genere persone pratiche e disinvolte, il cui bisogno di autonomia è sottolineato proprio dalla scelta di calzature che non costringono il piede. L'uso ossessivo delle scarpe da ginnastica, che esclude qualsiasi altro modello però, può in certi casi indicare un problema emotivo. La persona cerca il contatto con la terra, e cioè cerca la stabilità e la razionalità. Chi invece privilegia gli stivali cerca simbolicamente di nascondere sotto la corazza del cuoio la propria fragilità e anche un certo vuoto interiore. Ma potrebbe anche trattarsi di persone che cercano di farsi rispettare, esercitando un potere, quello che gli stivali di tipo militare ad esempio evocano, invece che fare valere le loro qualità innate.

Ed infine, un'occhiata anche ai colori. Sì, perché non scegliamo i colori del vestito a caso, ma in base ad alcune esigenze più profonde. Per esempio, il giallo è il colore dell'ottimismo. Chi si veste di giallo desidera inconsciamente di splendere come il sole e preferisce essere ammirato e apprezzato invece che amato. Il rosso esprime l'amore per la vita, l'ottimismo, il coraggio. Chi lo ama è ambizioso e combattivo, molto incline anche all'edonismo. Ma attenzione, quanto più il rosso si scurisce avvicinandosi al nero, tanto più indica un carattere che tende all'egoismo, alla cattiveria e allo sfruttamento degli altri. L'arancione denota in chi lo sceglie un equilibrio fragile, sempre sul punto di rompersi. Il blu è il colore preferito dalle persone sensibili, sognatrici. Indica emotività e bisogno di libertà, ma a volte anche un carattere frivolo o eccentrico. Il verde esprime il bisogno di rinnovamento, di valorizzarsi con l'esplorazione delle proprie qualità non espresse. È il colore della crescita mentale e intellettuale. Il viola, spesso, è il colore preferito dagli adolescenti. Indica il desiderio di identificazione con una persona amata. Un adulto che si veste di viola esprime però un trauma affettivo. Il marrone riflette uno stato di insoddisfazione latente, la predisposizione alla malinconia e alla depressione. Il grigio rivela il bisogno di confondersi con gli altri, denuncia chi modella il suo comportamento su quello di coloro che lo circondano. Chi predilige il nero ha una concezione pessimistica della vita, si sente impotente, inferiore agli altri, soffre di paura dell'abbandono. Chi invece ama vestirsi sempre di bianco esprime il tentativo di reprimersi. Addirittura l'uso eccessivo del bianco nell'abbigliamento potrebbe rivelare paura di vivere.

0: L'utile e il dilettevole, cose da fare e cose da sapere.
1: I vestiti parlano per te, testo di Scilla Di Massa. Nel corso del programma abbiamo ascoltato La gonna da Ornella Vanoni e Vecchio frac da Domenico Modugno. Giancarla Palladini vi ringrazia per l'attenzione.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Celebriamo questa domenica la solennità di Pentecoste. Solo una settimana fa abbiamo ascoltato nelle letture della liturgia le parole del Signore rivolte ai Suoi discepoli prima di tornare al Padre. Abbiamo ascoltato la promessa rivolta a loro di non lasciarli soli. Ecco che oggi questa promessa si compie. Gesù dona lo Spirito Santo, manda il Paraclito, l'Avvocato, il Consolatore, e vediamo che questo cambia radicalmente la situazione degli Apostoli. La prima lettura che ascoltiamo oggi tratta dagli Atti degli Apostoli e il Vangelo di Giovanni. Si aprono presentandoci la stessa situazione. Gli Apostoli si trovano chiusi nello stesso luogo. È una scena che ci racconta della paura e dello sconforto che abitava questi uomini, dell'incertezza di fronte alla missione che il Maestro aveva loro affidato. Eppure in essa cogliamo anche la volontà di non chiudersi ciascuno nel proprio dolore, di non isolarsi in una sterile nostalgia, magari rinfacciando agli altri tra sé e sé colpe e risentimenti. Stare nello stesso luogo, non sciogliere quel piccolo gruppo di chiamati, esprime il desiderio di continuare a credere che quel disegno del Signore, che avevano cominciato a conoscere insieme, insieme in qualche modo lo avrebbero anche portato avanti. Quante volte anche noi fatichiamo a credere che il progetto di Dio sia ancora valido per noi, sia ancora lì, che attende di trovarci davvero aperti alle novità del Signore? Nel racconto del Vangelo di Giovanni vediamo come Gesù raggiunge i Suoi discepoli e porta il Suo dono. Per ben due volte Egli ripete loro: pace a voi. Quando davvero Cristo risorto sta nel mezzo, cioè è il centro della nostra comunità, della nostra famiglia, della nostra vita, allora la pace da Lui promessa prima della Sua passione può riempire la realtà. Non la pace secondo le logiche del mondo, una pace fatta di equilibri precari, di deterrenze, di false cortesie, ma la sola vera pace possibile, la pace del perdono. Dalle parole di Gesù, infatti, sembra che lo scopo del dono dello Spirito sia proprio questo: rimettere i peccati. Come il Maestro ha portato su di sé il peccato del mondo, il peccato di tutti noi sulla croce, così anche i discepoli sono chiamati ad essere strumenti della sua pace attraverso il perdono. Ecco la strada della comunione, della vera comprensione. Leggiamo nella lettura degli Atti degli Apostoli che frutto dello Spirito è una vera comunicazione. Gli Apostoli parlano nella loro lingua, eppure a Gerusalemme tutti li comprendono, nonostante arrivassero da luoghi diversi e parlassero lingue diverse. Solo la strada del perdono può permetterci di comprendere fino in fondo l'altro e di essere da lui compresi, anche se arriviamo da situazioni molto diverse, se abbiamo visioni della realtà e modi di ragionare molto diversi. Anzi, nella prima lettera ai Corinzi, San Paolo ci dice che è proprio questa diversità la ricchezza della Chiesa, perché lo Spirito sa fare di molte membra, scompaginate e sconnesse, il solo corpo di Cristo, un corpo ricco di doni per il bene comune, un corpo che nella sua varietà riceve la stessa energia dall'amore divino. Ma ci domandiamo, che cos'è il perdono se non la capacità di mettere da parte noi stessi per fare spazio all'altro, mio fratello, e ancor prima all'altro, mio Signore e mio Dio? Infatti è interessante notare che il testo ci riporta al contenuto del discorso degli Apostoli, sebbene in modo molto riassuntivo. Non stanno parlando delle loro avventure con il Maestro, non stanno confidando il loro dolore o i loro timori, stanno invece parlando delle grandi opere di Dio. Ecco la strada per la pace, mettere da parte se stessi e il proprio ego, per mettere in mezzo Cristo e le grandi opere di Dio. La Pentecoste non è la fine del tempo pasquale, ma è il suo fine, il suo compimento. Finalmente, con la forza dello Spirito Santo, che rende presente in mezzo a noi il Signore risorto, e ci rende possibile vivere come lui ha vissuto, inizia il tempo della Chiesa, il tempo nel quale ciascuno di noi è chiamato ad essere testimone autentico di questa presenza, con la forza di quell'unico tratto identificativo che il Signore stesso ci ha indicato. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me. Simona. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni,
vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per una alimentazione per tutti. Preghiamo affinché ciascuno, dai grandi produttori ai piccoli consumatori, si impegni per evitare gli sprechi di alimenti e perché ogni persona abbia accesso ad un'alimentazione di qualità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa aperta al soffio dello Spirito. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa sia attenta ai frutti maturati nello Spirito Santo e da essi raccolga la novità e la fecondità del nostro tempo. Intenzione di preghiera del clero. Cuore divino di Gesù e cuore immacolato di Maria, riempite di gioia e di luce la vita dei ministri della Chiesa, perché nella serenità delle loro relazioni testimonino la bellezza e la grazia della loro vocazione. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiera antica alla Santa Vergine Maria del Fonte di Caravaggio. Ti siamo grati, o Vergine carissima di Caravaggio, per le innumerevoli misericordie che hai diffuso sopra di noi. Continua a proteggere i tuoi figli dagli innumerevoli pericoli che da ogni parte e in ogni momento li circondano. Noi siamo deboli e incauti. Non abbandonare i nostri figli, ma guardali sempre con occhi di pietà e soccorrili continuamente con la grande tua bontà. Nostra Signora di Caravaggio, prega per noi. Buona giornata a tutti. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo l'Eucaristia in onore della Beata Vergine Maria, pregata con il titolo Madre della Chiesa. E per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dio Padre di misericordia, il tuo Figlio unigenito morente sulla croce ci ha donato la sua stessa madre, la Beata Vergine Maria, come nostra madre. Concedi che la tua Chiesa, sorretta dal suo amore, sia sempre più feconda nello spirito, esulti per la santità dei suoi figli e raccolga nel suo grembo l'intera famiglia degli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme dal Monte degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati in città, salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Parola di Dio.
1: Rendiamo
0: grazie a Dio.
3: Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
0: Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
3: Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe.
0: E di te si dicono cose stupende, città di Dio.
3: Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Si dirà di Sion. L'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda.
0: Di te si dicono cose stupende.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e di accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore.
1: Gloria a te,

nel dramma della crocifissione, dove appunto abbiamo il Gesù morente, Dio è talmente grande che attraverso suo figlio Gesù morente ci regala vicenda. A sua mamma Gesù, a sua mamma Maria, Gesù ci regala a lei e a noi, discepoli di suo figlio Gesù, ci regala sua mamma. Mamma mia, che regaloni! Che bello aver ricevuto il regalo, la mamma di Gesù. E a questa mamma bisogna voler bene, né? A questa mamma di nome Maria bisogna pregarla. A questa mamma di nome Maria affidiamo le nostre preghiere, le nostre persone, la nostra vita. E come tutti l'abbiamo provato, la nostra mamma terrena ci vuole bene, chissà questa mamma di nome Maria, chissà quanto bene ci vuole. E quindi a questo regalo che Gesù ci fa a sua mamma, noi dobbiamo tutto della nostra vita. A lei ci affidiamo, perché ci regala sua mamma, al tempo stesso noi siamo regalati a sua mamma. E quindi è bello affidarci a lei. È bello che nel corso della giornata parliamo un po' con lei. E quindi ecco, anche alla vigilia oramai della festa di domani, che ci riguarda, sentiamoci grati, né? Che la nostra terra è stata visitata dalla Vergine Maria. Questo deve farci motivo di gioia, ma come ha chiesto Maria Giannetta qualche anno fa, sia anche motivo della nostra conversione, né? Non per diventare più bravi degli altri.

ma per cambiare sempre in meglio il nostro cuore, perché vogliamo gustare la bellezza della vita cristiana, vogliamo gustare il fatto di essere figli di Dio, affidati a sua mamma di nome Maria.

0: Fratelli e sorelle, Maria, Madre del Signore e nostra, prima cristiana e donna nuova, Maria ci guidi verso la meta della nostra speranza. Al Signore, per mezzo di Maria, salga la nostra preghiera.
1: Per Maria Santissima, ascolta la nostra preghiera.
0: Per Maria Santissima, ascolta la nostra preghiera.
1: Perché come Maria, Vergine in ascolto, sappiamo accogliere la parola di Dio, essere obbedienti nella fede e nell'adempimento della volontà divina. Preghiamo.
0: Per Maria Santissima, ascolta la nostra preghiera.
1: Perché Maria, Vergine in preghiera, trasformi la nostra vita in sacrificio di lode al Signore, per cooperare con Lui a realizzare la storia della salvezza. Preghiamo.
0: Per Maria Santissima, ascolta la nostra preghiera.
1: Perché Maria, Vergine offerente, sia nostra maestra di vita spirituale, per fare della nostra vita un culto perfetto a Dio. Preghiamo.
0: Per Maria Santissima, ascolta la nostra preghiera.
1: Perché Maria, la Vergine Madre di Cristo e degli uomini, ci aiuti a vivere in comunione fraterna. Preghiamo.
0: Per Maria Santissima, ascolta la nostra preghiera. O Dio, che hai dato a Maria un cuore materno che abbraccia tutti i tuoi figli, fa che per la sua mediazione sia riconosciuta la tua paternità universale e la famiglia umana si ricomponga nella pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le nostre offerte e trasformale in sacramento di salvezza, perché con la potenza di questo sacrificio e per l'amorevole intercessione della Vergine Maria, Madre della Chiesa, cooperiamo più strettamente al disegno della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificare te, degno di lode, nella memoria della Beata Vergine Maria, pregata con il titolo Madre della Chiesa. All'annuncio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e lo concepì nel grembo virginale. Divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, accolse come figli tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo, per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli, nell'attesa dello Spirito Santo, assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria, fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, qui a Caravaggio pregata con il titolo di Santa Maria del Fonte, San Giuseppe il suo sposo, gli apostoli, i santi Fermo e Rustico, nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ad esempio,
1: io...

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Il corpo di Cristo.

0: Preghiamo. O Signore, che in questo sacramento ci hai dato il pegno di redenzione e di vita, fa che la tua Chiesa, con l'aiuto materno della Vergine Maria, porti a tutti i popoli l'annuncio del Vangelo e attiri sul mondo l'effusione del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Supplica del Vescovo Dante Lafranconi. Santa Maria del Fonte, siamo inginocchiati davanti a te, fissiamo il nostro sguardo sulla tua immagine e rievochiamo con stupore la tua apparizione. Di fronte a te l'umile Giannetta, coi segni semplici della vita contadina e del suo lavoro quotidiano. In te e in lei risplende l'umiltà. Aiuta anche noi ad apprezzare e a vivere questa splendida e fondamentale virtù. Regina di pace, sorgente d'amore, ascoltaci tu.
1: La nostra preghiera è presa da Gesù.
0: Il messaggio che consegna Giannetta per tutti gli uomini riecheggia le eterne parole del tuo Figlio: convertitevi e credete al Vangelo. A Lui sta a cuore la nostra salvezza e tu te ne fai premurosa interprete, richiamando a noi tutti la bellezza della vocazione cristiana. Apri il nostro cuore ad accogliere il tuo materno invito, risveglia in noi la fede, perché possiamo diventarne testimoni e annunciatori. Suscita nella nostra coscienza l'orrore del peccato e il desiderio del perdono di Dio, che lava le nostre colpe nel fonte zampillante della sua misericordia. Regina dei Santi, modello di fede, ascoltaci tu.
1: La nostra preghiera, Regina di Gesù.
0: Dio che incorona gli uomini di vittoria, ti ha incoronata Regina del Cielo e della Terra, pertanto ricorriamo fiduciosi la tua protezione. Ti affidiamo la nostra Chiesa che si onora di averti speciale patrona. Ti affidiamo le famiglie, i giovani, i malati e gli anziani, di cui conosci le intime aspirazioni. Ti affidiamo i sacerdoti e tutti i chiamati al ministero ordinato e alla vita consacrata, perché siano esempio di santità. Ti affidiamo i responsabili delle istituzioni politiche e civili, perché rispettino e promuovano la legalità e la giustizia. Regina del mondo che infondi speranza, ascoltaci tu.
1: La nostra preghiera è presente a Gesù.
0: Alza su di noi come su Giannetta la tua mano benedicente, che susciti in noi la nostalgia del cielo e a tutti ne indichi la strada. Amen. Regina del cielo che regni con Cristo, ascoltaci tu.
1: La nostra preghiera è presente a Gesù.
0: Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria, ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Grazie,
0: grazie, buona giornata.

0: ได้เลย
1: ทำไม

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: 5x1000.org.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
2: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
3: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
4: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5x1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Slitta ancora la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, lo stretto di Hormuz resta per ora chiuso, il segretario di Stato statunitense Rubio fa sapere o si trova entro oggi un'intesa o si troverà un'altra soluzione. Teheran intanto avverte se continua l'ostruzionismo su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo potrebbe saltare. Calano stamane i prezzi di gas e petrolio. Fermato un gruppo della flottiglia che si muoveva via terra in Libia, tra loro ci sarebbero anche due cittadini italiani arrestati a un checkpoint delle milizie di Haftar, attivata la Farnesina per accertamenti. Intanto l'esercito israeliano si smarca dalle accuse di tortura durante il sequestro della spedizione per Gaza. Il presidente israeliano Herzog denuncia processo di imbestialimento, respingiamo le accuse, replica il ministro Ben-Gvir, che ha girato le immagini con gli attivisti umiliati in ginocchio e con le mani legate. Due 25enni sono morti questa mattina poco dopo le 5 a Roncoferraro, siamo nel Mantovano, sono stati investiti da un furgone mentre viaggiavano sulla stessa bicicletta per raggiungere il lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto, il furgone si è ribaltato in un fossato. Voltiamo pagina, Magnifica Humanitas è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà presentato oggi in Vaticano alle 11:15 alla presenza del Papa. La diretta, lo ricordiamo ancora, su TV 2000. È sempre in Vaticano da questo pomeriggio, ma alle 16 nell'aula del Sinodo, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori verranno aperti dall'introduzione del Cardinale Presidente Matteo Zuppi, termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi per la seconda giornata di votazioni delle amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni, 18 capoluoghi. Si voterà, lo ricordiamo, fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Alle 23 di ieri l'affluenza al 46,3%, in calo di 4 punti rispetto alla votazione precedente. A proposito di numeri, chiudiamo con la Borsa di Milano che guadagna lo 0,83%. È tutto, torniamo alle 11.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Succhiate.
1: E c'è anche Samira Rocchetti e lei è regia nella stanza dei bottoni. Buongiorno Max, come stai?
2: Buongiorno, benissimo. Voi come state ragazze? Tutto a posto?
1: Tutto a posto. Che poi se, insomma, noi lo conosciamo Max, dal numero di I e di S che aggiunge alla parola benissimo noi capiamo già.
2: Il messaggio subliminale non tanto nascosto, diciamo così. Vabbè ragazze, è un bel tempo, dai, diciamo così, non ci possiamo lamentare, è arrivata l'estate, tutti in giro in costume, quindi ci piace questa temperatura. Già alle 5 del mattino stamattina c'erano 22 gradi tipo dalle mie parti. Sono uscita a far colazione in infradito e costume.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Tema della puntata odierna, il giudizio. Ne parleremo con Don Pasquale Brizzi.

0: Quante volte, cari amici, abbiamo giudicato un fratello e spesso l'abbiamo fatto anche a sproposito. Io aggiungerei il giudizio e mancanza di amore, ma sentiamo cosa dirà a riguardo il nostro Don Pasquale. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, entriamo subito nel vivo della nostra chiacchierata. Nel Vangelo di Matteo leggiamo che Gesù dice: non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con cui giudicate sarete giudicati e con la misura con la quale misurate sarete misurati. Don Pasquale, non giudicate per non essere giudicati, in che senso?
1: Guarda, ogni volta che ascolto o leggo questo brano del Vangelo di Matteo, mi viene in mente un antico detto orientale che dice così, presso a poco: quando punti l'indice contro una persona, ricordati che nella tua mano altre tre dita sono rivolte contro di te. Basta fare l'esperimento concreto e ce ne accorgiamo. E in questo versetto del Vangelo è come se Gesù volesse aiutarci, anzi vuole aiutarci a prendere coscienza che c'è questo terribile morbo del giudizio. Gesù cercava all'epoca, come cerca oggi attraverso la Chiesa, il Vangelo, il Magistero, eccetera, Gesù cerca di aiutarci, di aiutare noi a lavorare sul nostro mondo interiore, a guardarci dentro, a riconoscere prima di tutto il nostro peccato. Questo è il senso del non guardare la pagliuzza nell'occhio dell'altro e invece notare la trave che è nel nostro. Ecco perché dice non giudicare. In altre parole, se la mia misura, la mia tolleranza verso gli altri, la mia pazienza, il mio amore per loro è molto ristretta, anche io riceverò meno in termini di comprensione, rispetto e affetto. In poche parole, quello che diamo riceviamo. Invece quando non giudico, ma piuttosto benedico e sono interessata ad aiutare le persone a migliorare, allora riceverò una grande grazia. Del resto, se ci fermiamo un attimo a ragionare, che cosa ci si guadagna a giudicare gli altri? Cosa c'è di buono nell'imporre la propria visione della vita e delle nostre idee sugli altri in modo acido, spietato? La risposta è niente, non ci ricaviamo niente, c'è solo da perdere, c'è spreco di energie e di tempo per costruire magari situazioni tossiche che contribuiscono poi a farci stare male e alimentano stati d'animo di rabbia e di rancore. Giudicare non serve a niente e a nessuno, ci si perde sempre.
0: Don Tonino Bello affermava: non giudicate la gente, non giudicate nessuno, non fatelo mai. Allargate piuttosto l'anima alla comprensione dei problemi altrui. Mettete nel corpo l'occhio del fratello per vedere il mondo dalla sua postazione, non dalla nostra. E possiamo affermare che il giudizio, come dicevo poco fa, è mancanza di amore. E perché, Don Pasquale, bisogna astenersi dal giudicare?
1: Ecco, anzitutto non giudicare significa comprendere. E la comprensione è la chiave del perdono, quindi già questo è il motivo principale. Ecco, bisogna astenersi dal giudicare, perché nel momento in cui io giudico non conosco più il perdono, non sono comprensivo. Comprendere, prendere insieme, questo è il senso. Chi giudica non considera l'altro, non lo prende con sé. Non è il buon samaritano, non ha giudicato nessuno, ha visto quel poveraccio per terra e lo ha aiutato indipendentemente da quello che dice, che fa, indipendentemente da quello in cui crede. E questa è la logica del perdono e dell'amore. Il giudizio no, il giudizio pesa sulla bilancia. Il giudizio è sempre sinonimo di guadagno, di interesse personale, quindi di egoismo. Gesù parla a tal proposito dell'occhio malato o dell'occhio cattivo, che bisogna cavarlo se ci scandalizza. Che cosa vuole dire in pratica Gesù, anche dal punto di vista morale, etico? Gesù evidenzia che lo sguardo torbido è causato dalla gelosia. L'occhio malato guarda in modo malevolo, giudica in modo spietato. Quando ammiro il mio prossimo, la persona che mi avvicina per le sue qualità, ma allo stesso tempo mi rendo geloso, il mio occhio diventa cattivo, malevolo appunto. Non vedo più la realtà così com'è. E può succedere di giudicare spesso, quasi sempre, un altro per un male immaginario che non ha mai fatto. Ma questo perché? Perché io proietto sugli altri quello che sono. Infatti Gesù dice: perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave nel tuo occhio? Cioè, solo chi è consapevole del proprio valore e dei propri limiti è umile e non giudica gli altri con il proprio metro di misura. Purtroppo, è brutto dirlo, ma è sempre la persona più sporca a far notare le piccole macchie degli altri, e così purtroppo. Cioè, non potrò mai cambiare ciò di cui non sono consapevole. È qui che risiede la maturità. Se io sono consapevole di me stesso e dei miei limiti, difficilmente mi perderò il mio tempo a giudicare. Aggiungo infine che se dobbiamo scegliere tra avere ragione o essere gentili, è preferibile essere gentile. Solo le persone gentili sono veramente forti e cambiano il mondo, perché non giudicano.

0: Dio è un padre che ci ama con cuore di madre, questo lo diceva Giovanni Paolo I. Solo Dio ha la facoltà di giudicare l'uomo, ma nonostante abbia questa capacità propria, usa bontà, misericordia, amore. Dio stesso non giudica nessun uomo prima che sia arrivata la fine dei suoi giorni. Allora, Don Pasquale, perché dovremmo essere più precipitosi noi?
1: Infatti, questa è la domanda principale. E ci potrebbe rispondere, se ricordo bene, sì, nella lettera di Giacomo, nella sua lettera, quando dice: ma chi sei tu che ti fai giudice del tuo prossimo? Giudicare senza conoscere è sempre sinonimo di debolezza e di malanimo, di disagio interiore. Lo so che non è facile, ma dovremmo rallegrarci quando qualcuno emette una critica nei nostri confronti. Questo quando subiamo il giudizio degli altri, perché di solito quando lo subiamo abbiamo la tentazione di reagire, anzi peggio di chi ci fa del male, con un male maggiore. Invece no, dobbiamo rallegrarci. Perché? Perché queste critiche nei nostri confronti ci aiutano a crescere, soprattutto quelle che fanno male, e in realtà ci aiutano proprio a migliorare, a fare discernimento. Se mi fa male una critica, se mi fa reagire, significa che anch'io giudico come l'altra persona che mi ha giudicato, per lo stesso motivo, solo che non ne sono consapevole. Invece, al posto di reagire, dovremmo ringraziare chi ci ha giudicato perché ha contribuito a renderci più consapevoli. Credo che questa sia la maturità umana e cristiana. E Gesù addirittura va oltre, dicendo di amare i propri nemici, di fare del bene a chi ci fa del male. Il grande Marco Aurelio diceva: quanto tempo si risparmia chi non sta a guardare quello che dice o fa o pensa il suo vicino. Personalmente ritengo che ci sia un giudice chiamato tempo, che alla fine metterà ognuno al proprio posto. Quindi a che serve giudicare? A che serve alterarsi? Non serve a nulla.
0: Ecco, tutti pensano di cambiare gli altri, ma nessuno, Don Pasquale, pensa di cambiare se stesso seriamente. Se in tutta la vita avrò cambiato solo un granello di me stesso, avrò raggiunto un ottimo risultato. La terapia del non giudizio è stata adoperata da Gesù, ma anche da tutti i saggi della storia. Don Pasquale, fare silenzio sulla vita degli altri è il primo atto di carità.
1: E come, certo, non solo è carità, ma è segno di grande sapienza. E poi una regola fondamentale: giudicare gli altri sulla base delle loro azioni non ha senso, perché io, tu, noi

Non siamo le nostre azioni. Le nostre azioni possono esprimere qualcosa di noi stessi, ma non tutto, in tutta l'integralità di quello che siamo. Tutt'al più possiamo giudicare un'azione rispetto a una precisa circostanza, situazione, ma non la persona che la compie. Se una persona compie un atto, che ne so, negativo, non vuol dire che tutta la persona è negativa. Magari in quel momento si è trovato in quella condizione. Quindi per giudicare una persona bisogna almeno conoscere il segreto del suo pensiero, del suo cuore, delle sue sventure, delle sue emozioni. Spesso le persone si comportano male perché hanno dei problemi seri, dei disagi, quindi c'è bisogno di tanta comprensione. Noi non siamo soltanto le nostre azioni. Un esempio banale: se su una scatola c'è scritto giocattoli e poi la apro e ci trovo delle matite, e l'etichetta comunque sia non trasforma le matite in giocattoli, quindi giudicare equivale a etichettare in modo non veritiero. Eliminare il giudizio significa capire e guardare dentro le cose per quelle che sono, non secondo le etichette che noi appieppiamo, insomma, mettiamo alle persone. Dobbiamo togliere le etichette del pregiudizio dal contenitore per vedere cosa contiene davvero. Imparare a non giudicare è anche la chiave per conoscere se stessi. Tant'è vero che Gesù dice: non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati.

0: pieno di parole e di gossip, anche all'interno della Chiesa esiste un linguaggio d'amore che parla più delle parole, che si chiama silenzio. Ma non siamo abituati al silenzio, anzi a volte facciamo tanta fatica a sopportarlo perché ci mette di fronte a Dio e anche a noi stessi.
1: Guarda Orazio, io a volte faccio questa riflessione, no? Gesù ha predicato 3 anni nella sua vita pubblica, dai 30 ai 33 anni insomma, su per giù. Facciamo la proporzione, c'è cioè una proporzione di 1 a 10, per ogni anno di predicazione Gesù ha impiegato 10 anni di silenzio, perché se ha iniziato a 30 anni a predicare vuol dire che i primi 30 anni li ha passati nel totale silenzio, almeno così risulta dai Vangeli. Pensaci anche noi, no? Prima di parlare impiegassimo almeno, aspettassimo 1 minuto, non dico 10 anni, ma 1 minuto, quante sciocchezze in meno diremmo, quanti meno litigi. Vedi, purtroppo la mancanza di silenzio, Pascal diceva che l'uomo di oggi, del suo tempo, era nervoso e non sapeva stare tranquillo. Perché? Perché non era capace di stare in silenzio nella propria stanza, no? Diceva Pascal, siamo nel 600, figuriamoci oggi cosa direbbe. Io dico che la mancanza di silenzio significa mancanza di riflessione, e quando uno non riflette allora giudica secondo le apparenze. Invece la Bibbia ci insegna, sia l'Antico che il Nuovo Testamento, che Dio guarda il cuore. E noi sappiamo benissimo che si vede soltanto con il cuore. Una risata spumeggiante sulle labbra spesso nasconde le profondità della tristezza. Al contrario, lo sguardo serio di una persona può essere anche un velo sottile che copre una pace divina, una certa gioia, come dire, sottile. Quindi, vedi, dobbiamo pensare 10 volte prima di formulare pensieri o giudizi. Quasi sempre ognuno vede nel mondo ciò che porta nel cuore, ma se il cuore è torbido, la visione della realtà sarà di conseguenza distorta. Per questo Gesù ritiene beati i puri di cuore. Perché? Perché vedono Dio. Chi spreca il suo tempo a giudicare gli altri perde una buona occasione per migliorare se stesso. Chi vive in pace con se stesso non avverte alcuna necessità di fare polemiche, giudizi, di confliggere con gli altri, anzi, piuttosto avverte il bisogno di vicinanza, di comunanza con le persone, e questo equivale ad essere operatori di pace, che è un'altra beatitudine in più.
0: È sempre una gioia ascoltarla, Don Pasquale. Per lei il prossimo brano. Buona giornata.
1: Grazie,
0: Don Pasquale.
1: Arrivederci.
0: Grazie, Don Pasquale.

0: nella diocesi di Santa Clara a Cuba la missione interdiocesana di Chiavari e Genova.
1: La missione nasce intanto 20 anni fa, quest'anno sono i 20 anni della missione, nata dal desiderio di due sacerdoti, uno della diocesi di Chiavari, Don Federico Tavella, e uno della diocesi di Genova, Don Marino Poggi.
0: Il direttore dell'ufficio missionario della diocesi di Chiavari, Don Maurizio Prandi, ci spiega le motivazioni che hanno spinto 20 anni fa due sacerdoti liguri ad intraprendere un cammino missionario a Cuba.
1: Questa missione permette di portare avanti quello per cui una missione nasce, cioè portare a tutti l'annuncio del Vangelo, la parola di Dio, le parole, i gesti, le scelte di Gesù, che speriamo possano diventare sempre di più parole, gesti e scelte della Chiesa intera.
0: Il vescovo della diocesi di Santa Clara, Monsignor Marcelo Arturo González Amador, esprime gratitudine per l'attività dei missionari.
2: Hola, un saluto a tutta la Iglesia de Chiavari.
0: Un saluto a tutta la Chiesa di Chiavari, grazie per la vicinanza alla missione nella Chiesa di Santa Clara che compie 20 anni. Non posso non ricordare il Vescovo Tanasini e ora Monsignor Giampio, che ci hanno appoggiato molto inviando missionari, sacerdoti e giovani.
2: Inviando missioneros e sacerdoti, poveri.
0: L'esperienza missionaria ha coinvolto anche alcuni giovani come Flavia Momi e Francesco Basso.
3: Oggi siamo stati nella parrocchia del Buen Viaje e entrando c'era un altare su cui era ricamato la scritta "fate quello che egli vi dirà", e vi ha colpito tanto che poi siamo andati subito dopo al colloquio col vescovo e lui ci ha detto in pratica cosa fare, ci ha detto di ascoltare, di vedere.
4: Mirar y escuchar, vedere e ascoltare. Ci ha chiesto di far questo in queste settimane di missione, di ascoltare e di vedere, vedere le situazioni, vedere le storie ed ascoltare.
0: Oggi l'isola sta vivendo una delle crisi più drammatiche della sua storia. I giovani fuggono da Cuba, mentre adulti e anziani quotidianamente affrontano difficoltà economiche ed energetiche.
1: Oggi si parla di blackout che durano anche 24 ore, quindi la situazione è molto difficile e molto complicata.
0: Con l'aiuto della Chiesa e dei missionari è stato possibile realizzare una mensa che offre un pasto caldo ai più bisognosi.
1: In una delle comunità abbiamo quello che si chiama un comedor, ovvero una mensa dei poveri, e attraverso il contributo dell'8 per 1000 che la diocesi di Chiavari riesce a dare alla missione di Cuba, questa mensa dei poveri, dove per 7 giorni su 7 40 persone ringraziano per il cibo che ricevono, riesce ad andare avanti per un anno intero.
0: Il contributo di tante persone, ci spiegano Don Maurizio e il Vescovo Arturo, è una luce di speranza per gli abitanti di Cuba.
1: Io non conosco i volti delle persone che aiutano attraverso il loro 8 per 1000 la missione di Cuba, però sappiamo che dietro ci sono le storie di tante persone e che sanno e hanno fiducia che questi soldi vengano spesi nel modo migliore possibile.
0: Grazie per l'aiuto e la vicinanza, grazie per averci accompagnato nella fede e nel lavoro. Dio vi benedica.
2: Dio lo benedica.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Un ciao da Gianmario Ghirardi a tutti voi giovani di ieri e di oggi. Eccoci in diretta su RCN come di consueto insieme per passare qualche minuto in compagnia degli hits degli anni 70. Bene, cominciamo subito alla grande con un grande cantautore italiano, Francesco De Gregori. La canzone è ovviamente sua e è Alice.
1: Alice

È davvero sorprendente vedere come lo stile di Francesco De Gregori non sia mutato negli anni. Infatti questa canzone è ancora attuale, potrebbe essere ascoltata ai giorni nostri e pensare che sia un hit proprio dei nostri giorni. Bene, passiamo comunque sempre agli anni 70 a un altro cantante, Peppino di Capri. È una canzone di Califano Wright, è un amore grande e niente più.

Ed era un grande amore e niente più, una bellissima canzone degli anni 70 di Franco Califano cantata da Peppino Di Capri. Bene, passiamo ora invece da una singola voce a un gruppo, i Delirium, li ricorderete tutti, la canzone è di Di Palo e è il canto di Osanna.

E siete sempre all'ascolto di RCN, qui in diretta per voi con gli hit degli anni 70, le canzoni più belle. Abbiamo ascoltato il canto di Osanna dei Delirium, passiamo ora invece a una canzone completamente diversa. Chissà se va, la ricorderete tutti, la mitica Raffa.

È una filosofia un po' spiccia, forse, però senz'altro diretta, questa di Raffaella Carrà, con Chissà se va. Bene, passiamo invece a un altro cantante degli anni 70, era l'anno 1973 e era Gianni Morandi con Vado a lavorare.

E siete sempre in diretta su RCN con la musica degli anni 70. Abbiamo appena ascoltato questa canzone abbastanza ironica di Gianni Morandi, Vado a lavorare. Era di Marrocchi, Tariciotti, Migliacci e Petaluma. Ora passiamo invece a un'altra canzone, Marcella Bella, di Gianni Bigazzi e di suo fratello Gianni Bella, Io domani.

0: Ed era Marcella Bella con questa bellissima canzone, scusate la ripetizione del Bella, ma qui ci vuole Io domani, era l'anno 1973. Bene, passiamo ora invece a un'altra, per finire, un'altra interprete molto grande anche oggi della canzone italiana, Mia Martini. La canzone è di Baldambembo, ve lo ricorderete tutti Baldambembo con la canzone Amico, insomma, ve lo ricorderete senz'altro, e di Franco Califano. Il titolo è Minuet.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia, troppe volte.

È sempre drammatica questa Mia Martini, beh, insomma, senz'altro, comunque sempre molto brava. E la canzone era Minuetto, e con questa canzone bellissima si conclude l'appuntamento di oggi con gli hit degli anni 70. Un saluto a voi tutti da Gianmario Ghirardi e da RCN.

al caldo del sole, al mare scendeva la bambina portoghese. Non c'eran parole, rumori soltanto, come voci sorprese. Il mare soltanto, il suo primo bikini amaranto.

0: In Blu 2000 News.
1: In studio Ugo Scali, l'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui relativi all'accordo per porre fine alla guerra, ma avverte un accordo non è imminente. A parlare il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, che spiega l'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra, non abbiamo ancora discusso della questione nucleare. I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti nelle ultime ore a Bengasi, trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. I connazionali facevano parte di un gruppo che via terra voleva raggiungere Gaza. La Farnesina sta seguendo tutta la vicenda. Magnifica Humanitas, il titolo della prima lettera enciclica di Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà presentato tra poco alle 11:15 in Vaticano, alla presenza dello stesso Papa, la diretta su TV 2000. Sempre in Vaticano, questo pomeriggio alle 16, nell'aula del Sinodo, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori verranno aperti dall'introduzione del Cardinale Presidente Matteo Zuppi, termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. La cronaca: due giovani operai di nazionalità indiana hanno perso la vita stamane dopo essere stati travolti da un furgone mentre si recavano al lavoro in bicicletta. È accaduto a Roncoferraro, un comune nel Mantovano. L'incidente è avvenuto alle 5:30. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, per causa in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, investendo i due ciclisti e finendo poi fuori strada, ribaltandosi in un fossato. L'impatto per i due giovani è stato fatale. Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazione per le amministrative, che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si vota, lo ricordiamo, fino alle 15, subito dopo lo spoglio. Ieri, in calo di quasi 4 punti, l'affluenza alle 23 al 46,3%. Gli scontri di ieri a Torino prima del derby: un tifoso della Juve è rimasto ferito alla testa, è stato operato d'urgenza, la partita è iniziata con un'ora di ritardo. Roma e Como conquistano intanto la Champions e affiancano l'Inter e il Napoli. Restano fuori il Milan e la Juventus. Questi gli ultimi, le ultime notizie legate alla Serie A. 11:03, torniamo con l'aggiornamento di mezzogiorno.

Il tempo, una costante inarrestabile nel suo scorrere infinito, uno spazio in cui le dimensioni si perdono, i pensieri si perdono, gli uomini si perdono. Noi abbiamo voluto fermare immagini e pensieri di epoche passate riguardanti la città di Cremona. Dotati di una splendida macchina del tempo, ci catapulteremo in meandri spazio-temporali sconosciuti ai più. Dunque, allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo per questo meraviglioso viaggio nella storia. Oggi visiteremo Cremona nel 1870 e negli ultimi decenni dell'Ottocento, inoltre la sua attività assistenziale, sociale e le opere pubbliche.

Il 1870 segna il concludersi di un'epoca e l'apertura di un'altra che è ormai la nostra. Crolla l'ultimo regno, Roma diviene capitale e ha inizio la retorica della romanità. Gli italiani sono uniti e dovrebbero prenderne coscienza.

Anche a Porta Pia il sangue cremonese ha dato il suo contributo. Il 20 settembre 1870 il maggiore comandante del 34esimo battaglione bersaglieri, Giacomo Pagliari, cadeva nell'assalto alle mura di Roma. Erano con lui altri cremonesi. Anzi, quando ormai i vincitori irrompevano per la breccia aperta ed egli aveva già dato l'ordine di cessare il fuoco. Nato a Persico nel 1822, viveva a Stagno Lombardo. Era uscito dall'Accademia Militare di Wiener Neustadt, ma nel 1848 aveva disertato passando nell'esercito sardo con il grado di luogotenente dei bersaglieri. Aveva meritato la menzione onorevole nella battaglia della Cernaia durante la spedizione di Crimea nel 1855. Nel 1859 aveva combattuto a San Martino, nel 66 a Custoza, e concludeva gloriosamente la sua vita di soldato a Porta Pia. Delle sue capacità non unilaterali è testimonianza la decorazione di medaglia di bronzo attribuitagli per la campagna contro il brigantaggio. Gli fu poi assegnata la medaglia d'oro alla memoria. E sul gianicolo, fra quelli dei prodi che circondano il monumento a Garibaldi, c'è il busto di Giacomo Pagliari. A Cremona egli è ricordato da una lapide sotto il portico del Palazzo Comunale nel lato nord. Le sue decorazioni, la sua sciabola, il suo notes con annotazioni fino al 19 settembre 1870, cioè fino al giorno prima della sua morte, sono custoditi insieme con altri cimeli che lo riguardano nel nostro Museo del Risorgimento.

ultimi decenni dell'Ottocento di Cremona, ormai italiana, non presentano fatti di eccezionale risalto, difficili, come in tutto il paese, gli inizi della vita politica, ma indubbi, anche se non immediati, i progressi nella vita interna della città. Notevole soprattutto l'emergere di personalità di rilievo. Cremona era uscita dalla dominazione austriaca con circa 30.000 abitanti. Dissanguata dalle guerre che l'avevano danneggiata anche nelle sue attività artigianali, era priva di industrie, se si eccettua quella della seta, precaria per un altro motivo, non essendo i risultati di ogni annata sempre ugualmente favorevoli. In arretrato dunque nei confronti delle altre città lombarde, dove già erano concreti gli effetti di quella rivoluzione industriale che, partita dall'Inghilterra, stava ormai mutando il ritmo della vita in tutta Europa. La provincia di Cremona, in base alla pace di Zurigo del novembre 1859, seguita all'armistizio di Villafranca, si era ampliata. Mantova, come si è detto, rimaneva all'Austria, ma Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbioneta venivano aggregate alla nostra provincia, e precisamente al terzo circondario, quello di Casalmaggiore. Gli altri due erano Cremona e Crema. Divenuta così zona di confine, per vari anni si accrebbero per Cremona le responsabilità e le spese relative al mantenimento delle difese che comportava la sua posizione di baluardo militare.

Neppure l'agricoltura era fiorente, stentando a riprendersi dai danni delle troppo frequenti spoliazioni e razzie e dalle devastazioni delle continue guerre. Le campagne erano spopolate, le strade dissestate, erano in pessime condizioni anche quelle cittadine. L'analfabetismo era ancora più diffuso che in città, dove tuttavia la percentuale si manteneva molto alta. Nei primi anni, poi, Cremona era completamente isolata. Soltanto nel 1863 veniva inaugurato il tronco ferroviario Cremona-Treviglio, con coincidenze per Milano e per Brescia-Desenzano. Con Mantova fu collegata nel 1874. La linea Brescia-Piadena è del 1893. Distanziate seguiranno le altre. L'erario comunale era carico di debiti e similmente gli enti pubblici, il che rendeva ancora più difficile e lenta la ripresa. Malgrado tutto, Cremona non si perdette d'animo. Possedeva una ricchezza inestimabile, la volontà e l'onestà dei suoi cittadini. La stampa ne sosteneva sentimenti e propositi. Il primo foglio di Cremona Libera fu il Corriere Cremonese, che subito il 2 luglio 1859 prendeva il posto della Gazzetta di Cremona, ma con ben altro tono. Lo gestiva e dirigeva Fulvio Cazzaniga. Per un ventennio la generosa personalità del dottor Cazzaniga contribuì largamente a chiarificare e orientare le coscienze dei concittadini, dai primi articoli di protesta per Villafranca e dalla pubblicazione dei ragguagli del Ripari sulla spedizione dei Mille, alla presentazione dei problemi più urgenti e di proposte per risolverli, ai reclami indirizzati al governo per sollecitarne attenzione e aiuti, all'incoraggiamento perché la cittadinanza si prodigasse per accogliere il maggior numero possibile di feriti di guerra che in verità ebbero da noi assistenza encomiabile, alle dolorose notizie delle centinaia di italiani che emigravano. Non mancarono i momenti difficili delle polemiche, né perciò qualche asprezza di intonazione, ma anche i contrasti giovani quando siano lealmente combattuti.

Nel 1879, dopo 20 anni di vita non certo monotona, il Corriere cremonese di Fulvio Cazzaniga ebbe come erede il Corriere di Cremona, diretto da Telesforo Sarti, che ne conservò gli intenti. Anche questo era bisettimanale, usciva esso pure il mercoledì e il sabato. Quando nel 1883 il Foglio divenne quotidiano, diretto sempre dal Sarti fino al 1897, cambiò testata e si intitolò La Provincia, proseguendo con il medesimo programma di libertà, ordine, riforme economiche, amministrative e sociali. Ne continuò poi l'opera Ettore Sacchi, che ne diveniva anche proprietario fino al 1900.

Non fiorente, non ricca, ma attiva, Cremona non trascurò chi si trovava in particolari condizioni di miseria e di abbandono. Anzi, accrebbe di numero le opere assistenziali e le potenziò. Alle preesistenti si aggiunsero nel 1862 la Società Operaia di Mutuo Soccorso, della quale fu eletto presidente onorario Giuseppe Garibaldi, che in quell'anno fece la sua prima visita a Cremona. Nel 63 l'Istituto Scroffolosi. Nel 66 il Legato Barbò, per l'assegnazione di sussidi a famiglie bisognose. Nel 70 le Dame di Carità, istituzione che si ampliò nel 1877 ad opera della parrocchia della cattedrale nella società di San Vincenzo. Nel 72 il ricovero di mendicità, che 10 anni più tardi migliorava la sua denominazione in ricovero di Sant'Omobono. Nel 74 l'istituto Bambini Lattanti, che andava incontro alle difficoltà delle madri lavoratrici.

Ma quali sovvenzioni avevano queste istituzioni? Prima di continuare la rassegna delle numerose opere benefiche di Cremona, dobbiamo sottolineare una originale forma di assistenza, tipica di Cremona, largamente ammirata e imitata anche all'estero, la buona usanza. Come definirla? È una fonte naturale e perenne di beneficenza che dal 1863 elargisce ogni giorno alle opere assistenziali, senza distinzione alcuna, modeste o cospicue somme offerte da privati in onore e in ricordo dei loro defunti. Una forma di solidarietà gentile e decorosa, oltre che assolutamente spontanea e priva di burocrazia, che si affianca a quella degli enti promotori dei vari istituti, contribuendo così a risolverne qualche problema economico. Il nome, modesto e non umiliante, le proviene da una semplice frase con la quale si faceva cenno al diffondersi di questa forma di beneficenza sul Corriere Cremonese del 10 marzo 1863. La generosa consuetudine continua tuttora ininterrotta e la stampa cittadina ne fornisce ogni giorno i ragguagli.

Nel 1880 fu aperto l'ospedale dei bambini. Nel 1892 cominciò a funzionare il patronato dei figli del popolo. Nel 95 l'opera Bonomelli, la celebre opera di assistenza per emigrati italiani. Altre opere di carità furono istituite nei primi decenni del secolo XX, dall'infanzia abbandonata del 1903 in poi. La nostra volontà di ripresa di quei decenni è notevolmente testimoniata anche da altre importanti realizzazioni. Nel 1865 veniva fondato un solido istituto di credito con lo scopo di incoraggiare e sostenere le attività economiche locali e contemporaneamente il risparmio. La Banca Popolare di Cremona. L'appello lanciato ai cremonesi su iniziativa di Pietro Vacchelli ebbe adesioni immediate e superiori alle previsioni. Molte attività cremonesi ne furono potenziate e continuano ad esserlo. Il 20 settembre 1892 ci fu l'inaugurazione di un'opera grandiosa e molto attesa, il Ponte di Ferro sul Po. La volontà e la tenacia di Francesco Genala, allora ministro dei lavori pubblici, avevano raggiunto il loro scopo. La prima linea ferroviaria, la Cremona-Borgo San Donnino, ora Fidenza, lo avrebbe attraversato nel 1906. Ma il giorno dell'inaugurazione vi passò un treno giungendo fino a Monticelli Dongina. Anche l'agricoltura rifioriva, così che nell'ultimo decennio del secolo la campagna cremonese si presentava come la più progredita d'Europa, sia per i metodi, era già ben avviata la meccanizzazione, sia per la bontà e varietà dei prodotti. In continuo progresso l'intelligente duplice opera di bonifica e di irrigazione, in concorrenza con quella giapponese l'industria della filatura della seta, diffusi ed esemplari l'allevamento del bestiame e l'industria casearia. Segno del risveglio e del decoro cittadino il nuovo bell'albergo Italia Cappello, in via Giudecca, ora via Verdi, dove venivano accolti gli ospiti più illustri, a cominciare da Garibaldi nel 1867.

0: vi abbiamo presentato
1: La macchina del tempo. Storia di Cremona. 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: 31 maggio 2013 faccio un incidente, mi ribalto in macchina, mi trovano in coma, rimango in coma poche ore, quando mi sveglio, oltre ai problemi fisici, ho anche un buco di memoria di 12 anni.
1: Decisamente la mia ombra è l'improvvisazione.
2: Io non devo che raccontare un brand, io devo raccontare le persone che lavorano all'interno di queste realtà.
1: È non controllo, è il non avere il copione con la battuta successiva che devi dire e sei grato di poter dire perché sai già qual è.
3: Io quando penso a una scultura, a quello che può uscire, poi lavorandoci con la creta, con le cose, vengono fuori anche le ombre.
0: Addormentarmi con due bambini piccoli di 8 e 11 anni e svegliarmi con due adulti. Addormentarmi con mia mamma viva, svegliarmi con mia mamma morta. Più ombra di quello non ce n'è. La penombra è un termine tecnico, proprio penumbra in latino, che viene utilizzato, è la zona che sta vicino alla parte più colpita dall'ictus.
2: Quando chiedo al cliente, parliamo dei compleanni dei tuoi dipendenti, però non dirmi cosa fanno sul lavoro, quanto sono bravi, dimmi qualche loro curiosità, perché comunicare queste cose avvicina di più le persone.
1: Il teatro permette di seguire le tue ombre, come se in quel momento lì io azzerassi la distanza che mi separa dal fuori al dentro.
3: Pur avendo 86 anni, per me ogni giorno è sempre un giorno di ricerca.
0: Non è il bianco, non è il nero, è il grigio.
1: Più che vederla, la si sente. A volte è una certezza, a volte mette in difficoltà.
2: Più ti ergi a essere un'azienda, un brand grosso, un personaggio importante, più ti allontani dalle persone.
3: Ma c'è tutto dentro. In questo lavoro della cattedrale, tutti i miei 86 anni di lavoro.
0: Nella mia ombra ho trovato la rabbia da trasformare in opportunità, da trasformare in buoni sentimenti, in positività.
1: Posso prendermi il fatidico silenzio che ho appena benedetto? Ok.
2: Se vieni criticato su qualcosa, molti fanno leva su questo per ottenere la visibilità. Quindi sfruttano un aspetto negativo per farsi vedere.
3: Ho fatto molti lavori importanti, ma un lavoro su una cattedrale di questo tipo non l'ho mai fatto. Perciò è il più bel lavoro che ho fatto.
1: Quando c'è qualcosa che per me è ombra, mi immobilizzo letteralmente.
2: Il lavoro in sé che faccio ha tantissimi aspetti all'ombra. Se sui social decidi di apparire un modo, poi se nella vita reale non è lo stesso, le persone se ne accorgono.
0: Sia nella professione che nella scrittura, sì, ho lavorato sulle mie penombre.
2: Ci sono dei momenti che sono talmente belli che non ho tempo di pubblicarli.
0: Ah, la mia ombra ha un colore giallo. Non è cupa, eh?
1: Non lo so, in realtà. Sto per dire una cosa, ma forse me la immaginavo diversa.
2: Io ho provato a cancellare tante cose che sono successe nel mio passato.
1: Stavo per dire una matassa, ma forse no.
2: In un modo o nell'altro, secondo me, l'ombra la vediamo sempre quando c'è un faro, no? Comunque, è sempre attaccata a noi.
1: Mi immagino proprio un buio completo.
3: Il lucido è luce. Con il lucido e il satinato ho creato la spiritualità di questi oggetti.
0: Direi una stupidaggine se dicessi che sono in pace con me stesso, sono in tregua. Penombra, perché gli incubi ritornano, Di solito vengono durante l'ombra.
1: Sento meno vicino a me il tema della penombra, mentre invece quando mi sento in ombra è ombra appunto.
3: Fare un lavoro su una cattedrale così sarà un lavoro eterno. Ho abbracciato il vescovo che mi ha commosso in un modo incredibile.
2: Vogliamo fare vedere agli altri che noi abbiamo una vita meravigliosa. Quando non pubblichiamo, e quelli sono i momenti magari più dolorosi, ma che nessuno sa, e sa solo chi è di fianco a noi che ci vive ogni giorno.
0: Lui dice: cosa pesa la luce, cosa pesa l'ombra? E caspita se pesa.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, è in corso in Vaticano la presentazione della prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Presente nell'aula del Sinodo anche il Pontefice. In apertura le parole del Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano.
2: L'enciclica reca come sottotitolo sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. E queste parole orientano la lettura dell'intero documento. L'intelligenza artificiale è presentata come una svolta epocale nella quale si concentra oggi la domanda sul futuro dell'umanità. L'orizzonte tuttavia si apre a una considerazione più ampia, come in un prisma nella transizione digitale si rinfrangono molte questioni che attraversano la vita contemporanea. La dignità della persona, il lavoro, la libertà, la qualità dei legami sociali, la pace, la giustizia, la responsabilità verso il creato. In questa prospettiva, Magnifica Humanitas si inserisce nel solco vivo della dottrina sociale della Chiesa.
1: E in Vaticano questo pomeriggio alle 16 l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori verranno aperti dall'introduzione del Cardinale Presidente Matteo Zuppi, termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. Prosegue la trattativa per l'accordo tra Stati Uniti e Iran che consenta di riaprire lo stretto di Hormuz. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni, ma mancano ancora temi come il nucleare e il Libano. Il segretario di Stato americano Rubio avverte che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. I due attivisti italiani della flottiglia che sono stati fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi, trattati come possibili clandestini e potrebbero essere presto espulsi. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbero poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese, tra loro anche un attivista pugliese appunto e uno residente in Piemonte. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione. Si allarga l'emergenza Ebola in Africa, ma il rischio globale resta basso. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana fa sapere 10 paesi a rischio, tra cui Sud Sudan, Ruanda, Etiopia, l'epicentro in alcune aree rurali della Repubblica Democratica del Congo, dove sale ancora il numero dei decessi. È tutto. Torniamo alle 13.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
2: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invita a ascoltare me gli domandi scusa a quel che è successo domenica mattina, perché gli è andati in tilt in computer e la trasmissione le mie ida fuori tamben. Adesso cercum de rimediare, la sarà una trasmissione un po' più sicura di che altre volte, ma dopo che do trasmissioni bellissime, belle e belle lunghe. Mandum in fila, suntum alla metà del mese de marzo, suntum al 3 de marzo e in cole Santa Eufrasia. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quelli che porta il nome che ho appena detto. Duman le Santa Matilde, martedì Santa Luisa, auguri di buon onomastico alla Luisa, quella con la L maiuscola. Mercoledì Sant'Eriberto, giovedì San Patrizio, venerdì San Salvatore, sabato invece le la festa del papà e le San Giuseppe. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta in un che go appena detto. Le sagre per San Giuseppe, la sagra la ghe a Pandin e a Rebuana. E poi vedi anche due proverbi. Per San Giuseppe se smorsa il muculet, vuol dire che le giornate le se belle slungate e naturalmente se fa senza impissare la luce o tenere pis la candela, è un buffot se smorsa il muculet. C'è un altro proverbi bel che le tra la spus e la spusa se sumena la linusa. Una volta in delle nostre campagne c'era dei camp di lino che era veramente bei, con dei colori meravigliosi. Adesso parchi comincia a un po', comincia a vedere quei don. E allora cosa vuol dire che il proverbi chi? Tra la spus e la spusa se sumena la linusa, cioè tra San Giuseppe e spus, che è la Madonna, lei la Madonna annunciata. Lei è il periodo giusto per sumenà il lino, la linusa, insomma, in dialetto. E adesso gli anniversari dei poeti dialettali. Il Dè de San Giuseppe del 1981, che è morto Piero Riccardi. Piero Riccardi che era nascito il 26 de marzo del 1903. De Piero Riccardi voi fave sentire do so poesie. Una le intitolata Ave Maria e che l'altra La Voce del Campanile. Ave Maria. Una capelletta immessa alla campagna e mas de fiur davanti alla Madonna e il son de una campana in lontananza, la sosta e la preghiera de una donna. Na pace intorno e tanta poesia en segn de cruz e po n'Ave Maria. E adesso la us del campanile. Ding dong, ding dong, le laus del campanil che tutti i dè all'alba e al tramont la se compagna ai bei color del ciel, al vul delle rondane di falchet, le tut n'incant che va dal mont al pian, l'el mistico respir del campanil, l'el declamà sincer d'en cor de bronze e in deste cor che tutta la poesia dell'Angelus e dell'Ave Maria. E adesso ricordo anche un'altra poetessa cremonese, ex socia del Zac, insomma, che anche lei volata in paradiso il 7 de mars del 2012, e lei la Alma Brambati. Dell'Alma Brambati ve leggi intanto la sua poesia La Mustarda. Lei la mangia tutta l'anno, se può leggere la Catacapasqua. Per Nadal, che è di Cremona, che rispetta le vecchie tradizioni, i mangiamia sultan patuna, marribin, lentecce e cudeghin, turon, chisole e mandarin, ma se in piena bene il gos, con pulaster, carne alesse e insema obbligatori de mustarda e bel vasette. Dend le seresine russe e il perverdin e il fic con tutti i sogranin de culur e mustirot e in cima il saur del bon sirop. Vedirò che me vecia e ingurda la mustarda la mangi tutta il santo an. Me piace il suo saur e po somia come la sia e il vaset cui so culur e il memena allegria. L'Alma Brambati l'ha scritta anche una poesia con il titolo Piof, poesia che poi è stata anche musicata da Fabio Turchetti ed è stata messa in del CD Fabio Turchetti e il Zac, 10 poesie in dialetto cremonese con l'ensemble Capricci Cremonesi. Alla chi che ve la fa sentire?
3: Piof, mi piace il zigzag delle gusse quan piof. È l'usur delle foglie dopo che le gabe vite, l'erba moia di prat dritta verso il cielo, è il dindulà dei umbrelli sui marciapiedi bagnati. Me piace le gussuline che trema sulle ringhiere, sui lampion, sui cup, sui fi della luce dove si poggia le rondane. Me piace il ciucà delle gusse sulle buse silenziose del cimiteri. Le puce con la sua spiuesina che ghebala in cima. Piof sui can de furment. Piof mila lacrime de dolur ios della mamma che l'ha perdita il fiol. Piof sulla pineta. Piof dal ciel l'acqua che ristora la natura. Acqua che te me careset. Acqua che te me rinfresket. Acqua che te me scode la set. Acqua maledetta, quante feddi dan. Acqua che venzò dal ciel. Presenta al cor dei om, chi gagniamo capit, che senza de te podum mia viver.
4: Mi piace il cic-ciac

0: che senza te podumi a vivere.
1: E con la poesia Piov de Alma Brambati trasformata in una canzone finisce la prima parte del nostro Quater Bagule in Co. Adesso a reclam e poi se sentum per la seconda parte e andò a parlare del premio di poesia Luciano D'Acquati. A reclam.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Anna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlum come mangium quater bagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che alla panetteria pasticceria Sole ghe le colombe artigianali, l'agnello di sfoglia ripieno e tante altre specialità per via della Pasqua, perciò prenute e ande a tol e mi ringrazierei.

0: qua se trovo, mi ringrazierei, go fa bene andare perché se guntol della roba buonissima. Allora, la seconda parte della nostra trasmissione di Inco la dedico al premio di poesia Luciano D'Acquati, organizzata dal quotidiano La Provincia e dalla famiglia di Luciano D'Acquati, dalla Pierina Lanzi D'Acquati. La giuria, la catatfora 3-4 poesie che gacciapate più se punti, cioè che la giuria quanti fai i dis te che punteggio che dete, e dopo che le gacciapate cioè più se punti le prime tre, però numero le prime tre, poche altre gli arrivate tutte a pari merit. Allora che la gacciapate più se punti l'è stata la poesia della maestra Franca Piazzi Zeglioli, che l'è intitolata I sogni. Second, se classificata, quel che ha vincito l'edizione prima, cioè Gigi Bolzoni, con una poesia intitolata Gusse d'acqua. Terzi, invece, l'estate Daniele Ardigò de Crema, con la poesia Compagn da pa pena sfornat, preciso del pane appena sfornato. Però la maestra Franca Piazzi l'è arrivata anche a lei insieme a Compagne de Pa appena sfornato con un'altra sua poesia che l'è intitolata Belle se leva il vent. Allora domi in fila che in sogno le chela che praticamente gavincite è il concorso dei Stan, e allora adesso me ve la leggerò. Che in sogno che rassa de insogni che balocca in della menta che la terra de barche che benta cade alla riva del Po ieninade dall'onda che va bel bel verso il mar. Se insogna le forse che il vent gaiarte balos che sgarria i cavei delle piope stimosse che si specia in dell'acqua che cor. O l'argent vif del pes giugaton che riesce a scappare dai bus della rete del ves pescador? O il profum de quel mus de Tuscan che il diva un po' de saur al gran laura del Gerol? O la fan della pala che l'andiva a ravanà la sabbia e la gera in del font? Se insogne le forse è il fog di tramont che colura è il ciel di drea le buschine? O le albe de lat prim del nasser del sul? O el candet nin sol delle fiucade d'inverno? O rus di papaver in mesa al furmento in estate? O l'or delle foie che croda in del vent da utun? O che il sgrisol de fresc che il mont el de seda quan ven primavera? Stasera la luna col sofà bunacion la varda e la piofa il suo argent de che le barche che sotto le querte le dorma lonca la riva del Po senza tempo. Sculta che pass tas a nel vent. Seconda classificata le Gusse d'acqua di Gianluigi Bolzoni. Truna sciopan l'ampes e in den ciel de pigula e il curta me crepa d'argent. Iescion finigo i duata bruntula al temporal. Venzo le prime gusse, levasso il fil del vent, le ciocca la finestra e le si tacca al veder soltan per un moment. Pian pian le briscia so, amore rindegnent. Gusse che par occ, occ che disperati varda e che vol mia la sa che il sit, e il mont duaiena sit. Io vista mo che occ. La se gusse al vent la malinconia che indafinisse il curer comincia un'altra vita. Vespetta il cor d'en fos e l'infinit del mar, e po il calur del sul a moin del cielo a curer el ve portarà alla luce. E ricordi en de e il cor più tirà de gris, char che occ tamedo gusse, occ pien de malinconia, sperdit in del bianc del ninsol. Sbalbesa l'ultin lampes, nel ciel che ha cambiato color in mesa in igoi che se strassa duccia na luna inciprienta. Che l'ultima gussa persa in di gioc del vent la ciocca attacca al veder, la briscia so pian pian, la cerca de tacasse, ma che ne godde fa, e la sparis, a perdesi in del nient, finis cos'è na vita, finis intanto il temporal. E adesso questa chi de Ardigò, che l'è in dialetto cremasco, compagn da pa appena sfornato, come pane appena sfornato. Ve la leggi prima in italiano. Vestita del calore del forno e dell'odore del pane, leggiadra come neve di farina, comparivi in fianco al letto. E io sbirciavo nel giardino ai vetri per indovinare castelli di ghiaccio. Poi sotto con la testa alla trapunta per aspettare il tuo solletico. Nascondevo i minuti nelle tasche per restare al calduccio. Tu facevi le finte, prima mi facevi rotolare, poi impastarmi, poi la capovolta piena di solletico e di risate, e infine, fuori dal letto, furbetto come il pane dal forno del tuo amore. E adesso leggila in cremasca. Compagn da pa pena sfornata. Estida de calur dal furno e dall'udur dal pa, l'isimbrina come neve da farina, ta comparie temban dal let, e me sminciavi en dal giardia i vedre per induinà castei da giass, po sotto a culcò alla preponta per spitai to bisiguli. Scundie i minuti in dalle sacoce per resta al tiebulì. Te ta fae le finte, prima ta ma fae birulà per empastam, po il cul martel piede gatigulì e da ghignade, e infine fura dal let, furbaci come al pa dal forno dal tuo amor. E adesso, terza pari merito, che anche che n'è un'altra dalla Franca Piazzi, l'è intitolata Belle se leva il vent. Anche questa qui ve la leggi prima in italiano. To. Già si leva il vento. Lentamente si dipana il gomitolo dei giorni. Uno buono, uno brutto, uno così così. Cantano gli aghi la canzone della vita sui punti che via via allungano il maglione. I colori si mescolano con l'arcolaio del tempo. Già si leva il vento dell'inverno ed io ho freddo. E adesso belle se leva il vento. Pian pian se desfa il gamisel dei dè. Un bon, un brut, un cosè cosè. Canta i guccin la canzone della vita sui pont che bel bel islonga el maion. I colori se mescia col guindol del temp. Belle se leva il vent dell'inverno e mego fret. Oh, adesso tocca, ahimè, allievi della quinta elementare del Busquet. Ieri, più te, andò a me sono andato a fare mia un po' di lezione, a insegnare un po' qua le parole dei dialetti, e poi go fa dei pensierini che loro gli è venuto a leggere in teatro. Me go le registrazioni che go fatto mia in teatro, ma che go fatto a scuola, e allora vei fo center, lui ridigarà il suo nom, e poi dis il suo pensierino. Allora, comincio.
1: Sono Tiziana Pedroni, il mio pensierino è il me caval. Me go in caval neger, da cavalca, da spassulà e da consulà in dei momenti di dispiacere.
2: Io sono Leonardo Risi e il mio pensierino è El Sul. El Sul è il brillen del ciel senza nigoi e brilla tutte le robe intorno a lui. El Sul è riscalda gli anime e cordur tame prede o piende di spiacere.
3: Sono Marta Milanesi, il mio pensierino è a Nadal. A Nadal la gente l'è tutta più sebuna. È il film che van fuori dal camion il Dè de Nadal, le belle.
4: Io sono Lucrezia Bernardi e il mio pensiero è me fratello. Me e me fratello giocano sempre insieme, ma de spesso me farà bi. Me che vuoi bene stesso.
5: Io sono Simone Fronte e il mio pensierino è inigui. Tanti volti, quando si vire gas, mi piaceva guardare inigui in da spas. Mi si spostava in del ciel libero e leggero ma pecure.
6: Io sono Riccardo Dondi e la mia piccola poesia parla di casa mia, si intitola El Lazaret. Mi sto al Mier, in mezzo alla campagna, e per andare qua devo attraversare la Cavedagna. La mia cane in cassinet, che si chiama Lazaret. Si gira per i campi, te vede tra Legur e Fasan. Quando sono qua la giornata, la volaia.
7: Io sono Ela Gerevini e il mio pensierino si intitola Le Foglie. Gialde, marron, na qual dona mo verda, tacate ai broc delle piante. Poi mi vedi, è una russa, ma del russo che tos la vista. La vardi in tanche la bala col vent, ma in de moment è un cul de vent più se fort e la destaca dal broc. Alla fin, tra scavagnole e pirli, la tocca terra e l'amor.
8: Io sono Sara Martelli e il mio pensierino è cadena. I fiur i ven mangiati dagli animali, gli animali ven mangiati da altri animali. E basta mangiare, sennò si diventa troppo grasso.
9: Io sono Mattia Martinelli e il mio pensierino si intitola La mia cagnolina. Finalmente anche a me che ho una bella cagnolina, che la si chiama Bianca. La gattanti di sui, l'onche bianca, e due occhi rotonde furbin.
10: Io sono Ilaria Baraldi e il mio pensierino si chiama Il Vento. Il vento è il mi dà un'apparenza di sta ben, di pace e di tranquillità. Mi piace guardare le foglie che casca e le va lontano.
11: Io sono Desiree Gabuardi e il mio pensierino è i miei cagnolini. Il mio godo can, il mas è una femmina, il mars è il si chiama Conan, il Gautan. La pelle negra e bianca, il musolino è un po' rosa. La femmina ottenne anche lì, il galinum lana, il pel marron e bianco, me mette in visione.
12: Sono Matteo Giuliani e il mio pensierino si intitola Senza premura. Stamattina col freschin mi senti un pulesin che cantava in mezzo all'era. Senza viche una premura e il giva mia fret, ma me sono di stata lit.
13: Io sono Irene Faioli e il mio pensierino è la me giornata. La notte l'è passata, la giornata l'è incominciata. Con la mamma che te dis, le pronta la colazione. Me prepari e mangi la colazione. Vo a scuola contenta con il maester che v'usa. Son pronti fuori per le interrogazioni. Torni a ca con un sospir di zoom. Finalmente a letto senza compit. Tanto domani ve un'altra giornata per fare le stesse robe.
14: Ciao a tutti, io sono Giulia Praticò e il mio pensierino si intitola La scuola. La notte l'è passata, la scuola l'è arrivata, bella esperienza con la testa piena di intelligenza, la scuola l'è proprio bella.
0: Ecco, così come anche sentite i pitei della quinta del Busquet che ha scritto i suoi pensierini. E adesso, quel che ho premesso ieri in tanto che era la premiazione, perché tra l'altro era anche l'orchestra dei Pippot che ha suonato e cantato tutte delle canzoni in dialetto e delle canzoni di Luciano D'Acquati. E ho premesso anche di fare sentire a mo una volta la giustrina, la canzone che ha scritto Luciano D'Acquati e la suonata dai Pippot.

volte mia tanti che sgulusia. In sol fond me par de senter, ma ascoltala anche a volte. Ascoltuvela insieme, nell'urganin, nell'urganin, el discusè.

0: giustrina di Luciano D'Acquati.
1: E con quella bella canzone che suonava dai Pippon, una canzone che è stata scritta da Luciano D'Acquati, la giustrina, finisce anche la nostra trasmissione di Inco.

ascoltate, e adesso parlo un come mangio, un quaterbagole in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione che è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, Mia Na Banca, la nostra banca, e la panetteria Pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Vi ricordi che alla panetteria Pasticceria Sole, colombe artigianali per la vostra Pasqua, l'agnello di sfoglia ripieno e tante altre specialità, i maribeen, la pasta fresca, insomma tutte robe fatte in casa e tutte robe che ve consularà il cor. Allora buca parla e cor consulete. Me adesso vi saluti, vi do appuntamento a domenica che ven, che è un bel vint, e poi comincerà la settimana santa e ve parlerò mo domenica che ven. Adesso vi saluti e mi raccomandi, gente, parlon come mangio, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo un bel ciao ciao a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Presentata in Vaticano la prima enciclica di Papa Leone, il testo dedicato all'intelligenza artificiale. In Vaticano nel pomeriggio al via l'assemblea della CEI. Molti annunci, ma per ora nessuna certezza sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. In Ucraina a massiccio attacco russo dopo i raid di Kiev. Ebola allarme in Africa, in particolare sale il numero dei morti nella Repubblica Democratica del Congo. Ultimi verdetti del campionato in Champions, Roma e Como, tafferugli prima di Toro Juventus, 8 gli arrestati, c'è un ferito grave. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Presentata in Vaticano, ancora in corso la presentazione della prima enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Paolo Fucini.
2: Uno sguardo ampio ha ispirato sulle sfide del progresso tecnico alla Chiesa e all'umanità l'intelligenza artificiale su tutte, premettendo che nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. È l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, preoccupato da nuove forme di esclusione e privazione di libertà, persone e popoli senza accesso a tecnologia di base, comunità esposte a sorveglianza invasiva, algoritmi che riproducono pregiudizi e discriminazioni di gruppi sociali. A proposito di verità e democrazia, la disinformazione ha trovato nell'intelligenza artificiale un moltiplicatore potente, avverte il Papa. Sul lavoro ricorda che la regola generale resta tutelare i posti di lavoro, poi mette in guardia dal potere di profilare, prevedere e orientare i comportamenti, generando conformismo e autocensura. Ultimo capitolo sull'espandersi di una cultura della potenza fatta di polarizzazioni e violenze, con l'intelligenza artificiale usata anche per sviluppare armi. Nessun algoritmo però può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E sull'enciclica Magnifica Humanitas vi proponiamo in rapida successione le riflessioni del sociologo Michele Solice e del teologo Don Bruno Bignami.
3: La principale sfida è quella della centralità dell'umano e quindi della necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento che in qualche modo contribuisca al benessere umano, che sia in qualche modo bene disponibile, bene comune, che non appartenga soltanto ad alcuni. Mi sembra che questo sia un tema straordinariamente importante. L'intelligenza artificiale non al servizio di pochi che la controllano, ma al servizio dell'umanità.
4: L'enciclica è fondamentalmente un tentativo di dire come dobbiamo stare attenti, perché in quest'epoca in cui tutto sembra possibile, contemporaneamente finiamo per calpestare il cuore, il centro, che è l'umanità. Allora, la dignità della persona è proprio questa capacità di salvaguardare l'umano dentro a tutte le varie sfaccettature della nostra umanità. La cosa interessante è che questa enciclica riesce a dare nome e anche a vedere dietro quello che sta avvenendo tutte realtà, volti, persone che sono tranquillamente dimenticate e che invece vanno ricordate, vanno messe al centro.
1: In Vaticano alle 16 al via l'assemblea della CEI con l'intervento del cardinale presidente Zuppi, lavori che termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. Molti annunci, ma per ora nessuna certezza sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Cerchiamo di capirne di più con Marco Bulini.
5: Aperture, chiusure, frenate, accelerazioni. Il tira e molla tra americani e iraniani va avanti da settimane. Non bisogna aver fretta, il tempo è dalla nostra parte, sostiene Trump. Ma il regime di Teheran dice lo stesso. Per il segretario di Stato americano Rubio l'intesa può essere firmata anche oggi. Abbiamo fatto progressi, ma l'accordo non è imminente, ha precisato poco fa il ministero degli esteri iraniano. I dettagli non si conoscono, ma tra i punti fondamentali ci sarebbe la proroga di 2 mesi della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz. Mentre resta metterebbe fuori il dossier nucleare, cosa che fa infuriare alcuni esponenti del Partito Repubblicano. Un compromesso generico farebbe il gioco degli Ayatollah, che uscirebbero rafforzati invece che indeboliti dalla guerra. Viene da chiedersi perché sia iniziata, dice il senatore Lindsey Graham, storico alleato di Trump, che aveva fatto di tutto per convincerlo ad attaccare e non vuole negoziare alcunché, come Netanyahu, che oltre a un Iran senza bomba atomica vuole mano libera in Libano. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ed ora in Ucraina, con il nuovo pesante attacco russo in risposta ai raid di Kiev. Alessio Orlandi.
6: La risposta di Kiev al missile balistico russo Oreshnik, che ieri ha provocato 2 morti e 87 feriti, è arrivata con un duplice attacco di droni. Il primo in direzione di Mosca, costringendo il Cremlino a chiudere per qualche ora il traffico alla periferia di Yaroslav, l'altro sia sulle regioni di confine di Belgorod e Bryansk che su Orlivka nel Donetsk. 6 in totale le persone uccise dalle forze ucraine. A sua volta la Russia ha lanciato questa mattina raid su Kramatorsk nel Donbass. 3 i feriti, colpiti alcuni edifici residenziali e infrastrutture civili. Intanto al fronte la situazione è di sostanziale stallo. Mosca avanza sempre più lentamente mentre Kiev recupera pian piano terreno. Dietro le quinte la Casa Bianca sta lavorando anche per un cessate il fuoco a tempo indeterminato in Ucraina. Le trattative a rilento sono condotte dagli inviati degli Stati Uniti Witkoff e Kushner, che nei prossimi giorni potrebbero tornare a Mosca. Il nodo restano sempre i territori contesi nel Donbass e le garanzie di sicurezza per Kiev, mentre il presidente finlandese Stubb si è detto pronto a rappresentare l'Europa nei colloqui di pace nel caso in cui gli venisse chiesto dagli altri stati dell'Unione. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: 2 giovani operai di nazionalità indiana hanno perso la vita questa mattina dopo essere stati travolti da un furgone mentre si recavano al lavoro in bicicletta. È accaduto a Ronco Ferraro, comune del Mantovano. L'incidente alle 5:30, il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo investendo i 2 ciclisti e finendo poi fuori strada in un fosso. Continente africano che fa i conti in questi giorni con la nuova epidemia di Ebola. Facciamo il punto con Maurizio Dischino.
7: Le autorità della Repubblica Democratica del Congo hanno intensificato i controlli sanitari ai posti di blocco nei pressi di Bunia, nella provincia nord-orientale dell'Ituri, epicentro del nuovo ceppo di Ebola chiamato malattia da virus Bundibugyo. L'area è al confine con l'Uganda e il Sud Sudan. Mentre le attività di sorveglianza si intensificano, sono stati identificati finora oltre 900 casi sospetti, di cui 101 confermati, ha riferito l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dichiarando l'epidemia un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, anche se il rischio globale resta basso. Il virus si è diffuso in diverse province orientali congolesi e nella vicina Uganda. Gli esperti affermano che ancora non esiste un vaccino per l'Ebola causata dal ceppo Bundibugyo e che conflitti e sfollamenti stanno complicando gli sforzi per contenere l'epidemia. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di votazioni delle amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni, 18 capoluoghi di provincia. Alle 15, dicevamo, si chiudono i seggi. Subito dopo lo spoglio, ieri alle 23, affluenza in calo al 46.3%. E siamo alla pagina sportiva. Una Serie A non memorabile si è chiusa ieri con qualche verdetto a sorpresa, ma soprattutto con le brutte immagini degli scontri tra le tifoserie tra Juve e Toro. Ci sono 8 fermati fuori dallo stadio prima del derby della Mole. Andrea Domaschio.
8: Il tifoso juventino di 36 anni, seriamente ferito alla testa, resta stabile ma in prognosi riservata all'ospedale Le Molinette. In campo il derby si è chiuso 2-2, contribuendo ai verdetti per le coppe europee. In Champions ai già qualificati Inter, campione d'Italia, e Napoli, secondo, si sono aggiunti Roma e Como. In Europa League vanno Milan e Juve, mentre l'Atalanta si giocherà il turno preliminare d'accesso alla Conference il 20 e 27 agosto. A Milano ieri pomeriggio, folle eccezionale, vittoria a sorpresa del norvegese Vernes per la tappa in linea del giro, partita da Voghera, oggi riposo, col danese Vingegaard che resta in maglia rosa. Nella Formula 1 in Canada, quarto successo di fila del giovanissimo italiano Kimi Antonelli. Sulla sua McLaren ha preceduto al traguardo la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Verstappen. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Anticipo d'estate, specie al nord in questo inizio di settimana, attese temperature nettamente nettamente al di sopra della media stagionale. In particolare Milano sarà tra i centri più caldi, con la colonnina di mercurio che potrà toccare anche fino a mercoledì i 35 gradi nelle massime, sole ma temperature più basse invece al sud. Un'occhiata alla borsa di Milano, più 0,83% per il FTSE MIB. È davvero tutto per l'edizione delle 13 del nostro radiogiornale. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. Questa edizione può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Io, vabbè, sarò un po' sognatrice, ma la prima parola che mi viene è libertà.
1: Un progetto è un'avventura.
2: Sono arrivato da solo, con altri amici. Ho conosciuto loro il magazzino in Libia.
1: Come in tutte le avventure più significative, certo è molto importante dove ci porta, ma la cosa veramente fondamentale è come ci si arriva.
0: La realtà dei negozi di vesti e rivesti c'è nella cooperativa del gruppo Gamma già da più tempo, però proprio il progetto di rielaborare lo scarto dello scarto è proprio nuovo.
1: Noi ci confrontiamo tutti i giorni con richieste ed idee che devono diventare realtà. Nell'ultimo lavoro che abbiamo presentato abbiamo definito questa installazione un'installazione ontoimmersiva. Non è un'installazione in cui vado a immergermi, ma un'installazione che mi permette di immergermi in me stesso per fare un viaggio che per ognuno poi è diverso.
2: Sono partito quasi 2 anni fa, sono partito, passato in Libia, dopo sono stato a Lampedusa quasi 15 giorni, dopo sono andato a Sicilia, è stata lì una comunità, è quasi 4 mesi e 5 mesi, dopo sono venuto qua a Kermoni.
0: La principale motivazione per cui questi ragazzi decidono di venire in Italia è per aiutare le loro famiglie. Vedono l'Italia appunto come un paese che dà molte opportunità lavorative.
3: È bello perché ci diamo una mano a vicenda, dove non arriva uno, arriva l'altro.
0: Già vedendo un colore, già vedendo un tessuto, io già intravedo come potrei assemblarli, metterli uno accanto all'altro, cosa potrebbe diventare. E spesso e volentieri parti da una cosa e vai in tutt'altra direzione.
1: Beh, l'ingrediente fondamentale, come in tutto quanto, credo che sia sempre l'ascolto. L'ascolto dell'altro, cercare il modo in cui le diverse competenze, i diversi punti di vista si incontrano e fanno nascere qualcosa che diventa più dell'insieme delle parti.
2: Io ho scelto la scuola del meccanico per fare il corso del meccanico. Adesso sono il secondo anno.
0: I minori che arrivavano credevano di poter lavorare durante il periodo della minorità, invece i ragazzi possono lavorare una volta che hanno assolto l'obbligo scolastico. Come assemblare, misurare, tagliare. La mia fantasia a volte galoppa un po' troppo veloce rispetto alla mia manualità e quindi diventa qualcos'altro.
3: È una seconda vita di un abito riutilizzato, ma con una strada diversa. Se una cravatta prima era indossata da un uomo, per esempio, adesso potrebbe diventare una fascia per capelli ed essere indossata da una donna.
0: Quindi il lavoro anche degli educatori era proprio cercare di fargli capire che per il loro progetto era fondamentale prima di tutto imparare la lingua italiana e in un secondo momento frequentare la scuola e solo al compimento della maggiore età poter cercare un lavoro. Da quando io sono arrivata e abbiamo cominciato questo progetto, ho con me più o meno gli stessi ragazzi e io li ho visti proprio trasformarsi un po' come le stoffe, un po' come le cose che lavoriamo.
2: Sono partito per aiutare la mia famiglia. Loro mi hanno mai detto che un viaggiare molto pericoloso.
0: La sfida è il fatto che riconosciamo che in alcuni ragazzi ci siano delle grandi potenzialità e quindi ci troviamo a doverci scontrare tra ragazzi con grandi potenzialità e la decisione del ragazzo supportato dalla famiglia che decide di interrompere il percorso al 18° anno di età perché il bisogno di soldi è molto più forte rispetto alla progettualità.
1: Come in un racconto, come in una qualsiasi comunicazione, bisogna instaurare un dialogo con il palazzo su cui si va a proiettare. Con la storia, con l'architettura, anche capirne un po' l'anima, tirarla un po' fuori e trasformarla in idee che poi su quel palazzo funzionano e magari non funzionerebbero così bene su altri.
0: Certamente coinvolgere persone che ci possano dare una mano, che ci possano dare quel quid in più, no? Quel filo pazzesco che così ci contraddistingue.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Salerno. La Mensa San Francesco, nel cuore della città di Salerno, è solo una delle opere di carità portate avanti dalla diocesi di Salerno-Campagna-Acerno. Ogni giorno dalle sue cucine escono oltre 200 pasti caldi, testimonianza tangibile di un'emergenza sociale che purtroppo non accenna a diminuire. L'impegno quotidiano della Caritas si manifesta non solo attraverso la distribuzione dei pasti, ma anche mediante un approccio che mira a preservare la dignità di ogni persona che varca la soglia della mensa. Qui chi bussa alla porta non trova solo un pasto caldo, ma anche un sorriso, una parola di conforto, un momento di ascolto. Ce ne parla Don Flavio Manzo, direttore Caritas.
1: Qui accogliamo ogni giorno, dal lunedì al sabato, circa 70 persone che vengono a mangiare a tavola, un servizio a tavola, e altre 80, 90 a seconda delle giornate di famiglie o persone che vengono a ritirare il pacco per asporto, il pacco alimenti per asporto. E quest'opera riusciamo a gestirla, a mantenerla, a farla vivere anche grazie al contributo dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica. Questa mensa, da questa cucina, oltre ai pasti che vengono serviti qua in loco, si preparano anche le due cene per i due dormitori che abbiamo.
0: Il servizio è reso possibile grazie anche all'instancabile lavoro di volontari e operatori che dedicano il proprio tempo a questa missione di carità. Tanti sono coloro che cooperano per lo svolgimento di questo servizio, come Anna, cuoca della mensa.
2: E vengo volentieri tutti i giorni con grande amore, cerco di svolgere il mio ruolo sempre con amore e quando preparo da mangiare penso sempre che a quel tavolo ci sia mio marito, mia figlia, i miei cari.
0: O come Alberto, che ogni mattina all'alba comincia il suo lavoro di raccolta del cibo fra mercati e negozi della città e che accoglie la generosità di tante persone per trasferirla

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Papale papale, il vocabolario dei papi.
2: Figli dilettissimi, la nostra parola, la parola.
3: Speriamo di essere ascoltati.
4: E questo è molto bello, è molto bello.
5: La parola di oggi si riferisce ad una festa che la Chiesa celebra il 31 maggio.
6: Visitazione.
7: La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.
8: La Visitazione di Maria.

0: lieta nella speranza, l'atmosfera che pervade l'episodio evangelico della visitazione è la gioia.
1: Giovanni Paolo II, Santa Messa, conclusione del mese mariano, 31 maggio 1979.
0: Il mistero della visitazione è un mistero di gioia. Giovanni il Battista esulta di gioia nel grembo di Santa Elisabetta. Questa, colma di letizia per il dono della maternità, prorompe in benedizioni al Signore. Maria eleva il Magnificat, un inno tutto traboccante della gioia messianica. Ma quale è la misteriosa nascosta sorgente di tale gioia? È Gesù, che Maria ha già concepito per opera dello Spirito Santo, e che comincia già a sconfiggere quella che è la radice della paura, dell'angoscia, della tristezza, il peccato, la più umiliante schiavitù per l'uomo. Stasera celebriamo insieme la chiusura del mese mariano del 1979, ma il mese di maggio non può terminare, deve continuare nella nostra vita.

0: Meditando oggi la visitazione di Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
1: Benedetto XVI, discorso a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2011.
0: Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'annuncio dell'angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo. Come sottolineava il mio beato predecessore dell'enciclica Redemptoris Mater, è mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat. Si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa quale ancella del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo. Per questo Elisabetta nel salutarne esclama: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Maria ha davvero creduto che nulla è impossibile a Dio e forte di questa fiducia si è lasciata guidare dallo Spirito Santo nell'obbedienza quotidiana ai suoi disegni.
2: Oggi celebriamo la festa della visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta.
1: Francesco, parole a conclusione del mese mariano 31 maggio 2013.
2: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo, fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo. Ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, dona dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo.

0: regnate nelle vie e nelle piazze, nelle città e nei villaggi, nelle valli e nei monti, nell'aria, nella terra e nel mare.
1: Pio XII, discorso in onore di Maria Regina, 1 novembre 1954.
0: E accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il vostro è il regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore conforto, ogni sventura sollievo, ogni infermità salute, e dove, quasi al cenno delle vostre suavissime mani, dalla stessa morte risorge sorridente la vita. Otteneteci che coloro i quali ora in tutte le parti del mondo vi acclamano e vi riconoscono regina e signora possano un giorno nel cielo fruire della pienezza del vostro regno, nella visione del vostro figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli, così sia.

0: Papale Papale, un podcast a cura di Amedeo Lo Monaco, con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Voci dei Papi, dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana.
1: Pium! Ioannis vigesimi terzi!
2: Paulum sextum!
3: Ioannis Pauli primi!
4: Ioannis Pauli!
2: Benedicti decimi sexti!
4: Franciscum!
5: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Anche chi sa poco o nulla di lui, quando scrive un'email o guarda il calendario, calcola gli anni a partire da quello della sua nascita. E chi la domenica riposa un'ora di più e non va al lavoro, lo fa perché ogni domenica si ricorda la sua risurrezione. Chi è Gesù di Nazareth, che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che ci racconta la vita di Gesù.
1: Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast.
2: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.

They all laughing. E non si può negare che sia così. Tutti ridono quando vedono i film, i cortometraggi o anche i lungometraggi di Stan Laurel o Oliver Hardy, Orio e Staglio, chiamateli come volete. D'altra parte sono dei personaggi cari a tutti quanti noi da quando hanno cominciato con le loro gags irresistibili, hanno accompagnato almeno 3 o 4 generazioni di persone che hanno veramente riso sganasciandosi. Due tabule rase in quibus nihil scriptum est. Questo motto scherzoso, corredato da uno stemma che raffigura un leone e un unicorno sormontati da due bombette, compare per la prima volta nel 1960, anno di fondazione dei Figli del Deserto. Dimenticavo che le tabule in questione, allora come oggi celebri in tutto il mondo, erano quelle di Stanley Arthur Jefferson e di Oliver Norwell Hardy. Stelle e olio per i fans italiani, e i Figli del Deserto, ispirati dal loro celebre film del 33, altri non erano se non i moltissimi affezionati sostenitori di questa celeberrima coppia. In a river or a creek. But I don't enjoy it half as much. Perché Stan Laurel e Oliver Hardy, per restare al titolo della serie di trasmissioni messe in onda tutti i venerdì alle 20.30 su Rai 1, fossero due teste senza cervello, beh, scusate, ma è tutto da dimostrare. Anzi, quando alla fine degli anni 20 Hollywood è colpita dall'avvento del cinema sonoro e le teste dei miti senza voce cadono una per una, mentre lo stesso Chaplin e mentre la Garbo ci mettono un bel po' per affermarsi nella nuova situazione e i grandi eroi delle comiche da uno o due rulli vengono spazzati via senza pietà, bene, sono proprio loro, Laurel e Hardy, a dare prova della massima versatilità. Anzi, per una buffa coincidenza, il loro modo di parlare diventa una molla importante del loro successo.

Laurel è nata nel 1890, è di origine inglese e arriva dal circo e dal musical. Agli inizi ha fatto veramente più che successi, molta miseria. Hardy, del 1892, di 2 anni più giovane dunque del suo socio, proviene invece da una famiglia agiata. Pensate, ha persino una laurea, ma anche lui è divorato dal sacro fuoco dell'arte. Al Roach, che poi li accompagnerà sulla strada del successo per lunghi decenni, li mette insieme. Spero funzionino bene, pensa, il magro e il grasso, e poi perché no? Questo duetto bizzarro potrà anche sembrare la messa in ridicolo del classico ménage familiare. E Roach vede giusto.

primo film girato dai due come coppia risale al 27, l'ultimo al 45. Vi ricordo alcuni titoli tra i moltissimi, per esempio c'è Muraglie del 31, Il compagno B del 32, Fra diavolo del 33, Gli allegri gemelli del 36, al film assolutamente irresistibile I fanciulli del West del 37, oppure Noi siamo le colonne del 40 e Sempre nei guai del 45. A Hollywood però intanto sono arrivati i nuovi comici Danny Kaye, Bob Hope e Gianni Pinotto, una riproduzione in farsa e sicuramente in tono nettamente minore di questa coppia. I due si ritirano, faranno qualcosa in TV, anche al cinema, ma come dice la poesia, è subito sera, è l'ora del tramonto. Ma cominciamo dall'incontro fra i due. Veramente l'incontro venne non soltanto perché lo volle il produttore Al Roach, ma un po' così perché lo volle il caso. Avvenne nel 1926, anche se in verità i due avevano già fatto un film insieme, Lucky Dog del 1917. Una collaborazione assolutamente fortuita, tanto che ci vollero appunto altri 10 anni perché Roach comprendesse la scintilla comica che poteva scoccare dalla loro unione. Dunque, eravamo nel 1926, si diceva, e Laurel, regista, gira Goddamn Young. Babe, come sarà sempre chiamato Oliver dal suo amico Stan, deve interpretare la parte di un maggiordomo, ma si è scottato un braccio tirando fuori dal suo forno un cosciotto d'agnello. Roach risolve la situazione dando ordine a Laurel di interpretare lui stesso il ruolo. Finite le riprese, Roach chiama Laurel e gli dice di scrivere un nuovo film per se stesso. Nel frattempo però Hardy è guarito, prenderà così anche lui parte accanto all'attore regista alla nuova storia. E sarà a quel punto chiaro a tutti che i due formano una coppia strepitosa.

una volta chiesero a Stan Laurel. Un amico mi domandò una volta che cos'è la comicità. Caddi dalle nuvole, cos'è la comicità? Io non lo so, qualcuno lo sa, la potete definire? L'americano Oliver invece è più concreto. La esemplificò spiegando come è nata una sua tipica gag, quella della cravatta. Vi leggo un brano ricavato da una bella monografia di Marco Giusti edita dalla Nuova Italia su questo argomento. Dice: lo stavo aspettando quel secchio d'acqua in faccia, ma non ero ancora pronto a riceverlo. La macchina da presa però stava girando e io sapevo che dovevo fare qualche cosa. Così pensai di soffiarmi il naso con la parte più bassa della mia cravatta bagnata. Stavo avvicinandomi al naso quando improvvisamente mi resi conto che sarebbe stato un po' volgare. C'erano delle signore che ci stavano osservando. E così feci svolazzare la cravatta tra le dita in modo ampio e insignificante, in un modo comico, per mostrare che ero imbarazzato. Migliorai dopo quel gioco e lo usai per una grande varietà di situazioni.

0: Prima di celebrare la messa per la nostra sorella Giovanna, preghiamo insieme il rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel primo mistero di Gaudio contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria Vergine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Nel secondo mistero di Gaudio contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposo in pace. Nel terzo mistero di Gaudio contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel quarto mistero di Gaudio contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Nel quinto mistero di Gaudio contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori nel Tempio.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esili figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza vi doni ogni gioia e pace nella fede, e il Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Siamo qui insieme per oggi per manifestare la nostra amicizia e il nostro affetto ai familiari di Giovanna che stanno soffrendo. Al dolore per la sua malattia si aggiunge ora il buio e il freddo della morte. Ma com'è strana la morte. Mentre ci fa sentire la lacerazione del distacco, può ancora diventare una forza che unisce e riunisce. Entriamo in questa liturgia di saluto e di speranza, rafforzando la nostra fede nella misericordia di Dio, che tutto sostiene e tutto perdona. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo.

0: O Padre, che hai chiamato la nostra sorella Giovanna a comunicare alla passione del tuo figlio nella sofferenza del corpo e dello spirito, donale di raccogliere il premio nella gloria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal secondo libro dei Maccabei. In quei giorni, fatta una colletta con tanto a testa, per circa 2000 dracme d'argento, Giuda Maccabeo, capo dei Giudei, le inviò a Gerusalemme perché fosse offerto un sacrificio per il peccato, compiendo così un'azione molto buona e nobile, suggerita dal pensiero della risurrezione. Perché se non avesse avuto ferma fiducia che i caduti sarebbero risuscitati, sarebbe stato superfluo e vano pregare per i morti. Ma se egli pensava alla magnifica ricompensa riservata a coloro che si addormentano nella morte con sentimenti di pietà, la sua considerazione era santa e devota. Perciò egli fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal peccato. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Insieme preghiamo dicendo: Signore, ascolta la mia preghiera.
0: Signore, ascolta la mia preghiera.
2: Signore, ascolta la mia preghiera. Per la tua fedeltà porgi l'orecchio alle mie suppliche e per la tua giustizia rispondimi. Non entrare in giudizio con il tuo servo. Davanti a te nessun vivente è giusto.
0: Signore, ascolta la mia preghiera.
2: Ricordo i giorni passati, ripenso a tutte le tue azioni, medito sulle opere delle tue mani. A te, protendo le mie mani, sono davanti a te come terra assetata.
0: Signore, ascolta la mia preghiera.
2: Rispondimi presto, Signore. Mi viene a mancare il respiro. Al mattino fammi sentire il tuo amore, perché in te confido.
0: Signore, ascolta la mia preghiera.
2: Insegnami a fare

0: la tua volontà, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in una terra piana.
1: Signore, ascolta la mia preghiera.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
1: Lode a te,

Mentre diamo l'ultimo saluto alla nostra sorella Giovanna, siamo invitati a compiere alcuni gesti che la tradizione ci consegna. Quello di riunirci insieme per esprimere la vicinanza ai familiari che maggiormente sentono un vuoto che la morte apre. Quello di riunirci come comunità, rendendoci consapevoli che una persona, un membro della nostra comunità che ha sempre vissuto, dovremmo così essere inserita nella nostra realtà caravaggina, è venuta meno. Ma se questi gesti sono quelli che umanamente siamo capaci di compiere, ci è chiesto in questo momento di fare un passaggio di attenzione. È quel suggerimento che già la prima lettura, prima ancora di avere la testimonianza della risurrezione di Cristo nell'Antico Testamento, esprimeva quella esperienza del pregare per i morti, perché i morti non sono perduti, non sono lontani da noi, non è finita la loro esistenza, altrimenti sarebbe vano il nostro essere qui a pregare per lei. Dovremmo essere qui a pregare per noi, al massimo che ne sentiamo il vuoto. E invece la nostra preghiera si offre al Signore con ancora più consapevolezza, perché noi sappiamo bene che c'è la risurrezione dei morti, perché Cristo è risorto dai morti. E proprio in forza di quella risurrezione noi possiamo con fiducia consegnare la vita della nostra sorella Giovanna nelle mani di Dio. La comunità, i familiari non possono più prendersi cura di questa nostra sorella, non ha più bisogno di nulla qui sulla terra. Sì, l'accompagnano le nostre preghiere, perché nella vita di nessuno di noi tutto è perfetto, e chiedere al Signore uno sguardo di misericordia fa sempre bene per tutti. Ma soprattutto noi siamo qui a cercare di fare quel passaggio da una constatazione molto umana che la morte ha separato questa nostra sorella dal nostro contatto fisico, a un'esperienza molto di fede che ci fa riconoscere che la nostra sorella adesso non è perduta, ma è più viva di prima, non presso di noi, ma presso Dio, e non lontana da noi. Non per niente, mentre noi diamo l'ultimo saluto alla nostra sorella Giovanna, celebriamo l'Eucaristia, che è la preghiera con cui la comunità dice grazie al Signore, come ci suggeriva Gesù nella lettura che abbiamo ascoltato. Ti rendo lode, Signore, Padre del cielo e della terra. Come si fa a rendere lode quando il cuore è appesantito da una perdita, quando le lacrime sfiorano gli occhi? Eppure da cristiani questo noi facciamo, a volte con poca consapevolezza. Abbiamo cantato l'Alleluia, il canto della lode di Dio. Canteremo la lode di Dio con il Santo, con tutta quella preghiera con cui diciamo al Signore grazie, perché Tu ci hai mostrato la strada, ci hai mostrato la via, ci hai aperto le porte del paradiso, le porte della vita piena. E quindi siamo qui a dirti grazie perché Tu apri le porte della vita alla nostra sorella Giovanna. Certo, possiamo aggiungere anche tutto il ringraziamento per il bene che questa nostra sorella ha seminato nella nostra vita, in quella della comunità. Ci sta. Però il bene che lei ha fatto andrà in un certo senso perdendosi insieme alla memoria che il tempo cancella pian piano. Mentre invece la pienezza di vita che lei adesso vive, quello no, quello non finisce. E in questo senso da cristiani noi siamo chiamati a cambiare prospettiva dello sguardo. Se vogliamo cercare la nostra sorella non dobbiamo guardare lì, non dobbiamo guardare alle ceneri che resteranno del suo corpo, ma dobbiamo guardare là, dove Gesù si rende presente vivo e risorto. E insieme a Lui tutti coloro che hanno saputo vivere la comunione con Lui, che hanno saputo avere fede in Lui. Venite a me voi che siete stanchi e oppressi, venite a me voi che chiudete l'esistenza su questa terra, prendete su di voi, sulle vostre spalle, il mio peso, perché il mio peso è leggero. È un peso, è un giogo di comunione, è un giogo di pienezza di vita.
Ed è bello legare la nostra vita a quelle delle persone che ci amano. È bello allora per la nostra sorella legare in maniera piena la sua vita a quel Signore che ha riconosciuto e pregato quando era qui sulla terra e che adesso le apre la porta della sua casa. E allora possiamo davvero dire con cuore sincero: grazie Signore, non solo perché ci hai donato la nostra sorella Giovanna, ma perché adesso la accogli nella pienezza della gioia nella tua casa.

0: Confortati dalla parola di colui che è via, verità e vita, eleviamo con fiducia la nostra preghiera a Dio per la nostra sorella Giovanna, per quanti soffrono a causa di questa morte e per tutta la Chiesa pellegrina nel mondo. E diciamo, accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Accogli, Signore, la nostra supplica. Per la nostra sorella Giovanna che ha concluso la sua vita terrena, perché sia accolta nell'eterna dimora di luce e di pace. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per questa nostra sorella Giovanna, perché purificata da ogni residuo di umana fragilità, possa godere pienamente della gioia senza fine. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per quanti sono nel pianto, perché la parola del Signore sia sorgente di conforto e di speranza. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per tutti noi che siamo qui presenti e per tutta la Chiesa sparsa nel mondo, perché la fede nella vita eterna ci sostenga nel cammino quotidiano verso l'eterna patria del cielo. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica. Padre buono, il tuo amore è senza confini. Accogli la nostra sorella Giovanna nella tua eterna dimora, perché è con Cristo risorto, con la Vergine Maria e con tutti i santi partecipi alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza della nostra sorella Giovanna e supplichiamo la tua clemenza perché possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio, che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e, sacrificando la sua vita, ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo, un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati della nostra sorella Giovanna che oggi hai chiamata a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando, asciugato ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio. Non si perda nella morte questa nostra sorella Giovanna, che Dio ha scelto come figlia nelle acque del battesimo. Diciamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza, la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza la nostra sorella Giovanna giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il corpo della nostra sorella Giovanna scompare al nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno che ormai dobbiamo cercarla presso il Signore nella comunione di tutti i santi. Le sue spoglie mortali, consacrate dal battesimo e dalla cresima, sono stati il luogo dell'incontro con Dio e la dimora di una vita che va oltre il tempo e lo spazio. È con questa fede che ci separiamo da lei, rinnovando la speranza di ritrovarci un giorno nella festosa ed eterna assemblea di tutti i santi.

0: Dio onnipotente, che con il soffio del tuo spirito hai dato la vita all'uomo tratto dalla polvere, tu che con la tua potenza trasformi il deserto in un fertile giardino, concedi alla nostra sorella Giovanna di ritrovare pienezza di vita presso di te. Il suo corpo scompare al nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno sempre che ormai dobbiamo cercarla presso di te. E tu fa che insieme con lei anche noi possiamo lodare per sempre la tua grandezza e la tua infinita misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace.
1: Amen. La nostra sorella Giovanna sarà ricordata con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa, lunedì 1 giugno, alle ore 20:45, in questa nostra chiesa parrocchiale.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Ok, ho preso una cotta. È proprio di secco.
1: È il batticuore.
2: Ritrovarti in una... in un mondo nuovo.
3: Le gambe che tremano, le mani che sudano.
4: Non penso di aver mai sperimentato quel proprio vero amore che, diciamo, di quello di cui si parla nei film, nei libri.
1: Stiamo insieme da 2 anni.
0: Un amore profondo che ho è per gli attori da cinema.
3: Anche se non so bene che cosa mi verrà chiesto, ma in parte sentivo che un po' mi riguardava.
1: Io non avevo mai avuto nessun tipo di relazione prima, quindi era proprio il mio primo tutto.
3: Per quello che ho vissuto e anche magari in futuro per quello che vivrò.
5: E le ho dato il primo bacio fuori scuola, che era il 2 dicembre.
0: Sì. Mi dispiace, ma non potrò mai avere una relazione con Robert Downey Jr., che tanto spero.
1: Non me l'aspettavo.
5: Si è spostata.
1: Non capivo, cioè noi eravamo lì, era tutto confuso. No, perché l'ho fatto? E poi ci siamo baciati per la prima volta.
5: No, era il 21. Era il 21, primo anniversario. Eh sì.
1: Ah sì.
5: Alle 6 di mattina.
1: 2020. Perché ci siamo messi il 2 dicembre 2019. 2020-2021.
5: Ho sbagliato data.
3: Forse confusione, insicurezza.
5: Se tutti i giorni faccio questo, non sto neanche più quasi mangiando, io mangio tantissimo, sì. Forse qualcosa sotto ci deve essere.
3: La giornata magicamente prendeva un'altra piega.
2: Il cuore a mille.
1: Mi sto emozionando.
0: Una felicità e un'euforia generale che dà delle belle sensazioni. Stai bene senza avere un vero motivo per esserlo.
3: Che fossi direttamente sua mamma a scrivermi e dirmi dai, stasera vuoi venire qua a mangiare, mi faceva stare bene e mi ha fatto dire ok, cioè mi accettano e mi vogliono bene.
2: È anche strano, diciamo, perché pensare solo a una determinata persona è davvero strano, però se è così, è perché davvero c'è qualcosa.
0: Quando si è più piccoli c'è un amore più idealizzato, come la relazione perfetta, quindi l'amore perfetto, il primo bacio perfetto, cose così. Mentre semplicemente crescendo si hanno delle avventure differenti, delle esperienze differenti, quindi diventa tutto più reale. Capisci che ci sono delle imperfezioni, ma è anche questo il bello dell'amore, no?
4: Alla fine magari anche di una relazione andare a ripensare a quel periodo in cui stavo con quella determinata persona e dire ma non ero io, mi mascheravo un po', diciamo.
2: Me l'aspettavo molto più semplice, invece è difficile, è molto difficile.
3: Cioè si preferirebbe che le cose andassero sempre bene, star bene, sempre insieme, sempre felici, però i litigi, le discussioni sono capitate e se io mi immaginavo una relazione perfetta da favola, non è sempre stata così.
1: E mi sono sentita diversa, ma in meglio.
4: Anche poter stare in silenzio con quella persona per ore, senza dirsi niente, ma stare comunque bene, non sentirsi a disagio.
3: Quello che magari per me era una grandissima dimostrazione, che poteva essere semplicemente il messaggio del buongiorno al mattino, niente di che, per lui non era così fondamentale per dire ti amo, non ti amo, ecco.
5: Io ho iniziato a capire che effettivamente poteva esserci qualcosa oltre alla semplice conoscenza, quindi ero probabilmente in grado di dare qualcosa di più rispetto al solito, ecco.
3: È stata, anche se ormai è finita, la relazione che penso mi porterò dentro un po' per il resto della mia vita. Siccome io sono una persona che è tutto bianco o nero, per me forse il grigio, che è un colore intermedio.
0: Il rosso mi sembra un pochino troppo troppo classico.
1: Viola. Ma perché secondo me è un po' il colore dei sogni.
2: Anche l'azzurro.
4: Questa botta di giallo che non te l'aspetti. Il colore della gioia, solitamente legato alla gioia.
3: Non tanto per il colore in sé, perché mi trasmette un po' di tristezza, però se si prende di riferimento il bianco e il nero, per me il colore intermedio e il grigio, che è un po' la sfumatura di entrambe, ecco.
2: Cioè l'azzurro lo vedo come la nuvoletta del pensiero che hai sulla testa.
3: Pensare che per me o è così, non funziona.
2: Non riesco a pensare alla serenità con l'azzurro.
0: Direi sconvolgente.
5: Posso dire come una montagna russa?
4: Caduta. Quando cadi non te l'aspetti.
1: A me viene in mente un puzzle.
2: Emozioni. Tante emozioni.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

Canzone scritta a quattro mani con Veronica Lucchesi della rappresentante di lista ad anticipare l'album che arriva in autunno. Un bellissimo ritorno per Paola Turci, Vita Mia. Siamo ripartiti, seconda ora insieme, 16 e 6 minuti. No, stavo guardando indietro invece, luglio dell'89. Immaginatevi un'estate calda sicuramente. Venezia è un organismo impazzito perché i Pink Floyd stavano per suonare davanti a San Marco, no? 15 luglio dell'89 la città si era trasformata in un imbuto. Gente dappertutto, le calli bloccate, ponti che sembravano tapis roulant al contrario. E per molti è stata una serata irripetibile, no? Una di quelle, sai, irripetibile, una di quelle che si raccontano per decenni. Ma per tanti è stato il ricordo di un concerto che non sono mai riusciti a vedere, insomma, cioè nel senso che non sono riusciti materialmente ad arrivarci, come è successo a Scardi, per esempio, Sir Oliver Scardi, no? Schiacciato nella folla, trascinato da un'onda umana che non si poteva contrastare. Non c'erano, che ne so, assoli, non c'erano laser, effetti speciali, soltanto il rumore di migliaia di persone che cercavano di capire come muoversi in una città che per quella sera aveva smesso di funzionare. Da quell'idea lì, da quell'odissea vissuta in prima persona, sarebbe nata la canzone Pink Floyd degli, come si chiamavano? Le Scardi, di Pittura Fresca, eccoli. La cronaca ironica di chi quel concerto non l'aveva visto, ma l'aveva vissuto comunque a modo suo, insomma. Pubblicata nella cassetta Ossigeno, è diventata un classico proprio di Pittura Fresca, un inno alla sfiga raccontata proprio con leggerezza. Adesso, a distanza di 35 anni, Scardi ha deciso di rimettere mano a quel ricordo. Quindi l'anno scorso ha registrato una nuova versione di quella canzone e quest'anno è arrivato anche un 45 giri da collezione, numerato, autografato, no? Accoppiato a 11 leoni dall'altro lato, la canzone dedicata ai tifosi del Venezia, la squadra di calcio del Venezia. Tiratura limitata, venduto solo su scardi.it, è già quasi finito. È il genere di oggetto che sparisce mentre stai ancora pensando se comprarlo o meno. Ma la parte più surreale, e qui entra in gioco la tecnologia che spesso ci piace raccontare, è che Pink Floyd è diventato un videogioco, un arcade gratuito, dichiaratamente anni 80, con quell'estetica proprio da vecchio cabinato, no? Che ti riporta ai personaggi sicuramente e ai pomeriggi passati a consumare gettoni. Sir Oliver Scardi, Pink Floyd, The Video Game. Questo è il titolo ufficiale per...

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, presentata questa mattina in Vaticano. Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone sulla difesa dell'uomo dalle derive dell'intelligenza artificiale.
2: Uno sguardo ampio e ispirato sulle sfide del progresso tecnico alla Chiesa e all'umanità, l'intelligenza artificiale su tutte, premettendo che nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. È l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, preoccupato da nuove forme di esclusione e privazione di libertà, persone e popoli senza accesso a tecnologia di base, comunità esposte a sorveglianza invasiva, algoritmi che riproducono pregiudizi e discriminazioni di gruppi sociali. A proposito di verità e democrazia, la disinformazione ha trovato nell'intelligenza artificiale un moltiplicatore potente, avverte il Papa. Sul lavoro ricorda che la regola generale resta tutelare i posti di lavoro, poi mette in guardia dal potere di profilare, prevedere e orientare i comportamenti, generando conformismo e autocensura. Ultimo capitolo sull'espandersi di una cultura della potenza fatta di polarizzazioni e violenze, con l'intelligenza artificiale usata anche per sviluppare armi. Nessun algoritmo però può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Viviamo in un mondo attraversato da guerre, paure, solitudini, diffidenze. La violenza sembra essere tornata ad essere considerata il linguaggio normale della politica internazionale. Il riarmo viene presentato come un destino inevitabile. Così il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, nell'introduzione all'Assemblea dei Vescovi Italiani che si apre oggi in Vaticano. In corso lo spoglio delle elezioni amministrative negli exit poll, centrodestra avanti a Venezia con Venturini, a Reggio Calabria con Cannizzaro e ad Arezzo con Comanducci, centrosinistra in testa con l'ex governatore della Campania De Luca a Salerno e con Bifoni a Prato. In calo l'affluenza che si ferma al 60%, in calo di 5 punti rispetto alle elezioni precedenti. Attivato all'ospedale Sacco di Milano il protocollo speciale per due pazienti ritenuti a rischio Ebola. L'alert è scattato all'alba per due persone sbarcate ieri mattina a Malpensa con un volo da Addis Abeba. Si tratta di due cooperanti italiani di 31 e 33 anni che hanno trascorso 3 mesi in Uganda. Entrambi hanno manifestato sintomi che potrebbero essere riconducibili al virus dell'Ebola. Risultati degli esami a cui sono stati sottoposti arriveranno entro sera. È tutto, grazie per l'ascolto.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi sono molto felice di cominciare la mia trasmissione con due delle persone che preferisco in assoluto. Quindi accolgo veramente due amiche, due ospiti che tra l'altro anche per parlare di un argomento che mi sta molto a cuore e che credo possa interessare moltissimi dei nostri ascoltatori. Le mie amiche e nostre amiche che sono qui sono Gaia Terzulli e Cecilia Lavatore. Ben arrivate.
1: Grazie.
0: Che sono già state nostre ospiti ai nostri microfoni. Cecilia Lavatore anche abbastanza recentemente, sì. Visto che appunto porta in giro questo suo spettacolo, è una scrittrice e un'attrice oltre che docente, e forse sì. In questo caso appunto è anche proprio in questo ruolo, diciamo, che è coinvolta in questo progetto, un progetto che è partito proprio da Gaia Terzulli, che invece è una giornalista ed è anche una madre, e proprio dal tuo essere madre parte questo incontro che si intitola Cara frustrazione, ho bisogno di te, imparare a stare tra impulso e limite. L'incontro si svolgerà il 28 maggio alle ore 18 nella libreria Eli in Viale Somalia 50A, qui a Roma naturalmente. Dicevo che tutto questo nasce anche dal tuo essere diventata recentemente madre. E perché hai sentito così presto, tutto sommato, perché i tuoi bambini sono ancora piccoli, ma perché hai sentito così presto il bisogno di parlare di frustrazione?
1: Allora, grazie e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. E, è una domanda molto bella, perché effettivamente è un po' un anticipo, no? Rispetto a i temi e gli interessi che in questo momento ho, che afferiscono tutti, diciamo, più all'infanzia. Però ti dico questo, Rosario, che quando diventi genitore sviluppi una, mi piace chiamarla, iperpercezione rispetto ad alcune cose. Cioè è come se da una parte sicuramente c'è un po' di ansia rispetto a quello che aspetta i nostri figli, no? Perché è comunque un mondo che, lo sappiamo, accelera le percezioni, accelera le sensazioni e ci espone ad una tale varietà di stimoli, di riflessioni, che non possiamo naturalmente tenere dentro tutto, però possiamo trattenere quello che ci sta più a cuore. E ecco, in un presente direi forse anche saturo di stimolazioni emotive e di direi di notizie che ci impongono di riflettere sul dominio dell'emotività, sul dominio degli impulsi, appunto, come citavi tu prima, ho sentito l'esigenza di riflettere da giornalista e da madre su che tipo di educazione voglio dare ai miei figli, su come aiutarli fin da piccoli a evitare i problemi che probabilmente affronteranno un domani. Non potrò evitare tutto necessariamente, però potrò prevenire senz'altro, o provare a prevenire alcune situazioni che, lo ammetto, mi spaventano molto, come il fatto di non saper reggere i fallimenti, le frustrazioni, che però mi piace definirlo, sono un po' dei fiori dentro un bouquet di spine. E infatti nella locandina del nostro talk ho chiesto ad una talentuosa disegnatrice, Chiara Irene Conte, che ringrazio molto, di disegnare dei bucaneve che rappresentano un po' la rinascita, no? La rinascita perché è possibile, perché però impariamo a sostenere ciò che ci fa male, che lì per lì ci addolora.
0: Qui c'è subito secondo me una cosa che tu hai centrato in maniera molto chiara, che è proprio un discorso di prevenzione, cioè che il problema della frustrazione, il problema dell'educazione a viverla, ad affrontarla, ad accettarla e a superarla, è un po' tardi cercare di affrontarla quando si presenta, bisogna cominciare molto prima, no? E a questo punto volevo chiedere a Cecilia, appunto, nella tua esperienza di docente, di insegnante, a te capita di lavorare con ragazzi preadolescenti?
2: Sì, ho iniziato alle scuole medie e poi sono stata docente 4 anni nel biennio delle scuole superiori e adesso in un serale, quindi ho attraversato tantissime fasce e addirittura sì. All'inizio le supplenze le facevo alle scuole elementari come maestra, quindi ho visto veramente nell'arco di 9 anni di professione tantissime età differenti e ho potuto quindi riflettere tantissimo sulle tematiche che Gaia ha introdotto.
0: E ti capita, appunto, soprattutto immagino nell'età adolescenziale, di trovare un tipo di difficoltà nel, appunto nel, nell'affrontare la frustrazione, nell'affrontare il rifiuto, per esempio, nell'affrontare, no, le
2: sì,
0: difficoltà.
2: Le cadute, no? Mm-hmm. Allora, totalmente, ed è direi la priorità oggi nella professione del docente, quella di affrontare e confrontarsi con le emotività degli studenti. È purtroppo quasi un'emergenza che noi viviamo nelle classi, perché c'è proprio una disconnessione di tantissime persone in quella fascia d'età, cioè quella preadolescente e adolescente, con il loro mondo interiore emotivo. È uno scollamento, un disallineamento, direi, perché non è stato coltivato. Quindi è giustissimo quello che dicevi sulla prevenzione. Credo che bisognerebbe accompagnare lo studente, la studentessa, verso il proprio mondo emotivo già dall'infanzia, in realtà, perché è proprio lì poi che si creano le ferite più profonde, e noi questo lo studiamo, noi docenti, per affrontare il concorso pubblico abbiamo una formazione approfondita di queste tematiche, le chiamano appunto psicoantropologiche. Il discorso è che poi la struttura dell'istituzione scolastica italiana ancora è molto antica, è molto rigida, è poco incline, poco aperta a entrare dentro le tematiche del corpo e della mente, rimane sempre molto di più sulla mente intesa come strumento per la didattica, mentre invece la mente è anche il mondo delle emozioni, la mente è anche il mondo che dialoga con il resto del corpo, ecco. E poi io direi che manca la dimensione, questo mi sento di dirlo proprio come da credente, la dimensione della spiritualità. C'è veramente quasi un tabù, no, rispetto a quello che è la dimensione spirituale, che invece secondo me è una risorsa importantissima per affrontare le difficoltà della vita.
0: Poi in questo momento, appunto, mi rivolgo ancora alla tua esperienza, Gaia, di madre, appunto, di due bambini molto piccoli. In questo momento ho la sensazione che la loro porta sia completamente aperta a te come madre. E ad un certo punto invece succede che i ragazzi cominciano a chiudere la porta nei confronti dei genitori e forse in qualche modo invece ad aprirla nei confronti di insegnanti dei quali magari possono ammirare una empatia, no? È proprio uno strano passaggio, perché mi rendo conto che il problema si è già creato quando arrivano davanti agli insegnanti, ma l'occasione appunto di inculcare loro una fiducia in se stessi e la capacità di vincere la frustrazione è proprio il momento in cui loro sono completamente aperti all'educazione da parte di un genitore.
1: Assolutamente, e mi emoziona questa metafora che utilizzi, perché ieri l'ho utilizzata anch'io, questa della porta apriti, chiuditi, sesamo. Non nascondo che sto vivendo quel periodo della mia vita in cui mi dico sempre non crescete, perché temo che arrivi quel momento fatidico in cui la porta si chiuderà, no, ho da fare, no, lasciami stare, eccetera, mentre adesso vieni a giocare, siediti. E un po' mi spaventa, ma perché effettivamente quando tutto è aperto hai la sensazione anche di poter gestire, non dico controllare, perché siamo in una società, a mio avviso, ipercontrollante, quindi non voglio usare questo termine che non mi piace, però se non altro tieni d'occhio, no? Che cosa accade? Qual è l'importanza di, non dico chiudere la porta, ma aprirla ad altre figure? Accade in adolescenza, che è poi diciamo la fascia d'età a cui ci rivolgiamo con il nostro talk, che si cerchino dei modelli di identificazione. È l'età in cui abbiamo bisogno di depositare la nostra fiducia, di investirla. È un investimento la fiducia in adolescenza e va fatto oculatamente. Certo, in un'età in cui sono gli impulsi a prevalere, essere oculati è difficile, però se non altro, oggi parliamo molto di empatia, quella penso che possa guidare i ragazzi nell'affidarsi o nel anche direi ispirarsi a figure che ritengono credibili, se non altro. E in questo fa tantissimo il modello, non tanto quello che uno dice, ma quello che uno fa. Cecilia lo sa molto meglio di me, perché insegnare è sì trasmettere, seminare, ma è anche essere coerenti, no? Con quello che con quello che uno... Bravissima, quell'esempio, cioè, ed è una polemica anche molto attuale, lo leggevo l'altro giorno a proposito della, di quello che una dirigente scolastica rimproverava agli studenti della proprio, del proprio istituto, di stare sempre connessi al cellulare. Allora qualcuno ha obiettato: sì, preside, però mentre lei ci parla ha il telefono in mano. Ah, ma devo prendere una call, insomma. Quindi voglio dire, la coerenza, la credibilità, sono alla fine linfa, sono proprio nettare per i ragazzi che sono abbeverati comunque di senso, perché loro lo cercano sempre il senso, non è vero che non lo cercano, magari si disperdono e fanno confusione perché non sono più abituati a nominare le cose, ad organizzarle, sono preda di quella entropia sociale che è così, mi piace il termine che usa la dottoressa Antonia Toto, etnopedagogista. Sono quindi persi in un caos di sentimenti, pulsioni a cui non riescono a dare perimetro, oltre che limite, ma nome soprattutto. Però la loro porta è sempre in realtà aperta a chi li può ispirare e a chi li può guidare. Basta saperlo fare, basta saper, secondo me, restare, che è una cosa che oggi si fa fatica a fare.
0: Tu hai detto una parola fondamentale, che è coerenza, che credo c'entri molto con il vostro compito, no? Non parlo di lavoro, proprio compito. E coerenza. Ma l'altra parola su cui invece volevo sollecitare Cecilia è la parola rispetto, perché oggi è difficile incuterlo attraverso il timore, credo, adesso non so perché non ho un'esperienza di insegnante, però il rispetto va in qualche modo guadagnato. E come si fa? Come si riesce a...
2: Allora, non è più parte del ruolo di default, cioè la cattedra non esiste più nell'orizzonte mentale dell'adolescente oggi nel 2026, perché... è stata svuotata di molti significati la scuola italiana, e già a partire dalle condizioni degli edifici, che sono anche addirittura negli edifici delle scuole più prestigiose, sono fatiscenti. Quindi dal centro di Roma fino alle periferie, cioè le zone dove io insegno, che sono per lo più periferie estreme della città, ma noto le stesse problematiche proprio degli edifici, negli edifici. Quindi il luogo condiziona anche la prossemica proprio del rapporto, e manca quindi il rispetto, perché chi non ci porta rispetto è innanzitutto lo Stato, purtroppo, e questo è venuto a mancare negli anni, io sono degli anni 90, già lamentavano questa trascuratezza verso i docenti, verso l'importanza di trasmettere alle nuove generazioni i saperi, già lo lamentavano i miei professori quando io ero un adolescente. E adesso penso che la situazione sia anche peggiorata. Quello che però è migliorato è sicuramente la consapevolezza dei docenti di dover curare l'aspetto psicologico, l'aspetto emotivo degli insegnanti. Io sono circondata da colleghi e colleghe appassionatissime di questo lavoro e appassionate proprio dell'aspetto umano di questo lavoro. Quindi vi do anche una buona notizia. quello che ci succede è che lo dobbiamo riguadagnare, proprio andandolo a cercare nel legame, nel vincolo che si crea tra docente e discente, ed è un vincolo fatto di tempo, di pazienza, di momenti sommati l'uno con l'altro che alla fine danno

0: questo valore aggiunto che è il diciamo il patto formativo, nel senso che oggi la società corre tantissimo e questo questa frenesia porta a non accettare la vulnerabilità, a non accettare la fragilità che invece c'è sempre in un rapporto affettivo, e quello tra docente e discente a tutti gli effetti anche un rapporto affettivo, perché siamo fatti di sentimenti e passare insieme tante ore in una classe vuol dire anche imparare a scavare l'uno dentro l'altro, con tutte le varie diciamo problematiche o anche le varie virtù che ognuno di noi ha, cioè vizi e virtù dell'essere umano entrano dentro una classe di scuola, e questo diciamo questo integrare tutto dell'altra persona, quindi anche i suoi momenti no, le sue giornate no, quante volte io entro in classe veramente scoraggiata, magari anche per motivi che esulano dalla scuola italiana, e sono felice quando questo viene accettato dai miei studenti e magari fanno un passo indietro e dicono vabbè, oggi non facciamo troppo rumore perché la prof ha mal di testa, no? E questo fatto qui vuol dire costruire, cioè il rapporto va costruito e il rispetto va costruito con la lentezza, con il tempo che ci vuole, e mentre invece il mondo fuori dalla bolla della scuola è continuamente in corsa, in questa corsa verso non si sa che cosa, il successo. Beh, noi a scuola il successo non lo contempliamo, nel senso che la professione del docente non è, dico sempre, non è una carriera, perché la carriera viene un po' dalla parola carriera, no? Che è gara, e noi non siamo in gara con nessuno, perché dal giorno 1 al giorno ultimo della tua vita da professoressa, da professore, sei allo stesso livello, non c'è né bene né male, non devi calpestare i piedi a nessuno, e quindi questa cosa qua poi è un bellissimo esempio per gli studenti, e quindi quando anche sono provocatori e mi dicono prof, ma lei ha una macchina vecchia, una macchina brutta, no? Perché magari loro pensano che i soldi sono la felicità, che arrivare ad avere una macchina bella può significare che ce l'hai fatta nella vita, e il momento più bello è quando io a queste provocazioni che spesso ho ricevuto, ve ne dico soltanto una ma ce ne sono tantissime, io faccio vedere che invece io sono grata di fare questo lavoro che ho scelto, che ho voluto fortemente, che per me è stata una vocazione, e questo è veramente il messaggio più importante da dare ai ragazzi, che si è felici restando fedeli a quello che si è veramente, all'autenticità. Ed è l'autenticità ed è quello a cui loro poi portano rispetto, che ci sia una corrispondenza tra quello che tu racconti e quello che poi scegli di essere e di fare nella vita. Penso che sia un po' quella la chiave, che io ancora sto cercando perché sono una giovane professoressa, però ho notato che veramente è di questo che c'è bisogno, perché viviamo tutti in un mondo di schermi, di virtualità, di allontanamento da quello che davvero è l'essenza dell'essere umano, dell'anima, aggiungerei dell'anima proprio.
1: Vorrei adesso invece parlare dell'altro termine di cui appunto l'incontro sarà fatto, cioè il termine limite, che è una parola che tutti quanti cerchiamo un po' di evitare, un po' perché non vogliamo averne, un po' perché non vogliamo ammetterne.
2: È vero.
1: Allora, come si fa ad insegnare a convivere con il limite?
2: Questa è la domanda delle domande, e l'aspettavo al varco. No, allora, è un lavoro continuo, direi, perché l'adolescente per sua stessa natura abita il caos con grande naturalezza, e il limite lo indossa un po' come la taglia che non ci sta, no? Con il vestito che ci sta stretto e che insomma non va bene. Per cui è un lavoro di continuo, come posso dire, progresso di chi guida, progredire di chi guida e arretrare di chi aspetta, di chi riceve. Ma mi piace ricordare una frase di Simone Weil che mi ha cambiato un po' l'esistenza, che è: per arrivare alla verità l'importante è indietreggiare. Quindi in realtà se uno accetta, impara ad accettare di rimanere entro un perimetro vitale che non è fatto di non è asfittico, non è privo di ossigeno, non è privo di libertà, ma è la, oggi la chiameremo comfort zone, è la, diciamo, lo spazio vitale entro il quale io mi posso esprimere senza prevaricare l'altro, senza disperdere in maniera entropica, appunto si diceva prima, le mie energie, ma incanalandole in un progetto che ha poi una misura, un senso, una direzione. Ecco, se io imparo questo sono veramente libero, e quindi è, secondo me, importantissimo invece strutturarlo il limite, ribadirlo. È importante come, mi chiedevi? Beh, senz'altro non imponendo, non credo che sia quella la, diciamo, la chiave, ma aspettando e conquistando una fiducia, che è appunto un'altra cosa. Prima ne parlavamo e ne parleremo con i nostri esperti anche il 28. Non è tanto un negoziare, perché poi io credo che invece l'autorità debba essere chiara, no? Cioè, quando stabilisce, o il genitore o il docente, appunto, nel caso di Cecilia, delle regole, quelle devono essere, e bisogna essere anche fermi, altrimenti si risulta non credibili immediatamente. Ma è uno spiegare, cioè un trattare chi abbiamo di fronte come una persona, come un essere senziente, ma anche capace di rapportarsi con noi, di comprendere e di domandare il senso, cioè perché mi serve, quindi di discutere con noi, no? Poi il limite rimane, però a noi sta l'importanza anche di spiegare, di raccontare, di non imporre come se fosse qualcosa di tout court che va accettato, ma di validare continuamente e ricordare l'importanza che quel limite ha, ripeto, non perché ci tarpi le ali o perché ci impedisca di essere quello che siamo, ma perché ci dia la possibilità di esserlo al meglio senza disperderci, cioè senza sprofondare in quel caos nel quale poi noi stessi non ci riconosciamo più. E il caos, quando ci pervade, tira fuori gli impulsi che diventano anche bestiali, beluini.
0: Richieste d'aiuto poi sono.
2: Bravissima, hai toccato proprio il fulcro, sono implicite richieste d'aiuto, cioè quando, in questo voglio dire, credo che qualunque esperto ce lo possa confermare, quando un ragazzo arriva ad impugnare un'arma, ad essere aggressivo, minaccioso, implicitamente ci sta chiedendo: fermatemi, ridatemi un limite, ridatemi una regola, un senso della misura, perché l'ho perso. E, come dire, sono un po' come un naufrago in balia dell'oceano e della tempesta, ho perso la bussola. Ecco che la bussola possiamo essere noi, con pazienza, con calma, con grande perseveranza, ricordandoci che non è tanto l'atto in sé di cadere della goccia che scava la pietra, ma il suo persistere.
1: Il discorso del limite mi porta a pensare ad una quasi conseguenza di questo, no? E cioè, il limite significa anche dare delle regole, significa avere, soprattutto poi immagino a scuola, anche una, a che fare anche questo con la coerenza, ma insomma una forma di equità anche nei confronti no, dell'intera classe,
0: certo.
1: Perché non stiamo parlando soltanto di singoli individui, ma anche di una comunità. E questo significa anche però che a volte i giovani si scontrano con una sconfitta. Cioè con
0: certo.
1: Un'interrogazione andata male o con no?
0: Sì.
1: Anche altre situazioni.
0: Sì.
1: E la sconfitta però come si fa a che non sia totalmente scoraggiante?
0: Certo.
1: Come si fa a far capire che ci si può rialzare?
0: Che non sia sabotante, no?
1: Esatto.
0: Certo. Allora, in questo entra in gioco la famiglia. Quindi introduco questo tema del terzo elemento, perché abbiamo parlato di professori, abbiamo parlato di studenti, ma nel patto formativo c'è anche la famiglia e questa di solito è la fonte della mancata accettazione del fallimento, perché la vergogna è un grande tema, la vergogna di non essere all'altezza delle aspettative o anche la vergogna di deludere, ma anche di non corrispondere a quello che i genitori vogliono da un proprio figlio, affinché il proprio figlio o la propria figlia confermino che loro sono dei bravi genitori. Ossia, mi spiego meglio, nella generazione dei genitori di oggi io noto un senso di colpa, perché purtroppo bisogna lavorare tanto per potersi permettere di vivere, per esempio, in una città come Roma, bisogna lavorare tanto perché bisogna consumare tanto, secondo purtroppo le dinamiche del mercato di oggi, bisogna lavorare tanto perché altrimenti appunto si è dei falliti, no? Come purtroppo ci si sente un po' sotto attacco rispetto a questo, no? Come ci si sente dire. Quindi cosa succede? Che nel momento in cui il ragazzo o la ragazza prende un brutto voto, in qualche modo il genitore si sente ferito nel proprio orgoglio, perché è una prova che non è stato abbastanza bravo il genitore più che il figlio, perché non l'ha fatto studiare abbastanza, perché non l'ha seguito con i compiti, perché non gli ha chiesto abbastanza come stava andando a scuola, non l'ha saputo capire. Perciò a me alle volte l'impressione che mi dà quando metto un 4 sul registro elettronico è che lo sto mettendo più alla madre e al padre che al ragazzo, perché infatti sono i genitori ad arrabbiarsi di più delle insufficienze, ma non con i ragazzi, si arrabbiano con noi professori, e la prendono come un affronto alla loro famiglia, quando invece è veramente parte del percorso. E lo dico, come io poi lo racconto anche spesso in classe, sono stata una studentessa che ha preso moltissime insufficienze, non ero brillante, avevo scelto un indirizzo di scuola che non era il mio, lo scientifico, mentre invece io ero più per le materie umanistiche, e l'ho pagata cara perché ho preso molte insufficienze, ma queste sono parte della mia identità oggi. Io sono grata ai giorni in cui sono tornata a casa con questo senso di aver sbagliato, perché ho capito dall'errore veramente qual era poi la mia direzione. Invece c'è una continua giustificazione, fatta anche purtroppo di medicalizzazione, ossia una saturazione, un'inflazione di certificati che sono di ordine psicoattitudinale, quindi dai disturbi del comportamento, al disturbo dell'attenzione, alla discalculia, disgrafia, tutta una serie di diagnosi che sono importantissime quando effettivamente esistono. Però molto spesso io, in 9 anni di docenza, vi posso assicurare che ho trovato delle discrepanze tra quello che i certificati dicevano e quello che io vedevo in classe, perché io il ragazzo e la ragazza li vedo tutti i giorni in classe, questi specialisti li vedevano soltanto un pomeriggio. E spesso, secondo me, è anche un business che c'è dietro questi certificati, un business economico, ma anche per in qualche modo rassicurare i ragazzi e farli sentire esonerati dallo sforzo, dall'impegno, dalla fatica, che secondo me invece sono una grande risorsa di felicità. Perché se io mi impegno, mi affatico, io poi lo dico anche da ex danzatrice di danza classica, poi, che è una disciplina difficilissima proprio a livello sia mentale che fisico, ma è proprio quella fatica che poi mi darà la grande soddisfazione nel momento in cui invece riesco nel mio intento ad ottenere un buon risultato. È proprio la fatica che ha preceduto la prova che mi dà la misura della gratitudine, della contentezza, della pienezza della vita. Se è tutto facile, non siamo felici. Se è troppo facile, non siamo felici. E quindi io questo cerco di far capire ai ragazzi direttamente: al di là del tuo certificato, tu te la senti di un attimo staccare da tutto il resto, concentrarti su questo testo e cercare di capire veramente che cosa ci vuole dire l'autore, l'autrice? E questa cosa qua, quando mi riesce, gli dà una possibilità, un'opportunità di misurarsi davvero con i loro limiti, ma in senso proattivo, ecco.
1: E di superarli. No?
0: E di superarli anche spesso, sì.
1: E hai citato prima, Gaia, gli esperti che saranno presenti anche all'incontro. Volevo ricordare Lucio Oldani, medico psichiatra e psicoterapeuta, e Corrado Schiavetto, psicotraumatologo e psicoterapeuta. Perché hai voluto anche la presenza, appunto, di due figure professionali proprio della psiche umana?
2: Certo, senz'altro per validare anche dal punto di vista clinico quello che è un po' la tesi di questo talk, che si intuisce già dal titolo, direi, bene, no? Cioè che abbiamo bisogno delle frustrazioni. Cecilia l'ha appena detto benissimo, cioè il fallimento in realtà è linfa vitale per la rinascita, la paura, la sconfitta sono propedeutici per loro stessa natura al risollevamento di noi stessi, della nostra testa, delle nostre forze, della nostra autostima. Quindi ho chiamato queste due persone che in maniera diversa lavorano con gli adolescenti e con il mondo, direi anzi con la prateria sconfinata dei loro disagi, disturbi, problemi, possiamo chiamarli in tanti modi perché poi hanno una nomenclatura composita, perché volevo che ci spiegassero, si addentrassero un pochino proprio nei meandri non solo della psiche dell'adolescente ma anche di tutti quegli attori esterni che contribuiscono a indebolirla e a minacciarla costantemente, uno tra tutti i social network. Ne parleremo ampiamente. Io peraltro, insomma, lo ammetto, sono una direi detrattrice di questi device, perché poi anche lì ritorniamo al mio essere madre, sono molto attenta all'uso che ne faccio davanti ai figli e all'uso che ne faccio fare ai figli, cioè pari a zero. Mi auto, diciamo, censuro in questo come madre un po' controllante, però è quello che ho deciso di fare, e quindi non può che guidarmi anche questa convinzione che un iperutilizzo, un utilizzo non controllato della tecnologia non ci aiuti, anzi ci svantaggi, è uno dei fili rossi un po' della nostra conversazione. E lo farò spiegare nella fattispecie al dottor Schiavetto, che in quanto psicotraumatologo lavora proprio sulla ricostruzione dell'identità post trauma, per l'appunto, mentre il dottor Oldani ci aiuterà proprio spiegandoci anche a livello clinico e medico che cosa accade nella mente, ancora tutta informazione, e nella psiche dell'adolescente. Ci spiegheranno in che misura è importante allenare una mente ancora così malleabile, così fragile, a sostenere il peso del dolore, dell'insufficienza o anche della nostra insufficiente capacità di ritenerci all'altezza, perché poi è anche un po' questo il tema, no? Viviamo in una società della performance per cui dobbiamo essere sempre performanti, e allora il rischio è che la frustrazione sia il non sentirci all'altezza di qualcosa che però è solo nella nostra testa, poi in realtà nella grande platea che abitiamo tutti, no? E a volte platea messa in scena che abitiamo e che è purtroppo amplificata dai social, il rischio è quello di perdere di vista che cos'è la realtà e che cos'è il virtuale.
1: Ho un'ultima domanda, ma è per entrambe. Voi che rapporto avete avuto da adolescenti con la frustrazione, con il limite? Come l'avete vissuto?
0: Io l'avevo introdotto prima, quindi ti ho quasi rubato la domanda. Io sono un carattere estremamente orgoglioso, quindi ammetto di aver vissuto sempre male i fallimenti, perché sono anche competitiva, sono una persona che vuole dare il meglio di sé, e questo è diciamo una sfida che io ho coltivato verso me stessa in modo, secondo me, ingiusto spesso verso poi quello che è la mia sensibilità, e quindi la mia è stata proprio una strada di presa di coscienza di questo e di direi resa incondizionata, nel senso che poi piano piano nella crescita ho imparato che non sto in gara con nessuno, non esiste nessun trofeo, tra l'altro, alla fine quindi questo veramente è quello che poi porto nella mia docenza, questo senso di ricercare la gioia, non la vittoria, la gioia, perché è con la gioia che poi abbiamo le risorse, direi parlare meglio i psicoterapeuti che poi avremo ospiti il 28, ma è la risorsa della gioia che poi crea un pensiero positivo. Perché tu all'inizio hai proprio aperto questa intervista parlando delle notizie tremende che ci circondano, e bisogna trovare un modo per schermarsi, per difendersi, per essere sì informati, poi siete entrambi giornalisti, voi bisogna ovviamente dare il giusto peso e l'importanza all'informazione per essere dei cittadini a tutto tondo. Al tempo stesso questo pensiero continuamente negativo che ci viene diciamo introdotto anche attraverso gli schermi, queste protesi di cellulari che abbiamo sempre in mano, che continuamente ci parlano di delitti, di guerre, di diciamo tragedie, che ci portano poi a pensare alla vita in termini pessimisti. E invece secondo me bisogna proprio coltivare, proprio la parola coltivare mi piace proprio per indicare questo concetto, un pensiero che sia speranzoso. Ed è questo che io ti dico, Rosario, che io ho vissuto male i fallimenti, cioè sono una persona che ha sofferto tantissimo dei suoi limiti, e però a un certo punto ho capito che era più importante la mia salute mentale che vincere queste gare. Ecco.
2: No, benissimo che abbia parlato di salute mentale, perché poi in realtà è il grande, diciamo, denominatore comune di tante cose che diremo quel giorno.

0: Tanto importante il traguardo raggiunto, ma la frustrazione attraversata e superata per arrivare al traguardo. Per me era un mantra che non sempre capivo, perché mi sembrava quasi che mi invitasse a soffrire, no? Poi, insomma, appunto in adolescenza tendiamo un po' a travisare quello che ci viene detto, soprattutto da chi contestiamo. Nella fattispecie era proprio papà e il genitore in quanto tale. Per cui all'inizio no, l'ho negato, lo ammetto, e anzi facevo di tutto per camuffarli anche quei momenti, no? Non so, un brutto voto diventava ma non era programmata l'interrogazione, oppure un oggi la chiameremmo la friend zone da un ragazzo diventava ma no, ma in realtà a me non piaceva, cioè, e quindi un po', poi ovviamente parlo di cose, dei problemi che uno può avere in un, o che vive come tali in una fase delicata come l'adolescenza, però ecco, tendevo a negarmela. Ho capito poi dopo, e molto in questo ha giocato il mio essere diventata madre, quanto fosse importante abitarla, cioè sedersi dentro il momento anche, ma dico sedersi nel senso veramente di starci.
1: Perché è proprio occasione di crescita.
0: Bravissima, perché se io fuggo o accelero il passo, poi mi recupera. Non è che mi, come posso dire, non è un'ombra che arretra, esatto, sì. Cioè lei corre con un passo ancora più veloce di me, io penso di essere la Ferrari e invece sono il cavallo, è lei che ha un motore ancora più potente del mio e si ripresenta, magari poi con gli interessi. Per cui direi che ringrazio l'essere diventata madre di avermi aiutato, forse tardivamente, a capire l'importanza di questa frustrazione, che ricordo, visto che io diciamo sono orgogliosamente antichista di formazione, che deriva dal latino frustra, che vuol dire invano, ma come sempre le lingue antiche ci raccontano verità che a volte ci dimentichiamo. Il senso della parola invano non è nel vano, ma è nella invece utilità, in quella, perché parafrasando potremmo dire che è inutile, invece la radice è proprio nell'utile, non nell'inutile, ovvero è tutto fuorché vana la frustrazione quando avviene. È preziosa, è fondamentale, direi che è quasi rigenerativa, perché solo con quella riusciamo a ritrovare le ali per percorrere la vita.
2: Io credo che i nostri ascoltatori abbiano capito perché Gaia e Cecilia sono due tra le mie persone favorite, come avevo detto, preferite.
0: Come tu sei per noi, però, perché ci tengo a dire che è reciproco.
1: Totalmente.
2: E volevo allora ricordare ai nostri ascoltatori l'incontro del 28 maggio alle ore 18 alla libreria Eli in Viale Somalia 50A. A Roma, e l'incontro ha per titolo Cara frustrazione, ho bisogno di te, imparare a stare tra impulso e limite. E ringrazio le mie ospiti Gaia Terzulli e Cecilia Lavatore di essere state in nostra
0: compagnia. Grazie infinite, grazie a te e ai nostri radioascoltatori.

0: E adesso parliamo di cinema in qualche modo, ma anche di memoria, per ricordare cioè la figura veramente di una star che è stata leggendaria, cioè Rodolfo Valentino, di cui quest'anno tra l'altro ricorre anche un importante anniversario, un centenario. Ma ne parliamo con Paolo Orlandelli, che è l'autore del testo, oltre che il regista, di uno spettacolo che è in scena fino al prossimo 31 maggio al Teatro di Documenti, il cui titolo è Goodbye Valentino. Parliamo infatti proprio di Rodolfo Valentino. Intanto benvenuto Paolo Orlandelli, benvenuto Paolo.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, dicevamo un anniversario, quindi un'occasione anche importante per ricordare la figura di questo divo straordinario, tra l'altro come anche altre grandi leggende del cinema, penso a James Dean o penso a Marilyn Monroe, morto giovanissimo.
1: Sì, esatto, Rodolfo Valentino è morto il 23 agosto del 1926 a New York mentre promuoveva il suo ultimo film, il suo ultimo successo, Il figlio dello sceicco, che era prodotto niente meno che dalla casa di produzione United Artists, che era di Charlie Chaplin. Aveva 31 anni ed è morto nell'arco di una settimana per una grave ulcera e l'infezione che è seguita all'operazione. In quest'ultimo anno della sua vita era in una fase di grande sofferenza perché si era separato dalla moglie Natasha Rambeau, di cui era molto innamorato e che era un po' la sua musa ispiratrice, era un'americana che aveva cambiato il suo nome, scenografa, costumista e ballerina di grandissimo talento e di ottima famiglia. Lui, che veniva dal meridione d'Italia, però da una buona famiglia: il padre era un veterinario, lo zio un importante avvocato, la madre era una figlia di un ingegnere ferroviario. E lui comunque appunto stravedeva per questa Natasha, che veniva dall'alta società, aveva una grande cultura, una grande sensibilità artistica, era ciò che lui voleva mutuare da lei. Noi abbiamo in scena Rodolfo Valentino, Natasha Rambova, il suo amico Norman Kerry e poi abbiamo una parte narrativa affidata appunto a un'attrice che racconta tutto quello che avviene nella sua vita corredandolo di molte immagini, video e foto, perché io volevo assolutamente mostrare al pubblico la sua reale immagine. Il nostro attore Flavio Pieralice è molto bravo e molto bello, però è chiaro che vedere l'originale è sicuramente un fatto interessante, oltre a mostrare appunto dei frammenti del cinema delle origini, no? Come dicevi tu, il cinema degli esordi, perché il cinema nasce a fine 800, 1895, che è proprio l'anno di nascita di Valentino. E quando Valentino inizia a lavorare, il cinema già ha 20, 25 anni e fa tutti i film muti. Valentino muore un anno prima dell'avvento del sonoro e porta sullo schermo questa sensualità che per quei tempi era assolutamente inedita, perché i protagonisti del cinema delle origini, e soprattutto lì in America, erano tutti dei cowboy molto maci, erano tutti atletici, biondi, occhi azzurri e sorridenti. Lui porta questa sensualità, questo fascino mediterraneo, che poi sostanzialmente lo consacra come Latin lover, però si parla sempre in questi casi del personaggio che uno interpreta. Sì. Lui aveva sicuramente una grande sensibilità per l'eleganza, per la bellezza, era un appassionato e collezionista d'arte, però poi, come spesso accade, gli attori vengono un po' etichettati, però fu una vera e propria rivoluzione, il pubblico impazzì per lui, tanto le donne quanto gli uomini che cominciarono a imitarlo nella pettinatura, nell'abbigliamento. E quando morì pare che insomma sia stata una delle manifestazioni di massa al suo funerale a New York tra le più grandi mai conosciute. Ci furono appunto svenimenti, suicidi, e sicuramente si può dire che non è mai stato sostituito lui sullo schermo, non si è trovato una persona come lui che incarnasse quel tipo di sensualità, ed è rimasto fissato al gradino più alto della fama perché appunto è morto nel suo momento di massima ascesa e il pubblico non l'ha mai visto né invecchiare né magari venire emarginato, perché appunto l'avvento del sonoro poi ha penalizzato moltissimi attori.
0: C'è un aspetto che conta molto anche nella sua carriera, cioè la sua capacità di danzatore, no? Lui era un ballerino oltre che un attore.
1: Sì, esatto. Lui, appunto, mentre era in Italia, no, e non trovava la sua strada, ha ottenuto un diploma di agraria in Liguria, poi è andato in vacanza premio in Francia e lì ha cominciato a frequentare locali un po' a ballare. Quando è andato a New York con questo diploma di agraria non è riuscito a trovare lavoro in quel campo e faceva praticamente l'accompagnatore, il taxi dancer si chiamava. Andava negli alberghi, nei ristoranti e quando c'erano i tè danzanti o le feste danzanti lui faceva l'accompagnatore delle signore che non avevano un partner. Poi infatti quando si è trasferito a Los Angeles e cercava di aprirsi la strada nel cinema, ma aveva soltanto ingaggi come bruto, no? Come heavy, cioè faceva le parti dell'immigrato, del violento, del molestatore, però è stato notato per come danzava da questa June Mathis, che era la direttrice di produzione della Metro, e gli è stata assegnata una parte importante nei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, che raccontava la storia di questa famiglia franco-argentina, insomma a cavallo tra Europa e Sud America durante la Prima Guerra Mondiale, e lì lui, attraverso proprio il tango, si è fatto notare e ha avuto tra l'altro durante le riprese anche un aumento del suo ruolo, e quello è il film che l'ha consacrato. Poi c'è stato Lo Sceicco, Sangue e Arena, molti film in cui sicuramente lui rivestiva ruoli esotici e che dimostravano anche la sua abilità nella danza ma anche nello sport, perché lui era proprio un cultore insomma del fisico e gli piaceva molto insomma fare inseguimenti a cavallo, oppure Monsieur Beaucaire, lui fa la scherma, cose di questo tipo. Era sì, un carattere avventuroso, molto, molto innamorato della vita, e sicuramente quando finalmente incontra il cinema lui trova la sua dimensione. Lui spesso, ecco, anche nel suo diario racconta di quanto l'inquietudine che aveva da ragazzo era proprio dovuta al fatto che non trovava quella strada in cui potesse riversare tutte le sue energie, e il cinema invece diventa proprio il mondo in cui lui si trova a suo agio, perché è apprezzato, acclamato dal pubblico, però è anche una dimensione molto creativa dove tu puoi raccontare storie, cercare soggetti e avere a che fare con tutte persone, registi, sceneggiatori, costumisti che si occupano di arte, che era il mondo in cui lui, per il quale si sentiva nato.
0: Tu hai nominato il diario, no? Perché tu sei anche, sì, il traduttore della versione italiana del suo diario.
1: Sì, sì, io essendo un appassionato così delle biografie di Livi ho scoperto che il suo diario e anche le sue poesie non erano tradotti in italiano, e anni fa li ho tradotti e pubblicati, e lì c'è stata sicuramente una grande compenetrazione insomma col personaggio. Io sono proprio un suo fan e anche collezionista, e è stata una frequentazione molto, molto appassionata da parte mia, perché ovviamente si tratta di cinema, si tratta di recitazione, però è proprio il personaggio che mi ha affascinato e interessato. E nel testo, questo che rappresentiamo, c'è moltissimo di suo, cioè io ho un po' la tendenza a raccontare i personaggi con le loro parole, poi vengono o prese esattamente oppure parafrasate, appunto dal diario, sì. Abbiamo anche delle poesie qua che lui recita o che anche abbiamo drammatizzato, ma mi piace cercare di far parlare i personaggi con le parole che loro hanno lasciato, per come loro volevano farsi conoscere. Mm-hmm.
0: Voglio ricordare anche che lo spettacolo ha il patrocinio del Museo Rodolfo Valentino di Castellaneta, che era appunto il luogo natale di Rodolfo Valentino. E esatto. Siete in scena dal giovedì alla domenica fino al prossimo 31 maggio.
1: Sì, allora vorrei ricordare anche gli altri attori, oltre a Flavio Pieralice che è Valentino, c'è Natasha Rambova interpretata da Valentina Bandera, Norman Kerry da Luca Lombardi, la narratrice è Elisabetta Mancusi, scene e costumi sono di Carla Ceravolo.
0: Vini, che è anche la direttrice appunto del teatro di documenti che ospita lo spettacolo. Grazie allora a Paolo Orlandelli, che invece è il regista e appunto autore del testo. Ma scusa, mi stavi dicendo ancora una cosa?
1: Sì, no, che comunque questo è un progetto finanziato anche dal Comune di Roma tramite un bando per le sale sotto 100 posti per la formazione e la sperimentazione assessorato alla cultura.
0: Bene, grazie, buon lavoro allora.
1: Grazie a te, Rosario, a presto, vieni a trovarci, certo. Venite tutti a vedere lo spettacolo, buona giornata.
0: A te.

casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le pape qui a
4: in Pantheon in
5: semblance do
6: sono la maniera restita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: La prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, sulla dottrina sociale della Chiesa nel tempo dell'intelligenza artificiale, che richiede oggi di essere disarmata, liberata da logiche che la trasformano in strumento di dominio, di esclusione o di morte. Questo il tema iniziale di questa puntata del Mondo alla Radio. Poi andremo in Libano e ricorderemo anche la giornata internazionale dedicata all'Africa che si celebra oggi. Bentrovati all'ascolto da Michele Ragliar e da Daniele Giorgi in regia. 335-1243-722 invece il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi di oggi. La magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte a una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Questo è l'incipit della prima enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, suddivisa in 5 capitoli più un'introduzione e una conclusione. L'enciclica parte da un assunto: la tecnologia non è una forza antagonista rispetto alla persona, né di per sé è un male, tuttavia non è neutrale perché assume il volto di chi la pensa, la finanza, la regola e la usa. Partiamo da questo per cercare di raccontare questo testo importante per la storia del pontificato di Papa Leone con il nostro ospite, che è Alessandro Gisotti, vice direttore del Dicastero per la comunicazione dei media vaticani. Buon pomeriggio Alessandro.
9: Buon pomeriggio Michele, a te, a chi ci ascolta e a chi ci guarda.
8: Che cos'è questo testo? Come si inserisce innanzitutto nella tradizione della Chiesa e che cosa aggiunge al dibattito contemporaneo sul tema che ormai da anni domina il dibattito pubblico, cioè l'intelligenza artificiale?
9: Allora, innanzitutto è la prima enciclica di Papa Leone XIV. L'enciclica è il documento più alto a livello di magistero di un papa, quindi quello che c'è in questo documento, in questo piccolo ma grande libro che è Magnifica Humanitas, ha un peso importante, come dicevi te, nella storia del pontificato ma anche nella dottrina sociale della Chiesa. Ecco, questa è la prima cosa da sottolineare: è un documento di dottrina sociale della Chiesa. Leone XIV ha sottolineato che questo nome lo aveva scelto proprio per richiamarsi al suo predecessore Leone XIII, che unanimemente e non solo tra i cattolici è conosciuto soprattutto per l'enciclica Rerum Novarum, delle cose nuove. Quelle cose nuove erano la rivoluzione industriale, che indussero Leone XIII a pubblicare, a promulgare un'enciclica che affrontasse con una visione cristiana quali erano i temi, le sfide e anche le possibili soluzioni in una prospettiva cristiana rispetto alla rivoluzione industriale. Oggi siamo di fronte a qualcosa che, a detta di molti, sia a livello tecnologico, filosofico, antropologico, viene sottolineato da alcuni, è perfino più importante, più profondo come impulso di cambiamento rispetto alla rivoluzione industriale, ovvero la rivoluzione digitale alimentata dall'intelligenza artificiale. Quindi Papa Leone ha voluto in un qualche modo riprendere lo spirito con cui Leone XIII aveva firmato la Rerum Novarum. Peraltro la Magnifica Humanitas è stata firmata il 15 maggio, il 15 maggio di 135 anni fa, 1891, era stata firmata la Rerum Novarum, quindi mi sembra evidente la connessione e il legame che Papa Prevost ha voluto fare con il suo predecessore.
8: È un testo molto lungo, molto denso, molto lungo, insomma.
9: Come giusto che sia, perché appunto è un documento che parte da lontano.
8: E chiaramente non possiamo esaurire nei pochi minuti a disposizione quello che c'è scritto, lo faremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Se dovessimo spiegare brevemente che cosa pensa Leone XIV e quindi la Chiesa dell'intelligenza artificiale.
9: Allora, intanto fammi dire, perché l'ho fatto come battuta alla fine di una conferenza sulla comunicazione e l'intelligenza artificiale che ha promosso il nostro Dicastero e abbiamo tenuto all'Urbaniana la settimana scorsa. Mi auguro e consiglierei questa lettura a Dario, Sam, Elon, ovvero Altman, Musk, Amodei Anthropic, perché veramente questo è un documento che certo in prima battuta va a noi cattolici, alla Chiesa, però ci sono molti passaggi che guardano ad una dimensione che non è solo ecclesiale, che quindi i cosiddetti padroni del vapore, della locomotiva di oggi, che è l'intelligenza artificiale, forse farebbero bene a leggere per

0: qualche elemento importante anche per loro. Qual è il cuore di questa enciclica? La tecnologia non è mai neutra, può essere utilizzata per il bene e per il male, e quindi c'è un richiamo alla responsabilità, alla coscienza di tutte le persone, soprattutto di coloro che guidano questo momento storico dell'intelligenza artificiale. E poi c'è un richiamo molto forte a rimettere al centro l'uomo, quindi a restare umani anche nell'era dell'intelligenza artificiale, perché, e il Papa lo denuncia con nome e cognome, c'è una spinta da parte di molti settori a mettere la tecnologia al centro per fare quello che chiamano il salto, cioè arrivare ad una nuova condizione nel percorso antropologico dell'uomo, per cui arrivare al postumanesimo, al transumanesimo, ovvero ad avere una specie umana che non è più quella che noi conosciamo da migliaia e migliaia di anni, ma fargli fare un salto dove l'intelligenza artificiale, quindi dove una tecnologia, per quanto potente, in un qualche modo prende il sopravvento rispetto alla dimensione umana, quindi qualcosa di nuovo, una dimensione nuova che appunto è il transumanesimo, e che Papa Leone invece critica molto, molto in modo affilato, perché appunto rimettere al centro la persona vuol dire ricordarsi che la tecnologia è al servizio della persona e non il contrario.
1: C'è un passaggio, sempre tornando sulla tradizione, no? La tecnologia non è neutra, dipende da chi la usa, come la usa, e Papa Leone fa un passaggio ulteriore sull'intelligenza artificiale, cioè chi la finanzia. E quindi andiamo agli interlocutori che abbiamo citato prima, cioè la non neutralità sta anche nell'investire con tutte le conseguenze che hanno questi finanziamenti, sia da un punto di vista etico, e l'ha accennato tu, sia anche da un punto di vista materiale. Faccio un esempio. Certo. Le terre rare che servono per costruire i data center che consumano una quantità incredibile di energia, chi lavora in questa estrazione è sfruttato. E allora, in questo senso, è integrale l'approccio all'intelligenza artificiale, quindi non è solamente come dobbiamo usare la chat che ci troviamo, certo, sullo smartphone.
0: Ed è per questo che io, appunto, un po' così provocatoriamente ritengo che sia importante che coloro che oggi guidano questo movimento acceleratissimo dell'intelligenza artificiale possano anche leggere questo documento, perché ha una visione integrale. Non sempre un progresso tecnologico corrisponde a uno sviluppo umano. La bomba atomica è stato uno straordinario progresso tecnologico, ma non è stato un avanzamento nello sviluppo dell'umanità. E oggi, di fronte all'intelligenza artificiale, ci troviamo per alcuni ad una condizione di rischio perfino superiore a quella di una guerra nucleare, perché ovviamente la potenza e la rapidità con cui questa, dire tecnologia è un po' limitativo, questo sistema di tecnologie sta avanzando e va in un qualche modo non solo regolato, ma va considerato anche nella sua essenza. Oggi molti di quelli che hanno in un qualche modo creato, dato vita a questa nuova realtà dell'intelligenza artificiale, compreso Chris Hola, che è il cofondatore di Anthropic, che oggi ha parlato alla presentazione, io ero lì all'Aula Nuova del Sinodo, dove anche Papa Leone ha rivolto poi le sue parole per la presentazione dell'enciclica, dice: non tutto quello che succede con questa tecnologia noi lo comprendiamo, c'è qualcosa che ci sfugge, lo dice uno di quelli che l'ha inventata. Quindi siamo di fronte a qualcosa che rappresenta una novità. Cioè oggi anche alcuni di quelli più ottimisti rispetto a questa intelligenza artificiale dicono: c'è qualcosa che comunque non è chiaro nel modo in cui procede, appunto, il machine learning, nel modo in cui queste macchine imparano. A me dà sempre un certo effetto quando alcuni di questi personaggi, li abbiamo conosciuti anche negli ultimi giorni, dicono: impara da sola. Ecco, impara da sola è qualcosa che noi l'abbiamo sempre considerato solo per gli esseri umani nella storia, di questo pianeta. Gli animali, le piante, gli altri esseri non hanno la capacità di comprendere e di imparare da soli. E qui siamo di fronte a qualcosa che effettivamente non è più soltanto un tema di statistica, di algoritmo. Ci sono delle dimensioni che non sono particolarmente chiare e che quindi determinano, il Papa lo chiede molto, molto fortemente con questa enciclica, di rallentare e prendere coscienza della potenza di questa intelligenza artificiale che abbiamo ormai nella vita di ognuno di noi e molto spesso neanche ce ne accorgiamo.
1: Neanche inconsapevolmente.
0: Assolutamente,
1: certo.
0: Sì. Ma perché lo sviluppo è su tutto, dagli armamenti alla medicina, dall'educazione al commercio, ai trasporti, è ormai permea il sistema mondiale, sicuramente quello occidentale, ma non solo.
1: Approfondiremo gli altri argomenti. Certo. Solo una battuta sul fatto, abbiamo parlato di intelligenza artificiale per uso militare. Il Papa ha detto che bisogna disarmare sì. L'intelligenza artificiale, ma tutto questo, diciamo, viene preso anche in altri punti dell'enciclica in cui si parla anche di guerra, cioè di pace, e su come vada rivisto anche il concetto di guerra giusta e come non sia più accettabile che la potenza delle nazioni venga diciamo, applicata con la violenza.
0: Quello è uno dei passaggi più forti dell'enciclica, cioè Leone chiede un superamento della teoria della guerra giusta, è qualcosa di molto molto forte se consideriamo quanto anche nella dottrina della Chiesa la guerra giusta è stata presente, e quindi sì, assolutamente, è un po' nel DNA, un po' il marchio di questo pontificato, una pace disarmata e disarmante, anche per l'intelligenza artificiale chiede che sia disarmata appunto, che non sia uno strumento superpotente per la guerra, ed è interessante che alla fine il Papa mette anche 5 piste concrete su cui lavorare per dare una guida all'intelligenza artificiale, e la prima di queste piste è disarmare il linguaggio. E questo è molto interessante anche perché molto dell'intelligenza artificiale si sviluppa attraverso il linguaggio. Non a caso i chatbot che noi utilizziamo ormai ogni giorno, non li nominiamo perché ovviamente tutti li utilizziamo, si chiamano large language models, cioè sono esattamente questo, modelli di linguaggio sistematici con dati immensi, inimmaginabili, e però la struttura fondamentale è proprio il linguaggio.
1: È il linguaggio che poi viene, torniamo al discorso di prima, è il linguaggio che noi gli diamo all'intelligenza artificiale,
0: certo.
1: che elabora, quindi la responsabilità.
0: Qualcuno ha detto non è né intelligente né artificiale, non è intelligente perché non ha una capacità di coscienza rispetto a quello che dice, a quello che risponde, non è artificiale perché in fondo l'abbiamo operata, l'abbiamo realizzata noi, è un'invenzione comunque dell'uomo. Sul fatto che non sia in un qualche modo autonoma, libera, questo è proprio il punto, cioè ci sono già studiosi e anche ingegneri della Silicon Valley che dicono attenzione, perché qui siamo di fronte a qualcosa di nuovo, cioè alla possibilità che ci sia il salto.
1: Abbiamo veramente un minuto, abbiamo avvertito dei pericoli dell'intelligenza artificiale, ma quali sono poi le cose positive,
0: ah,
1: quello
0: certo.
1: Che può avvenire, perché se no sembrerebbe solo
0: che
1: è un monito, attenzione,
0: no,
1: non è questo
0: però,
1: il senso.
0: Però è anche vero che Rerum Novarum pure fu pubblicata analizzando i mali che c'erano nella rivoluzione industriale, che comunque ha portato tanto bene rispetto a una situazione pregressa, che certo, voglio dire, basterebbe vedere i tassi di mortalità tra i bambini prima e dopo la rivoluzione industriale. Però è ovvio che un enciclica mette in luce quali sono le problematiche e le sfide per orientarle verso il bene. In fondo questo documento è un punto di partenza, non un punto di arrivo. I benefici sono enormi, come per tutte le tecnologie. Quello che preme al Papa è che appunto al centro ci sia però l'uomo, e come dire, più è potente il mezzo, più è grande la responsabilità di chi lo utilizza. Quindi c'è questo richiamo non solo di carattere etico, perché non è solo questo, è proprio di carattere antropologico. Qui siamo di fronte fronte a qualcosa e può rimodulare e in un qualche modo appunto cambiare, risistemare anche quella che è la grammatica dell'esistenza umana. Quindi è questo che ha portato il Papa a decidere fin dall'inizio, perché in realtà che questa enciclica sarebbe arrivata sull'intelligenza artificiale, o meglio sull'uomo nel tempo dell'era dell'intelligenza artificiale, si era capito già abbastanza presto nel suo pontificato.
1: E allora grazie ad Alessandro Gisotti, vice direttore della Dicastero per la comunicazione. Noi invitiamo i nostri ascoltatori a leggere appunto il testo che è stato pubblicato oggi, c'è l'integrale sul sito del Vaticano, c'è la sintesi sul portale Vatican News e c'è anche il volume pubblicato dalla libreria editrice Vaticana, che siamo sempre noi, insomma, per avere un po' tutti il polso, insomma, su quello che sta avvenendo e sull'intelligenza artificiale. Grazie Alessandro.
0: Grazie.
1: E ora le notizie dal mondo, la linea va a Gianmarco Morroni.
2: Grazie Michele. Partiamo dall'Ucraina e di 2 morti e 87 feriti, fra cui 3 minorenni, il bilancio aggiornato delle vittime dell'attacco russo di ieri a Kiev. A tutti i feriti in questo attentato verrà prestata assistenza, questo è il nostro dovere, lo Stato lo adempirà, ha affermato il presidente ucraino Zelensky, ringraziando soccorritori e servizi di emergenza impegnati sul campo. Il colpo è stato duro, 90 missili di vario tipo, molti dei quali balistici, e centinaia di droni. Purtroppo non tutti i missili sono stati abbattuti, ha dichiarato. Secondo Zelensky, il maggior numero di colpi è stato registrato a Kiev, dove 3 missili russi sarebbero stati diretti contro un impianto di approvvigionamento idrico. Il presidente ha denunciato anche incendi in un mercato, danni a decine di edifici residenziali e a diverse scuole. È importante che questo non resti impunito per la Russia, ha affermato ancora Zelensky, chiedendo decisioni da Stati Uniti, Europa e altri partner per rafforzare la difesa ucraina e costringere Mosca alla pace. 4 civili, tra cui 2 adolescenti, sono stati uccisi invece in un attacco ucraino a Gorlovska, nella Repubblica Popolare di Donetsk, lo ha dichiarato il sindaco della città, precisando che i raid hanno colpito il distretto di Kalininsky. L'Occidente non ha intrapreso alcuna azione per condannare l'attacco delle forze armate ucraine contro Starobelsk, nel quale 21 persone sono morte e 44 sono rimaste ferite, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov. È vero che siamo giunti a una conclusione su gran parte delle questioni in discussione, ma nessuno può affermare che la firma dell'accordo sia imminente. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli esteri iraniano, Esmail Baghei. La politica americana sta attraversando una fase di incertezza. Il fatto di trovarsi di fronte opinioni contraddittorie nel giro di poche ore rende difficile qualsiasi processo di dialogo. In ambito diplomatico ci impegneremo a tutelare gli interessi nazionali con gli occhi aperti, ha aggiunto il portavoce. L'Iran non cederà in alcun caso alle pressioni e alle richieste eccessive degli Stati Uniti nel corso dei negoziati per porre fine alla guerra, e quanto ha affermato invece il presidente iraniano Pezeshkian. L'accordo con l'Iran sarà un grande accordo significativo oppure non ci sarà affatto, ha precisato il presidente americano Trump. Droni delle forze di difesa di Israele hanno effettuato 3 attacchi nel sud del Libano contro alcuni veicoli, uccidendo 3 persone. L'esercito israeliano inoltre ha annunciato di aver individuato e distrutto un tunnel di Hezbollah lungo circa 100 metri nell'area del Monte Dov, zona contesa lungo il confine tra Libano meridionale, alture del Golan occupate e Israele settentrionale. Secondo i militari il tunnel conteneva 4 stanze utilizzate da operativi di Hezbollah. L'infrastruttura sarebbe stata scoperta nel quadro delle operazioni israeliane volte a smantellare le capacità militari del movimento sciita nel Libano del Sud. L'area del Monte Dov rappresenta uno dei punti più sensibili del fronte israelo-libanese. L'Uganda conferma 2 nuovi casi di Ebola, portando a 7 il totale da quando l'epidemia è stata rilevata anche in questo paese dell'Africa orientale il 15 maggio. I 2 nuovi casi confermati, ha informato il Ministero della Salute dell'Uganda, sono operatori sanitari ugandesi che lavorano in una struttura privata a Kampala, la capitale del paese. Entrambi i pazienti sono stati ricoverati nell'unità di trattamento designata. Hanno ormai superato quota 900 i casi sospetti del virus nella Repubblica Democratica del Congo. Sul totale di 904 casi sospetti cumulativi distribuiti in 11 zone sanitarie del paese attualmente colpite dal virus, finora quelli confermati in laboratorio sono 101. I decessi sospetti, secondo il rapporto, sono 119. Intense piogge hanno colpito il distretto di Yongchuan nel sud-ovest della Cina, provocando alluvioni e causando danni diffusi in diverse aree. Secondo quanto riportato da fonti locali, 9 persone sono morte e altre 11 sono ancora disperse. A causa dell'esondazione di alcuni fiumi, funzionari addetti al controllo dell'area hanno attivato i loro protocolli e dispiegato sul posto oltre 400 persone tra forze dell'ordine, personale della protezione civile e vigili del fuoco. 168 le persone a rischio evacuate preventivamente, 82 quelle trasferite. Le autorità centrali hanno inviato oltre 10.000 articoli di soccorso, tra cui tende, brandine e lampade di emergenza. Michele, è tutto, la linea può tornare a te.
1: E grazie a Gianmarco Murroni. Andiamo in Libano, dove non si fermano le violenze nonostante la tregua. 3 persone sono rimaste uccise questa mattina in 2 attacchi di droni israeliani nel sud del paese dei Cedri, che hanno preso di mira 2 veicoli. E in Libano la chiesa locale ha lanciato l'allarme riguardo al fatto che la crisi economica e la guerra stanno spingendo molti giovani verso l'uso di droghe. Per questo Aiuto alla Chiesa che Soffre sta aiutando la chiesa libanese a mettere in campo diverse iniziative rivolte a ragazzi e ragazze. Allora, Marco Guerra ha intervistato il direttore di ACS Italia, Massimiliano Tubani. Ascoltiamolo.
3: Noi abbiamo rilanciato un allarme che proviene dalla chiesa locale, in particolare da Monsignor Rame, che è l'arcivescovo di Baalbek, Deir el-Ahmar. Quindi è un grido di sofferenza che proviene dalle diocesi locali. Ed è un aspetto che non viene considerato ordinariamente, perché ci si concentra comprensibilmente, giustamente, sul conflitto, ma le conseguenze, diciamo, nascoste di questo conflitto, quale quelle descritte dall'arcivescovo, in particolare la diffusione della disperazione fra i giovani e quindi l'incremento dell'utilizzo di droghe, è un aspetto che non viene considerato a sufficienza. E per questo motivo la chiesa locale sta prendendo in considerazione in maniera intensa, diciamo, e continuativa l'utilizzo dello strumento dei campi estivi per sostenere questi giovani, per inserirli in una comunità sana nella quale si possa dare spazio alla speranza di un futuro che concretamente possa essere realizzato anche in un contesto di conflitto. Può certo sembrare strano, ma è un'attività che stiamo svolgendo, per esempio, anche in Ucraina.
4: Occuparsi dei giovani anche in un contesto di conflitto vuol dire anche creare un ambiente il più possibile di normalità, in cui, insomma, dare un momento anche di socialità a questi ragazzi. La crisi economica però continua a mordere, e l'obiettivo anche della Chiesa libanese è quella di fermare l'esodo di giovani verso altri paesi, verso l'Occidente soprattutto.
3: Sì, diciamo che il problema è complesso. Realisticamente noi non ci attendiamo un'inversione di tendenza a breve. Tra l'altro c'è anche il problema degli sfollati, dei rifugiati siriani in Libano. Si era pensato che una parte, almeno una parte di essi, potesse rientrare in Siria a seguito del cambio di regime. Ma anche in questo caso si pongono dei problemi abbastanza concreti, perché c'è una diffidenza nei confronti dell'attuale regime, si percepisce una insufficiente insicurezza e quindi quello che si auspicava, cioè perlomeno, diciamo, un parziale rientro dei rifugiati siriani, in realtà non si sta verificando, comunque si sta verificando in modo molto parziale, perché prevalentemente i sunniti prendono in considerazione questa ipotesi, ma i cristiani, gli sciiti invece sono comprensibilmente restii.
4: E poi non ultimo per importanza c'è il sostegno alla formazione del clero, anche quello è importante, servono nuovi sacerdoti che possano guidare il popolo di Dio in Libano.
3: Diciamo che l'attività di Aiuto alla Chiesa che Soffre prevalentemente a sostegno della pastorale, e questo è un aspetto fondamentale della nostra azione, perché dove le condizioni di sicurezza inducono, anche, diciamo, comprensibilmente sulla base di considerazioni più che giustificate, molte organizzazioni a abbandonare il territorio, la Chiesa rimane, e quindi è opportuno che Aiuto alla Chiesa che Soffre continui a sostenere la Chiesa locale, sia nello sforzo di evangelizzazione e di sostegno pastorale, sia anche nel sostegno alle popolazioni per quanto riguarda gli aspetti più elementari ma fondamentali, cioè i bisogni primari in una situazione di emergenza quale quella scaturita dal conflitto in corso.
1: Cambiamo argomento e torniamo alla visita del Papa ad Acerra sabato scorso. Uno dei temi è stato quello della legalità, di contrasto alle mafie. Si occupa anche Avviso Pubblico, che è un network di amministratori locali e associazioni che in questi giorni ricorda i 30 anni dalla sua fondazione. Sono oltre 5.700 gli episodi di intimidazione, minaccia e violenza censiti in Italia negli ultimi 15 anni ai danni di amministratori locali e funzionari pubblici, con una media di una minaccia al giorno. I sindaci e gli amministratori dei piccoli comuni risultano i bersagli più colpiti. Pierpaolo Romani, coordinatore di Avviso Pubblico, ribadisce al microfono di Alessandro Guarasci che serve uno sforzo comune dal basso per lottare contro l'invasività delle mafie.
5: Siamo passati da 14 enti soci a quasi 630, siamo presenti praticamente in tutte le regioni italiane. La cosa interessante è che aderiscono comuni

0: interlocuzione è sempre stata basata su dati oggettivi, su fatti e portando la testimonianza degli amministratori e delle amministratrici locali all'attenzione del legislatore.
1: Ecco, però oggettivamente stanno aumentando gli amministratori minacciati e a questo punto che cosa c'è che non va? C'è una scarsa consapevolezza pubblica del valore dell'amministrazione, dell'amministratore, oppure semplicemente ci sono delle leggi che non vi proteggono abbastanza?
0: Allora, c'è una serie di cause. La prima è innanzitutto la grande sfiducia che aumenta verso la politica e i partiti. Cioè la politica non è più intesa come qualcosa che carpisce i bisogni, che dà delle risposte utili e che può aiutare a migliorare la società. La seconda è l'aumento dell'astensionismo elettorale e a fronte di tutto questo è aumentata la rabbia sociale. Le diseguaglianze si ripercuotono in paura e rabbia e questa rabbia e questa violenza di diverso tipo psicologica e fisica si riverbera sui rappresentanti più vicini alla gente delle istituzioni, quindi i sindaci, i consiglieri, gli assessori. Vorrei però sottolineare che da 16 anni, grazie al rapporto amministratori sotto tiro di avviso pubblico, l'attenzione mediatica sul fenomeno è aumentata, quindi è stata creata una commissione d'inchiesta, è stata fatta una legge, c'è un osservatorio presso il Ministero degli Interni ed è stato attivato anche un fondo di ristoro che noi faremo di tutto perché non venga ridotto o cancellato, come pare dovesse succedere l'anno prossimo con la legge finanziaria.
1: Nate tutta una serie di associazioni e a questo punto vuol dire che comunque piano piano una coscienza al basso sta nascendo però l'impressione è che tutte queste organizzazioni siano molto appunto organizzate, strutturate, però poi rimangano un po' tutto quanto a livello un po' superficiale, è così?
0: Noi abbiamo deciso di lavorare ancora di più sui territori. Faremo soprattutto un'operazione opposta, raccoglieremo i bisogni dei territori che sono diversi e cercheremo di dare delle risposte, ma non come avviso pubblico, creando delle reti di legalità organizzata sui territori. Ecco, perché c'è bisogno, in un mondo in cui la mafia è diventata impresa, è diventata banca, di coinvolgere anche questo comparto. La rete degli enti locali, la rete con gli operatori economico-produttivi, la rete col mondo delle informazioni. Noi pensiamo che bisogna fare questo. Lo dico anche perché l'inchiesta Idra di Milano parla di una alleanza tra le tre mafie e se si allea la mafia, cosa fa l'antimafia? Si deve alleare prima e meglio delle mafie. La Chiesa per noi è un alleato importantissimo. Perché anche? Perché prima di fare le leggi bisogna cambiare le coscienze, risvegliarle e in questo la Chiesa ci può essere di grande aiuto.
2: Torniamo tra qualche istante al mondo alla radio parlando della giornata internazionale dell'Africa.

0: Il mondo alla radio.
1: Si celebra oggi la giornata internazionale dedicata all'Africa in occasione dell'anniversario della fondazione nel 1963 dell'Organizzazione dell'Unità Africana da Addis Abeba, ora Unione Africana. Parleremo di questa organizzazione, del ruolo geopolitico del continente tra grandi ricchezze, ma anche guerra e povertà endemica.
2: Tanto va detto che l'Organizzazione dell'Unità Africana è nata nel 1963. In tutto il continente c'erano solo 32 stati indipendenti, gli altri erano stati ancora colonizzati, erano ancora sotto il dominio coloniale. Quindi l'organizzazione, almeno inizialmente, aveva questo obiettivo fondamentale: portare l'Africa fuori dal processo della colonizzazione, quindi avviare in tutto il continente un processo di decolonizzazione. Oggi chiaramente gli obiettivi sono diversi, a partire dagli anni 70 il processo di decolonizzazione termina, gli stati sono indipendenti e quindi si lavora per una maggiore integrazione del continente africano, sia dal punto di vista della libertà di muoversi all'interno del continente, sia un'integrazione di carattere economico, cioè creare un blocco africano che aiuti i singoli paesi a inserirsi nelle dinamiche dell'economia globale, che è sempre più complessa. Nel 2002 all'Organizzazione dell'Unità Africana è subentrata l'Unione Africana. Voglio sottolineare un piccolo dettaglio: non è un caso che la sede sia dell'OUA sia dell'UA siano ad Addis Abeba, perché all'Etiopia è sempre stato riconosciuto una sorta di primato tra i paesi africani, nel senso che è stato l'unico paese, tranne un brevissimo periodo, a non essere stato mai colonizzato, e quindi era un po' un modello per tutti i paesi africani nel 1963, ma anche nel 2002.
1: Perché si è sentita l'esigenza di cambiare dall'organizzazione all'Unione Africana e che cosa cambia tra le due istituzioni?
2: C'era la necessità, avvertita già negli anni 90, di creare una struttura sovranazionale più efficiente rispetto a quella dell'Organizzazione dell'Unità Africana. Quindi si è preso come modello l'Unione Europea, tanto è vero che l'Unione Africana di fatto ripresenta nel continente africano la stessa struttura dell'Unione Europea, più o meno la stessa struttura dell'Unione Europea. Attualmente l'Unione Africana ha 55 stati, cioè la totalità dei paesi africani, e questo non ha portato ad un'integrazione globale. Come sappiamo, ci sono ancora diversi conflitti nell'ambito continentale, e non solo, ma anche diverse tensioni, tant'è vero che sei paesi africani sono stati sospesi perché o sono in conflitto o hanno subito le golpe, e sono il Mali, il Burkina Faso, il Niger, la Guinea Conakry, il Gabon e il Sudan.
1: Un'altra delle novità dell'Unione Africana è quella che prevede l'invio di contingenti di più paesi nelle situazioni di crisi. Come procede questo compito?
2: Questo è un compito fondamentale dell'Unione Africana, anche se si scontra con una difficoltà materiale, cioè la mancanza di fondi. Alcuni contingenti sono stati inviati. Io voglio ricordare qui per esempio il contingente attivo in Somalia per contenere la minaccia di Al-Shabaab, questo movimento islamista legato ad Al-Qaeda, ma anche in altri paesi. I contingenti inviati dall'Unione Africana dovrebbero essere ancora di più, in modo tale che le crisi locali siano risolte direttamente dai paesi africani. Appunto, però, spesso e volentieri mancano i fondi, perché queste missioni solitamente sono missioni di lunga durata che hanno costi logistici, organizzativi molto, molto elevati, e quindi non sempre l'Unione Africana riesce a risponde a questa esigenza, però certamente la tendenza deve essere quella di una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell'Unione Africana sulle crisi locali.
1: Allarghiamo lo sguardo. Come sta l'Africa intesa come attore geopolitico nelle dinamiche mondiali in questo momento?
2: L'Africa in generale la vedo ancora ai margini delle dinamiche globali, pur avendo un ruolo assai importante dal punto di vista economico, perché l'Africa è uno dei continenti con maggiori risorse naturali minerarie e quindi quello che offre un maggiore contributo allo sviluppo economico mondiale, purtroppo è ancora in molti casi un oggetto di sfruttamento piuttosto che un soggetto che si propone in modo autonomo, non solo attraverso la vendita di risorse naturali, risorse minerarie, ma attraverso la vendita di propri prodotti derivati dalla trasformazione. Il fatto che alcuni dei paesi produttori africani, produttori di petrolio, non abbiano raffinerie è già la dimostrazione di come questo continente faccia ancora fatica a diventare protagonista attraverso appunto la trasformazione, ma mantenga ancora delle vecchie logiche di sfruttamento.
1: A questo si aggiunge un contesto in cui ci sono guerre, c'è una povertà endemica, ci sono malattie, vediamo in questi giorni l'epidemia di Ebola. Come se ne può uscire? Quali sono i passi che potrebbe compiere l'Africa, o meglio le Afriche, perché poi parliamo sempre di continente, ma in realtà sono realtà molto ricche e molto differenti tra di loro.
2: Certamente si passa attraverso una maggiore collaborazione con gli altri continenti, ma deve essere una collaborazione che rende protagonisti gli africani. L'Africa non ha più bisogno di assistenza, ha bisogno di paesi o gruppi di paesi che investono in Africa insieme agli africani, quindi promuovano uno sviluppo che veda gli africani protagonisti, attori principali di questa crescita. Solo così poi le economie possono lentamente crescere e attraverso questa crescita garantire anche un maggior sviluppo sociale oltre che economico del continente, perché non è soltanto la questione della diffusione delle malattie, ma anche la necessità di avere un'istruzione di qualità che in molti paesi non esiste, di avere un sistema di previdenza, un sistema di assistenza sociale, tutti elementi che non esistono e che possono essere creati sulla base appunto di una crescita economica e di una collaborazione effettiva degli altri continenti.
1: E ringraziamo l'africanista Enrico Casale per averci illustrato un po' sia quella che è la storia dell'Unione Africana e della cooperazione tra i paesi di questo paese, sia di questo continente, sia qual è la situazione attuale a livello geopolitico di questo continente, sempre ricco di risorse ma sempre sfruttato o visto più come un oggetto da conquistare che come un soggetto autonomo. E ci spostiamo in Nigeria per approfondire uno di questi temi, dove il presidente Bola Tinubu si candiderà per un secondo mandato quadriennale. Lo riportano i media nigeriani, che citano la schiacciante vittoria di Tinubu alle primarie del suo partito. Ma il paese africano è anche attraversato da nuove violenze jihadiste e rapimenti di giovanissimi nelle scuole cristiane. 92 persone sono state salvate dall'esercito nigeriano nella regione nord-orientale, dove 52 uomini, 33 donne e 7 bambini sono stati recuperati nelle scorse ore lungo la strada Buratai-Kamuya nell'isola di Biu, nello stato di Borno, dove proseguono i raid americani e nigeriani contro l'ISIS. Proprio in quest'area è stato ucciso uno dei massimi leader dell'organizzazione, Abu Bilal al-Minuti, ritenuto il numero 2 dell'ISIS a livello globale. L'operazione si è svolta lo scorso 15 maggio con raid congiunti rivendicati dal presidente americano Trump e dallo stesso Bola Tinubu. Siamo nell'area del lago Chad e per parlare delle caratteristiche delle operazioni anti-ISIS nello stato nord-orientale di Borno e capire meglio dove siamo, Francesco De Remigis ha intervistato l'africanista Matteo Giusti, analista della rivista Limes.
0: La regione ha stragrande maggioranza musulmana, è un grande stato che confina con il Chad e con il Camerun, in parte anche con il Niger, e che ha le grandi parti ancora coperte dalla foresta, e c'è tutta una zona di un lago che in realtà sono tantissimi microlaghi, lagune e paludi, che è il lago Chad, che è fra Chad, Nigeria, Camerun e Niger, e che è diventato, questi boschi e questo lago sono praticamente il santuario di tutti i terroristi che agiscono in questa zona. È una zona particolarmente lontana dalla capitale Abuja, per non parlare della capitale economica Lagos, ma è anche lontana dalla propria capitale, che è Maiduguri, che è distante, considerando le strade nigeriane, ci vogliono circa 3 ore.
3: Dunque siamo, possiamo dire, in uno dei cuori pulsanti del terrorismo nel Sahel, che ormai impera da anni. Ma nel fine settimana è successo qualcosa. Partiamo cronologicamente dal primo attacco in breve e poi commentiamo anche il secondo, rivendicato sempre in modo congiunto, ma in questa fase in particolare dalle forze nigeriane.
0: Diciamo che il primo ha colpito in Nigeria contro l'ISIS dall'uccisione del secondo in comando dello Stato Islamico nell'area, che poi in realtà Abu Bilal al-Minuki era capo di quello che si chiama ISVAP, cioè Stato Islamico dell'Africa Occidentale. È sicuramente un successo che Trump ha subito rivendicato per se stesso, ma in realtà i nigeriani e i servizi nigeriani facevano la caccia al Minuki ormai da diversi mesi, lo stavano braccando, lo hanno ucciso proprio nell'area del lago Chad con quello che si chiama tecnicamente un omicidio mirato, anche se insieme a lui sono stati uccisi un numero imprecisato di suoi luogotenenti e altri ufficiali, si parla tra le 10 e le 15 vittime, quindi diciamo che buona parte dello Stato Maggiore dello Stato Islamico dell'Africa Occidentale in quest'area è stata decapitata.
3: Il presidente americano Trump già lo scorso dicembre lanciò un avviso ai miliziani dell'ISIS dicendo: a meno che non la smettano di uccidere i cristiani, ci sarà un nostro intervento. Poi effettivamente accaduto a dicembre e adesso un nuovo intervento. Perché il presidente americano ha evocato la presenza cristiana sul territorio? Sono davvero presi di mira dall'ISIS? Dove e in che modo, Giusti?
0: Beh, i cristiani sono assolutamente presi di mira dall'ISIS, sono un'esigua minoranza in quella zona, i pochi che c'erano hanno già lasciato più rapidamente possibile questi stati federali della Nigeria, ma sono veramente rapiti nelle scuole, soprattutto i giovanissimi e le giovanissime che vengono convertite a forza e costrette a sposare i miliziani, e soprattutto sono spesso l'obiettivo di rapimenti a scopo di lucro. Questo è vero in Nigeria come è vero in tanti altri stati africani, anche se la Nigeria forse è quello che subisce gli attacchi peggiori della minoranza cristiana. Trump lo fa in maniera utilitaristica, perché non ci dimentichiamo che la Nigeria è un gigante nella produzione del petrolio.
3: Siamo nella parte nord della Nigeria, è corretto?
0: Sì, siamo nella parte estrema nord orientale, quella più lontana da tutto, quella che ha meno collegamenti, meno strade, più difficile da arrivare, lontana dalle grandi città ma anche dalle medie città. La Nigeria è un paese che ha tra i 215 e i 230 milioni di abitanti, non si fanno censimenti da anni, ma queste sono zone piuttosto spopolate, e soprattutto i confini col Chad, il Camerun e il Niger sono totalmente porosi e totalmente fuori controllo, quindi in questa area nord-orientale la legge non esiste.
3: Non esiste la legge, dice lei, Giusti, ma esistono sicuramente dei flussi di persone, e molti di questi sono cristiani che sono di fatto costretti a scappare verso la Libia e poi magari anche ad intraprendere un viaggio verso l'Europa. Perché scappano? Per responsabilità dell'ISIS, per paura, per minacce o per necessità economica?
0: Scappano per tutti questi motivi messi insieme, ma diciamo che l'arrivo dei due network del terrorismo internazionale, sia lo Stato Islamico che Al-Qaeda, hanno fatto deflagrare un sistema estremamente fragile. In più il cambiamento climatico ha ridotto le zone verdi nell'area per la desertificazione, i pastori che sono musulmani vengono armati dallo Stato Islamico e lanciati contro le popolazioni stanziali agricole della zona che invece sono animisti e cristiani, per strapparli da terra e ucciderli, fingendo che sia una necessità di pascolo, ma in realtà li vogliono utilizzare per una specie di jihad contro i cristiani. Questi sono i cosiddetti migranti climatici, ma in questo caso scappano dalla guerra, scappano dal terrorismo islamico e per non finire sotto la legge islamica di questi network del terrorismo che sono particolarmente feroci e costringono le persone a conversioni forzate.
3: Storicamente, per quanto riguarda i network del terrorismo in Nigeria, si è parlato molto dei Boko Haram. In questo caso parliamo di ISIS. Sono la stessa cosa? E invece, se non fosse così, quali sono le differenze?
0: Boko Haram, che è un mix di due parole, una Hausa, la lingua del nord della Nigeria, che è Boko, che significa la cultura occidentale, e Haram, che in arabo significa proibito, un gruppo terrorista originario della Nigeria. Con lo Stato Islamico si sono prima alleati, poi si sono scontrati duramente. Boko Haram si è diviso in due parti alla morte di Shekau, che era il suo fondatore. La maggior parte dei Boko Haram è finita dentro lo Stato Islamico dell'Africa Occidentale, quindi diciamo che in questo momento sono fortemente concorrenziali, fortemente antagonisti, anche se Boko Haram è ridotto a circa il 30% del suo potenziale di solo 10 anni fa. In compenso lo Stato Islamico è diventato molto molto più potente.
3: In chiusura, Giusti, perché sono diventati quasi dei bunker queste lande attorno al lago Chad? Perché sostanzialmente le milizie dell'ISIS, ma anche uno dei massimi leader, quello che è stato eliminato dal raid congiunto nigeriano e americano.
0: Perché non ci sono strade, perché non ci sono città importanti vicino, perché le truppe stanziate nelle zone di confine sono male organizzate, male armate e soprattutto molto poco vogliose di trovarsi a scontrarsi contro gruppi armati molto ben organizzati, e quindi diventa una specie di selvaggio West dove poter far passare tutti i traffici verso il Niger, che non ci dimentichiamo che il nord del Niger, la città di Agadez, è il centro di smistamento più grande di tutta l'Africa subsahariana per i migranti che vanno nel Mediterraneo. No,
1: no. E andiamo ora in Kenya per parlare della crisi innescata dalla congiuntura tra cambiamento climatico e tagli agli aiuti allo sviluppo. Siamo nelle zone semidesertiche al confine con l'Etiopia, nelle contee di Marsabit e Isiolo. La situazione è talmente grave che non si riesce a ricevere neanche il Plumpy'nut, che è una pasta d'arachidi che è molto utilizzata per curare delle forme di malnutrizione acuta. Valerio Parambaro ne ha parlato con Nicole Fascendini, esperta di salute pubblica che collabora con varie organizzazioni, tra cui AMREF.
4: Il cambiamento climatico ovviamente ha aggravato ulteriormente la situazione, perché le aree sono state negli ultimi anni colpite da lunghi periodi di siccità, in particolar modo tra il 2020 e il 2023 ci sono state 5 periodi, stagioni delle piogge che sono mancate, che quindi hanno aggravato la situazione, e dall'altra parte negli ultimi mesi ovviamente i tagli degli aiuti sicuramente da parte degli Stati Uniti, ma non solo, di tutta la cooperazione internazionale, hanno aggravato la situazione in quanto hanno portato meno supporto ai sistemi. Quindi l'esempio che mi sono trovata di fronte io è aver trovato comunità in cui non è più che non ricevono più il Plumpy'nut, per esempio, che è la pasta alimentare che normalmente viene distribuita da UNICEF proprio a supporto e per terapia della malnutrizione acuta, e non arrivava da mesi.
5: Come si sta cercando di attuare la soluzione One Health in Kenya? E facendo un passo indietro, se spiega che cos'è questo approccio, se può essere appunto insomma una soluzione anche in questo periodo particolare di crisi.
4: Allora, l'approccio One Health è un approccio che riconosce l'interconnessione, a me piace spesso chiamarla la relazione intima quasi tra salute dell'uomo, dell'animale e dell'ambiente. Questi tre elementi sono interconnessi e poiché sono così legati tra di loro richiedono una risposta unitaria, cioè la One Health cambia l'approccio di guardare alla salute, non si guarda più alla salute come la salute dell'uomo, ma si riguarda alla salute come la salute dell'uomo all'interno di un sistema. Quindi la salute dell'uomo, dell'ambiente e dell'animale sono messi sullo stesso livello. E questo è perché tra questa interconnessione tra uomo, animale e ambiente abbiamo l'emergenza e l'insorgere, diciamo, delle crisi di salute più comuni, le malattie infettive. Il 60% delle malattie infettive dell'uomo proviene dall'animale. Più semplice in assoluto, la rabbia, più comune o più conosciuta nell'ultimo periodo, il Covid. Non abbiamo ancora la conferma, ma è molto probabile che il Covid abbia una emergenza, un'insorgenza dall'animale. Quindi in questa interfaccia uomo, animale, ambiente abbiamo una serie di problematiche alla salute che possono essere affrontate non più solo da un'unica disciplina, quindi in questo caso dal sistema sanitario, ma richiedono un approccio multisettoriale, multidisciplinare. La One Health risponde proprio a questa esigenza.
5: Non solo in Kenya, ci sono tanti esempi nel mondo di un collasso, di una crisi che parte dall'ambiente. Si può affermare che la natura, insomma, dopo essere stata sfruttata, ora ci presenta il conto.
4: Assolutamente corretto. Io credo che negli ultimi dieci anni abbiamo veramente sfruttato troppo le risorse naturali, tutte per il nostro sviluppo e per il nostro bene, senza pensare al bene della terra. La realtà dei fatti è che, torno al discorso di prima, siamo interconnessi. Non possiamo avere salute nostra se non la natura non è in salute.
1: Siamo tutti interconnessi, è questo che emerge dall'intervista realizzata da Valerio Palombalo a Micol Fascendini, che collabora con Amref e ci ha raccontato la situazione in Kenya. È tutto per questa puntata del Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Raviare e da Daniele Giorgi. Linea ora alla programmazione della Radio Vaticana.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: Si è conclusa con il tutto esaurito la 17ª edizione dei Dialoghi di Pistoia al Festival dell'Antropologia del Contemporaneo, che avrà una piccola appendice mercoledì 3 giugno alle 5:30 del pomeriggio al Teatro Bolognini, dove verrà conferito il 10° premio internazionale Dialoghi di Pistoia allo scrittore francese Emmanuel Carrer, un appuntamento sicuramente molto atteso. Ben trovati da Carlo Magistretti e buon inizio di settimana. Questo è In Blu Social Club, il nostro salotto dedicato alla cultura e agli spettacoli. Ci occupiamo di questo argomento e chiudiamo oggi la cronaca e il racconto dell'edizione di quest'anno, la 79ª del Festival di Cannes, con le cronache che riguardano i commenti, soprattutto perché più che le cronache ormai sono commenti, che riguardano alcuni vincitori del Palma d'Oro, quindi miglior regia e miglior film. Sono sicuramente i due premi più importanti e più attesi. Parleremo però anche di molto altro, ma prima, come sempre, un po' di musica. E visto che andiamo a Cannes, un po' di francese non ci sta male. C'è Vivre la vie di Kelly Joyce.

Vivre la vie, questa è Kelly Joyce. Andiamo a Cannes, quindi restiamo in qualche modo in lingua francese, anche se in realtà tra i vincitori dell'edizione di quest'anno del Festival di Cannes ci sono degli spagnoli e un regista rumeno. Allora, parliamo intanto dei Javis, li chiamano così in Spagna, annunciati alla vigilia del festival dal direttore Fremeau come outsider sconosciuti al grande pubblico. In effetti nessuno fuori dalla Spagna li conosceva. Javier Ambrosi e Javier Calvo, appunto Los Javis, gli Javi, diciamo così, questo è il loro soprannome in Spagna, sono tornati a casa da Cannes con la Palma d'Oro per la regia per il loro secondo film La Bola Negra, ex aequo con Fatherland di Pavlikovsky. Qual è la cosa interessante in questo premio? Che nel 1999 i due erano ancora dei bambini e il loro maestro e coproduttore Pedro Almodovar, con Tutto su mia madre, vinceva la Palma d'Oro a Cannes. L'accordo di distribuzione che hanno firmato con Netflix li pone anche da tenere d'occhio in vista degli Oscar dell'anno prossimo, perché Netflix non solo ha preso il film ma lo distribuirà nelle sale americane. Voi sapete, ve ne avevo parlato in altre occasioni quando parlavamo degli Oscar, che quella è una delle condizioni per poter partecipare: il film deve essere distribuito per almeno X giorni in almeno X sale degli Stati Uniti per poter concorrere all'edizione successiva degli Oscar. Niente male per Los Javis, appunto come li chiamano in Spagna. Una carriera costruita mescolando ai gusti cinefili la militanza nel teatro off e nella televisione, anche quella molto molto pop. La parabola di questi due, celebrati dalla stampa spagnola come Remida dello spettacolo, todo lo que tocan lo convierte en oro, tutto quello che toccano si trasforma in oro, dicono i giornali spagnoli. Si torna indietro fino al 2013, il loro primo incontro, entrambi attori, Javier Ambrosi, madrilegno, classe 84, e Javier Calvo, 7 anni più giovane, nativo di Murcia, si sono conosciuti su Facebook. Subito una vita artistica e vita privata che si mescolano: prima tappa studi di regia a New York, poi il teatro a Madrid e poi le serie TV spagnole, con titoli che da noi forse non sono conosciuti ma in Spagna hanno segnato la storia della televisione. Paquita Salas è diventato un fenomeno pop, incentrata sulla storia di un agente sul Viale del Tramonto che ha vissuto momenti di gloria negli anni 80 ma ormai è un dinosauro nel mondo dello spettacolo dove dominano i millennial. Oppure La Llamada, un film musical, versione cinematografica del loro primo spettacolo, film che è uscito nel 2017, ha fatto il giro dei festival in tutto il mondo. Gli addetti ai lavori, insomma, li conoscevano già. I due Javier non hanno trascurato la carriera televisiva, sono stati giudici in vari programmi diciamo televisivi talent, come Operación Triunfo, come Il Cantante Mascherato, hanno presentato i premi Goya, che sono gli Oscar del cinema spagnolo, sono molto amici di Rosalia e di Madonna e erano appunto i perfetti sconosciuti della rassegna e lo sapevano benissimo fin dall'inizio. Il debito di gratitudine con Penelope Cruz, che è stata protagonista del loro film, ha interpretato una sciantosa, potremmo dire noi, per capire il tipo di personaggio, ed è stata una testimonial appassionata del loro talento, e loro si sono trovati a concorrere questa volta con quelli che considerano i loro maestri e ispiratori, appunto Almodóvar con Amarga Navidad, era in concorso anche lui come vi dicevo, e anche El Cerquido, che è il film di Sorogoyen, che è anche loro, anche Sorogoyen, un regista spagnolo per loro molto importante e ispiratore. Insomma, c'è da scommettere che questi due e questo film che si chiama La Bola Negra sarà da tenere d'occhio, come dicono gli osservatori, in vista proprio degli Oscar 2027.

E se prima abbiamo parlato dei due registi spagnoli che hanno vinto il premio come migliore regia, sicuramente il premio più importante è quello del miglior film. La Palma d'Oro è andata al regista rumeno Cristian Mungiu, uno dei pochissimi che l'ha vinta due volte la Palma d'Oro. L'aveva già vinta 20 anni fa con il film 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni, adesso con Fjord, storia di opposti dogmatismi nella laica e progressista Norvegia. Un film complesso, dicono gli osservatori, che arriverà in Italia con la distribuzione della BIM e potrebbe irritare sia i liberali quanto i conservatori. È basato, dice lui, su vari casi di cronaca: la storia di una famiglia polacca con le autorità danesi, di una famiglia indiana con le autorità svedesi, una famiglia rumena con quelle norvegesi, e noi potremmo aggiungere anche il caso della famiglia nel bosco, più o meno quel meccanismo lì. Ho visto, dice il regista, emergere uno schema di conflitto tra i valori conservatori e quelli progressisti. Il regista, per preparare il film, ha incontrato famiglie, avvocati, giudici, si è documentato molto, ma dice non è un documentario, è un film di finzione costruito su esperienze reali. Il cuore del film è il conflitto, appunto, tra visioni del mondo inconciliabili. In Fjord, infatti, una coppia di immigrati romeni trasferiti in Norvegia entrano in conflitto, diciamo, con le istituzioni, perché vengono notati dei lividi sulla figlia. Scatta l'indagine dei servizi sociali, l'associazione per la tutela dei minori arriva a togliere i 5 figli alla famiglia, la Norvegia liberale invade quindi la sfera privata come accadrebbe in qualunque altro paese, e la fede cristiana dei genitori diventa un aggravante della situazione. Nel film questo è il nodo: lo Stato crede di proteggere i bambini, la famiglia di educarli nel modo giusto. Sui social media la polarizzazione. Alla domanda se il tema appropriazione ideologica del film fosse un problema, lui ha detto: certo, è un rischio, ma è un rischio che vale la pena correre. E intanto diversi titoli di Cannes, qui diciamo che cosa vedremo nelle sale di questo Festival di Cannes. Tanti film sono arrivati o arriveranno presto in sala, per esempio è già presente Amarga Navidad di Almodovar, e su Apple TV debutterà il 29 maggio il film di esordio alla regia di John Travolta, Volo notturno per Los Angeles. La BIM distribuirà, dicevamo, Fjord, ma anche Minotauro, Gentle Monster e Ship in the Box. La Lucky Red porterà Histoire Parallèle di Asghar Farhadi e Notre Salut di Emmanuel Maré. La Mubi distribuisce Coward, Fatherland di Paul Lekowski, che ha vinto, come dicevamo, anche lui ex aequo il premio come migliore regia, e probabilmente la Mubi dovrebbe acquisire anche La Bola Negra dei Los Javis, di cui parlavamo prima. Paper Tiger di James Gray sarà distribuito da 01 Distribution. Insomma, molti film saranno presto disponibili nelle sale e nelle piattaforme.

Archiviato anche per quest'anno il Festival di Cannes, adesso parliamo di altre iniziative culturali, parliamo di Venezia Biennale d'Arte, si è aperta, lo sappiamo, le polemiche ormai sono dimenticate perché non si è più saputo niente di più di quello che si sapeva all'indomani della inaugurazione della Biennale. Adesso ci sono proprio le opere che parlano, per esempio vi posso raccontare quello della Guatemala, l'eroismo silenzioso delle donne delle comunità Maya, madri e mogli che offrono la propria esistenza alla collettività logorandosi nel corpo fino a cancellare le loro impronte digitali nel gesto quotidiano di macinare il mais sul comal rovente per dare nutrimento alla famiglia. È al centro del progetto espositivo Las Invisibles, curato da Stefania Pieralice e Elsie Wunderlich, con cui il Guatemala torna alla Biennale d'Arte di Venezia. Magari nei prossimi giorni avremo modo di guardare cosa hanno proposto anche altri paesi nei loro padiglioni. Va bene, ancora altre notizie. Andiamo a Roma per la società Dante Alighieri, che oggi inaugura la nuova sede con la scuola di italiano per stranieri o per chi vuole studiare, approfondire la nostra lingua, che apre una nuova sede appunto in via Flaminia 79 a Roma, inaugurata oggi dal presidente della Dante Alighieri Andrea Riccardi e la vicepresidente e la scrittrice Edith Brooke. La scuola offre 7 aule tecnologiche, una sala studio, uno spazio espositivo per chi insegna o studia l'italiano come lingua straniera o seconda lingua. Ora quindi ha 2 sedi la Dante Alighieri, quella di Palazzo Firenze a Campo Marzio, dove restano le attività istituzionali, culturali, di coordinamento, e il nuovo spazio in via Flaminia vicino a Piazza del Popolo, per offrire agli studenti e ai docenti degli spazi studio vicini anche alle principali attrazioni culturali del centro città. Insomma, lì vicino per esempio ci sono un paio di Caravaggio da andare a vedere, tra le tante cose. A Palazzo Firenze resta la biblioteca intitolata Tullio De Mauro e la biblioteca centrale. La società Dante Alighieri è stata fondata nel 1889 e promuove la nostra lingua e cultura nel mondo. C'è una rete con sedi in Italia, Milano, Bologna, Firenze, Torino e tantissime altre sedi in tutto il mondo. Invece vi voglio parlare, a proposito di scrittori, di una pubblicazione che riguarda dei ritrovamenti di un scrittore molto amato, Emilio Salgari, che tutti conosciamo per i suoi libri d'avventura, ma in realtà all'inizio della carriera faceva il cronista e critico teatrale per La Nuova Arena, quotidiano di Verona. Il periodo è tra il 1883 e l'85, quando firmava i suoi articoli con lo pseudonimo Emilius, e quindi andava a recensire, a vedere quello che succedeva dietro le quinte di opere liriche, operette, spettacoli popolari, rappresentazioni drammatiche nei teatri di Verona e provincia. A riportare alla luce questo materiale è il volume Sulle scene, pubblicato da Aragno, che restituisce un mosaico di 38 cronache teatrali e 88 recensioni per un totale di 126 articoli di giornale finora inediti per la maggior parte. Il lavoro, curato dallo studioso salgariano Claudio Gallo, mette in evidenza una figura del creatore di Sandokan sorprendentemente moderna, capace di osservare la scena teatrale non solo come spettacolo, ma come macchina complessa di gesti, suoni, movimenti e artifici tecnici.

0: Adesso parliamo di una mostra dedicata a due importanti fotografi. Quando si studia la storia della fotografia, i Becker vengono sempre fuori, perché sono stati due coniugi tedeschi dalla modesta aria borghese, che dalla fine degli anni 50 fino alla fine del secolo scorso giravano l'Europa con il loro furgoncino Volkswagen, tipicamente tedesco, sul quale c'erano sul tetto delle scale. A cosa servivano queste scale? Servivano per montare delle macchine fotografiche sopra dei cavalletti molto alti, per poter fare delle fotografie in questi luoghi abbandonati di ex industrie. Archeologia industriale, si potrebbe dire. Una grande mostra al MAST di Bologna fino al 27 settembre, intitolata History of Method, la più completa mai dedicata in Italia ai due Becker, che sono scomparsi nel 2007-2015, erano appunto una coppia di coniugi che iniziarono facendo come lavoro i fotografi di paesaggi, quindi ampi e narrativi. Poi qualcosa evidentemente li ha colpiti entrambi, e cominciavano a cercare industrie abbandonate, e più che le industrie, soprattutto quelle grandi strutture che venivano costruite spesso in cemento armato per lavorare e fare grandi lavorazioni industriali, e che poi già negli anni 50 cominciavano a essere abbandonate a favore di meccanismi più piccoli, più agili, più moderni, in strutture meno impattanti. E queste strutture, questi vecchi, diciamo, manufatti in giro per l'Europa, costava troppo distruggerli, quindi si lasciavano lì, e loro fotografavano queste strutture, queste torri, questi gasometri per esempio, e ne hanno fatte una serie, tantissime, e quindi sono tutte foto molto interessanti in bianco e nero, che hanno come appunto caratteristica unica appunto l'assenza del colore, il bianco e nero, il posizionamento della macchina fotografica rispetto all'oggetto che viene fotografato, più o meno sempre alla stessa distanza, più o meno sempre alla stessa altezza, e poi appunto i soggetti, tutti strutture, diciamo, industriali alte, quindi delle torri di lavorazione, oppure delle strutture per tenere dei meccanismi che dovevano muovere delle cose e che poi appunto non sono più serviti, tutti quanti messi uno di fianco all'altro. È una sorta di fotografia dell'archeologia industriale dell'Europa della seconda metà del Novecento. Questo fino alla fine di settembre al MAST di Bologna.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Adesso parliamo di un libro che ci parla di geopolitica nel vero senso del termine. È un libro intitolato Israele e Palestina in 10 mappe di Laura Canali, pubblicato da Marsilio, da domani in libreria. Una mappa può rappresentare uno scenario destinato a durare anni o bruciarsi in poche ore, come accade quando ci sono dei contesti di guerra, e purtroppo in quelle terre, nella Terra Santa, di nuovo si parla molto di guerra, ai noi. Il libro Israele e Palestina in 10 mappe è scritto da Laura Canali, che è una cartografa con formazione artistica, dice lei, ed è l'autrice, per esempio, di tutte le mappe geopolitiche di Limes fin dal 93. Lei dice: ho seguito le guerre sin dal primo momento. Nel libro si parte dalla geografia dell'area della Palestina, ma c'è anche tanta storia, a cominciare da Erodoto, che fu il primo a usare la parola Palestina nel V secolo avanti Cristo, fino ad arrivare alla nascita del sionismo, la crisi di Suez del 56 e quello che accade anche nei giorni, al giorno d'oggi, insomma, giorni contemporanei. È fondamentale dunque distinguere tra mappa geografica e mappa geopolitica. Le mappe geopolitiche che lei ha disegnato in questo libro raccontano, attraverso, insieme al testo di un analista che spiega i vari passaggi, raccontano in maniera più semplice forse quella che è l'evoluzione della storia di quell'area geografica dagli inizi più o meno fino a oggi, e è utilissima probabilmente per farsi un quadro della situazione il più completo possibile, facilitato proprio dalle mappe che riassumono, con la loro capacità di sintesi, riassumono pezzi di storia in appunto un disegno che facilita la comprensione.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Siamo arrivati alla fine di In Blu Social Club di oggi. C'è tempo per segnalarvi cosa c'è stasera su TV 2000. In prima serata c'è un film intitolato Le chiavi del paradiso, film del 44 statunitense con Gregory Peck, che in quel caso vinse anche l'Oscar come miglior attore protagonista. È la storia di un seminarista reputato problematico dai suoi superiori, che arriva a prendere i voti e parte in missione per la Cina. Partendo da una situazione disperata, l'uomo però diviene uno stimato sacerdote in Cina con l'andare del tempo, e qui è la storia, insomma, di questo personaggio. Le chiavi del paradiso inizia alle 21:15 stasera su TV 2000, canale 28 del digitale, oppure 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blu Social Club. Il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli torna domani sempre qui, stessa ora, stessa radio. Buona serata a tutti voi.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2019-2020 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
3: La volta scorsa io ho cercato di far vedere le difficoltà dei filosofi nell'accettare la visione teologica della visione di Dio da parte del cristianesimo. Ecco. Ho cercato di far capire come la filosofia ispirata al cristianesimo, cioè la ragione che riflette su alcune affermazioni della fede cristiana, si trova in difficoltà quando si prende alla lettera la terminologia usata in alcuni testi biblici del tipo "vedremo Dio faccia a faccia così come egli è". Ecco, io ho cercato, ci ho messo tanto tempo, ci ho messo un'ora, forse ho esagerato nell'allungare la spiegazione, ho cercato di dire che a parere di teologi, direi di teologi che vogliono ragionare in maniera filosofica, o a parere di filosofi, come per esempio Emanuele Severino, che, come ho già ricordato,

possa conoscere in maniera, come dice il testo di Papa Benedetto XII, nude, aperte, sine nullo intermedio, ecco, senza nulla mediazione, possa vedere la realtà effettiva di Dio, come possa un cervello limitato a vedere l'illimitatezza assoluta della natura divina. Se noi riduciamo Dio a qualcosa che per di per sé, secondo Papa Benedetto XII, non c'è neanche bisogno di un microscopio o di una lente, anzi, lo vediamo direttamente, nude et aperte. Ecco, che l'intelletto umano possa riuscire a vedere l'infinitezza di Dio, che dovrebbe essere colui che governa e conosce ogni realtà esistente, dalla più grande alla più piccola. Il filosofo dice: ma allora siamo uguali a Dio, allora Dio è uguale a noi. Come facciamo a poter comprendere, che significa proprio poter assimilare totalmente l'essere di Dio? È una difficoltà, direi una tensione all'interno del modo di parlare di documenti ecclesiastici revisionati anche da un credente, ma che vuole essere d'accordo anche in pace con la sua ragione, cioè vuole filosofare. È un problema aperto di cui bisogna rendersi conto che alcune persone, probabilmente pochissime, raffinate, esperte, si sentono a disagio quando la Chiesa, nella sua predicazione semplice, dà per scontato che noi nell'aldilà vedremo Dio faccia a faccia. Si limita a ripetere queste frasi, non le commenta, non le spiega, e hanno l'impressione che si parli in maniera un tantino superficiale di un problema di grande serietà. Questo è lo scopo delle cose che ho detto martedì scorso. Certo che creo delle piccole difficoltà, che forse in anni passati non apparivano, perché in anni passati quello che diceva la Chiesa veniva accettato così com'era e nessuno sollecitava le persone a riflettere sul significato profondo di quello che la Chiesa insegnava. C'era una specie di pigrizia mentale, se volete, o di affetto verso la Chiesa spontaneo, che diceva: se l'ha detto la Chiesa sarà così, io non capisco, non me ne intendo, chi sono io per obiettare? Ecco, ora questa specie di umiltà non c'è più, perché molte persone oggi studiano, sono capaci di fare, poniamo a livello matematico o chimico, dei calcoli complicatissimi che un normale prete come me non riuscirebbe neanche a capire e a cominciare a pensare, e dice: ma come fanno a dire che è così semplice guardare Dio, se è già così difficile fare delle misurazioni su delle realtà complesse del mondo creato, che io faccio così fatica a spiegare ai miei alunni quando faccio fisica, chimica, eccetera? Come si fa a vedere Dio? Alla fine vi ricordate che io avevo lasciato la possibilità di un'ipotesi risolutiva, che però è per il momento puramente un'utopia, cioè che alla fine si possa trovare una specie di legge, una specie di struttura, una specie di equazione che possa dire: guardate che dal più grande al più piccolo, dal microscopico al grandiosissimo, tutto funziona secondo alcune semplicissime regole. Ecco, vale a dire che si possa trovare quelle famose equazioni che riescono a spiegare quasi tutto o tutto, che gli scienziati cercano di arrivare a trovare. Ecco, che ci sia almeno una serie di costanze, come si chiamano, come quella di Planck, che possa dire, o di certi principi come quelli della termodinamica, che possano dire: alcune cose possiamo

0: capire come funzionano, perché anche se sembrano diversissime tra di loro, tuttavia funzionano allo stesso modo. Se si arriva a questo, forse si potrà dire, allora diventeremo, siamo veramente simili a Dio. Ecco, lui forse le può vedere tutte in un secondo, noi magari facciamo più fatica con la nostra testa nel vederle, però siamo veramente analoghi a lui. Per il momento mi pare che questo non si possa ancora dire. Ecco. Non posso ripetere tutta la lezione della volta scorsa, ma intendevo chiarirla. Adesso farei un piccolo salto, cioè intanto perché ho fatto questo discorso? Da un lato mi serviva per evitare superficiali affermazioni che erano anche collegate alla questione della tavola in fondo, ecco, cioè la reliquia, l'opera d'arte, tutte queste cose. Ecco, il religioso ha una sua specificità di linguaggio, di simbologie, volevo anche difendere questo, ma era molto collaterale questa questione. Quello invece che volevo dimostrare era chiedermi: la cultura ebraica di quando Gesù ha cominciato a predicare e ad agire, che cosa pensava della possibilità umana di contattare Dio? Come vedevano gli ebrei il loro conoscere Dio? Ecco. Cioè la lezione del martedì scorso voleva cercare di ricostruire non tanto quello che i filosofi oggi dicono, ma quello allora. Ecco. E allora mi sarei dovuto, adesso riprendo il discorso, mi riferisco a quello che abbiamo detto prima di Natale. A pensarci bene, l'epoca in cui Gesù ha cominciato a predicare era un'epoca in cui molti scritti che non sono entrati a far parte della Bibbia, ma che tuttavia circolavano nel mondo ebraico del tempo, davano l'impressione che ci fosse una illusoria, ingenua, direi simpatica impressione di poter conoscere chi è veramente Dio e come agisce. Perché circolavano una quantità di testi che venivano presentati come opere di antichissimi personaggi leggendari come Enoch, ecco, o come un ipotetico Esdra, che era invece più vicino nel tempo, ma un personaggio che secondo gli storici potrebbe perfino essere non esistito, ma essere il simbolo della sapienza dei sacerdoti, incarnata in una figura umana. Quindi o personaggi antichissimi o personaggi nettamente carismatici, i quali in opere che venivano attribuite a loro davano l'impressione di conoscere tutto quello che Dio sa, cioè tutto quello che per loro era mistero, da dove viene la pioggia, da dove viene la neve, perché ci sono i terremoti, e come mai cambiano le stagioni, perché le stelle girano in questo modo. Giravano una quantità di libri nelle quali si raccontava dove sono i depositi della neve, come fa Dio a trasformarla in pioggia, quando e come decide di mandarla sulla terra, dov'è il luogo dove nascono i fulmini che vengono mandati quando occorre sulla terra, come si formano le nubi, tutte cose che erano spiegate in maniera assolutamente non scientifica, ma venivano spiegate perché un visionario aveva visto che tutto viene predisposto al di sopra del firmamento, dove ci sono dei depositi che gli angeli mettono in funzione quando Dio comanda loro di fare questo, e allora succede quel che sulla terra desta meraviglia. Volendo fare un esempio estremo, potevano persino dire: quello che si racconta nel libro di Giosuè, quello che si racconta, lasci stare il libro di Giosuè, a proposito di Mosè che pregava con le braccia alzate e il sole si fermò. Ecco, loro potevano dire: sì, certo, a Dio non è impossibile, recupererà poi il giorno dopo le ore perdute. Dio può fare anche questo, può mettere, oppure può fermare il moto delle stelle per alcuni secondi in maniera che appaia che il giorno si è bloccato. Può farlo perché ha una potenza illimitata, infinita, e tutto dipende direttamente dalla sua volontà, ma Dio non si sporca le mani, cioè non è lui che agisce in persona propria, direttamente pensa, direttamente vuole, attraverso una moltitudine di angeli e di altri esseri celesti, produce quello che lui vuole. L'idea che circolava tra il popolo, in libri, ripeto, che non sono entrati a far parte del canone biblico, e potrei dire, volendo, forse è stato proprio lo Spirito Santo che a un certo punto ha fatto in modo che questi libri non entrassero nel canone biblico, a complicare le cose con delle leggende che anche ad alcuni saggi di allora apparivano probabilmente esagerate, che però venivano apprezzate da quella parte di ebrei, come per esempio gli Esseni, che sono molto ammirabili per il loro desiderio di trovare in Dio un cambiamento radicale che annulli tutte le fatiche del vivere che loro dovevano sopportare, ma che però erano persone che perdevano il senso della realtà concreta, perché speravano che Dio avesse una immediata, facile possibilità, se avesse voluto, di cambiare tutte le cose. La condizione per ottenere e per sperare che questo cambiamento avvenisse era sempre quello su cui ho parlato molte volte: se noi fossimo così bravi da osservare la sua legge, se noi facciamo tutto come dobbiamo fare, ecco allora che nasce questa specie di sforzo tipo quello dei monaci, per dedicarsi totalmente a Dio. Ecco, questo è il punto che intendo, da cui adesso intendo ripartire. Mi ricordo che quando ho presentato queste cose, prima di Natale o prima comunque di martedì scorso, avevo anche detto, anticipando le cose, a me pare che quando Gesù comincia a parlare o ad agire, non c'è in lui nessuna traccia di questa immagine di un Dio che sta per mettere insieme con tutte queste forze celesti un rinnovamento del mondo. Cioè Gesù non parla la stessa lingua di questa letteratura. Gesù è estraneo a questo modo di fare. Non parla, per esempio, di catastrofi celesti. Ecco, non parla. Parla sì di pioggia, grandine, ma dicendo che tutto avviene secondo norme consuete che non cambieranno mai, ma non perché Dio direttamente interferisce su queste cose, ma perché ci sono delle leggi, diremmo noi, lui non lo dice con queste parole, però la serenità con la quale lui guarda la realtà e dice: ma guardate i fiori del campo, guardate questo e quest'altro, è quella che dice: il mondo resta così, non c'è una rivoluzione, c'è una rivoluzione fisica del creato. L'unica cosa che deve cambiare non è neanche forse l'osservanza della legge, ma è il cuore dell'uomo, cioè il suo modo di affrontare le cose, di decidere, di comportarsi, cioè sposta su un piano di moralità e di, se volete, di ascetica o di auto miglioramento, quello che gli altri si aspettavano che accadesse per fenomeni cosmici. Ecco, questa era la conclusione a cui ero arrivato. Mi ricordo che in sedute precedenti avevo avuto occasione di dire che nelle due lettere a Efesini e Colossesi questa dimensione di tipo cosmico riappare, perché si parla di un Gesù risorto che esisteva prima dei tempi, ma che è signore delle potenze del cielo. Ecco, e queste potenze del cielo hanno una terminologia molto sobria, diversa da quelle descrizioni che parlavano del deposito della grandine e della fabbrica dei fulmini, ecco, e delle nubi sulle quali Dio cavalca per andare a visitare il creato. Tuttavia, sia pure con parole più greche che ebraiche, Colossesi e Efesini davano l'impressione che Cristo si servisse anche di qualcosa di cosmico per aiutare l'umanità. che è un'idea, se volete, anche interessante, che però mi sembrava essere caratteristica di queste due lettere in particolare, e che quindi era un testo che non bisognava presentare come una verità da inserire subito tale quale nel catechismo, ma come qualcosa su cui pensarci un attimo e dire: è una posizione interessante che è comparsa in queste due lettere, che probabilmente non sono di San Paolo ma di un suo discepolo, che le fa passare come di Paolo, in quanto sviluppa idee che lui forse aveva suggerito come delle possibilità. Ecco, andrebbero trattate come, valutate con chiarezza, per vedere a che livello si devono, a che livello di prossimità al vero si devono collocare questi testi. Ecco, questa era la mia intenzione e lo è ancora sempre. Quando io spiego queste cose cerco di capire come sono i testi e poi dico: ma questi testi appaiono come dei testi che non possono descrivere qualcosa di realmente constatato. C'è sempre della fantasia dentro, c'è sempre o delle eccessive semplificazioni o delle aggiunte di particolari che sembrano essere opera di fantasia inventata. Se io mi trovo di fronte a testi di questo genere, devo dire, non posso semplicemente trascriverli e dire credete a questo. Devo cercare di ragionarci sopra, di guardarli con attenzione, di vedere perché sono così complessi e di usarli con massima cautela. Cosa che spesso, forse sarò offensivo nel dire questo, spesso i dotti cristiani, a cominciare da quelli del secondo secolo dopo Cristo, a cominciare da Sant'Ireneo, da Ignazio di Antiochia, da Tertulliano, hanno preso meno origine, è stato il più attento, perché vedeva tutto come simbolico, forse esagerava addirittura nel vedere tutto come soltanto simbolico. Molti altri invece preferivano trovare subito la formula che fotografasse la realtà prendendola da questi testi, e lo facevano in maniera un po' troppo rapida, un po' troppo sicuri di sé. Tutto questo poi è stato molto utile quando la Chiesa, volendo dominare la cultura dei tempi, quando, volendo presentarsi come quella che sa tutto sulle cose più importanti, ha preteso che queste cose chiarissime venissero scritte in forma obbligatoriamente da credere da parte dei poveri ignoranti fedeli. E questo è successo per secoli. Tutto questo oggi non può più andare avanti così, perché la gente, senza bisogno di sentirsi in colpo o di affannarsi, dice tutto e dice: ma questo è una bella poesia, ma non è provato, non c'è la dimostrazione, è una bella idea, ma è soltanto un'idea. Questo è finalmente quello che io intendo fare. Io non voglio demolire niente, voglio che le cose vengano viste nella loro, nel fascino che hanno, ma non lasciarsi abbagliare da questo fascino. Ho pensato che una delle cose che si poteva cominciare a trattare poteva essere guardare all'interno dei Vangeli quello che c'è di più vicino o di meno lontano a quelle idee di prodigi divini che la gente al tempo di Gesù si aspettava che accadessero, cioè i miracoli. Ecco. Perché in fondo il Vangelo di Marco, specialmente, che ha pochi discorsi e pochi insegnamenti, è tutta una serie di miracoli. Allora dicevo, i miracoli sono l'unica cosa che nella vita di Gesù possono essere paragonati a questa speranza. A Dio niente è impossibile. Chissà quante cose farà per il nostro bene. A condizione che noi ubbidiamo a quello che Lui vuole, certamente cambierà tante cose. Ecco, vediamo se è vero questo. Questo se l'aspettavano non i Sadducei, perché stavano già bene, forse neanche i Farisei, perché loro erano soprattutto preoccupati di dire: intanto osserviamo la legge. Ma questi movimenti, e siccome a Qumran si trovarono in gran parte questi documenti, gli studiosi li hanno diffusi e molta gente oggi viene a sapere di questa specie di di fantasia teologica, proprio perché recentemente, dal 1946 in poi, si sono fatte queste scoperte. E oggi tutti sanno che c'è stato Qumran, che ci sono i testi di Qumran, che ci sono stati gli Esseni, che c'è il testamento dei 12 patriarchi, che c'è il libro di Enoch in 4 parti, tra cui l'Enoch etiopico, che dice questo, questo, questo e quest'altro. E tutti questi testi, che sono testi di fantasia, vengono considerati caratteristici influenti anche sulla nascita del cristianesimo. In parte può darsi che questo sia successo. Qualcuno ha anche cercato, alla fine, pensandoci bene, molti studiosi hanno trovato, direi, una trentina, 30 circa, di piccole frasette tra tutto quello che si è riusciti per il momento a decifrare dei testi e dei frammenti di Qumran. Hanno trovato una trentina di testi che si può dire che hanno all'interno del Nuovo Testamento qualcosa che si assomiglia. Uno o due sembrano addirittura quasi identici, ma uno o due, a suo tempo ve li leggerò, li tengo da parte, li ho già pronti, cioè frasi, devono già essere anche in questi fogli, ma se le cerco adesso non li trovo. Poi non è questo che voglio dire oggi, io preparo le attrattive per le volte successive, altrimenti poi non venite più. Una trentina di frasi, di cui almeno due hanno parole le stesse, alcune parole che si trovano, ma sono robe da niente, Questo per dire che quella letteratura non ebbe un influsso decisivo sul cristianesimo. Era forse conosciuta, qualche cosa venne pizzicato qua e là, ma in Gesù c'è stato qualche cosa di diverso. È questo diverso che c'è nella persona di Gesù che mi interessa, perché la persona di Gesù, più riusciamo a ricostruirla storicamente, più potrebbe diventare capace di dire qualcosa di immediatamente più utile all'uomo di oggi. Allora, voi capite che le uniche cose veramente prodigiose sono i miracoli. Ecco perché vorrei cominciare a parlare dei miracoli. Prima ne parlo in maniera, se volete, molto confusa, un po' noiosa, poi vediamo. Per esempio, vi dico subito una cosa, che lui si sia messo a camminare sulle acque è un miracolo che serve a qualche cosa? Questo l'hanno osservato tutti. A cosa serve che uno cammini su, che i discepoli dicano l'abbiamo visto camminare sull'acqua? Ecco. Ed è vero che camminava sull'acqua. Dico, cosa serve sapere che uno cammina sull'acqua? A che cosa è utile per salvare la vita umana, per rendere più vivibile questo pianeta? È utile sapere che lui ha camminato sull'acqua? E uno risponde, non serve proprio a niente un miracolo di questo genere. Difatti viene deriso da Celentano. Il Celentano era di CL agli inizi, era favorevole al cristianesimo, ma lui ride di questo miracolo. E ha ragione di ridere, perché è ridicolo e basta. Perché c'è Gesù che cammina sulle acque? Il povero amico mio che è morto improvvisamente, che si sedeva sempre lì, quello dei cioccolati, aveva trovato, era tutto contento perché diceva, qualcuno mi ha detto che una concentrazione di neurini potrebbe aver permesso a Gesù di camminare sulle acque. Ed era un uomo così poverino di fede, intelligente, che se ne intendeva di matematica, oltre che di far benino l'industriale. Che era appassionato di queste cose e diceva l'unico elemento sarebbe i neutrini, perché tutto il resto è catastrofico, capite? Ci vuole la scissione o la fissione dell'atomo per avere forza. I neutrini invece sono una caterva, sono innocui. Ecco, miliardi di neutrini potrebbero tenere su i piedi di Gesù. E lui era contento di aver trovato questa fantastica interpretazione, che però serve a nulla, perché o i neutrini ce li danno e li troviamo e magari serviranno, ma finché non li abbiamo scoperti non ci servono a nulla. E Gesù si è servito dai neutrini. Allora diventiamo, se accettiamo questo, diventiamo molto più balordi di quelli che, dei libri di Enoch e delle cose che dicevo prima, a proposito della letteratura paraebraica che non è entrata appunto nella Bibbia. Sono fantasie curiose che si possono adoperare in un teatrino per riderci sopra. Ecco, prendiamo un po'. Il camminare sulle acque perché c'è? Guardate che per molte persone la gente non crede a Gesù perché nel Vangelo c'è questa stupidaggine. Ma che libro serio è il Vangelo, il quale mi dice, o meglio, se la Chiesa mi dice, ma no, guardi, è un'illusione notturna, è una specie di visione fantasiosa, non è successo mai, sta tranquillo, anche il Papa sa che non è successo che camminava sulle acque, sono i discepoli che hanno immaginato che camminasse sulle acque. E gli evangelisti hanno raccontato questa loro esperienza perché credevano di far colpo a quel tempo, quando ingenuamente pensavano che essendo Dio poteva anche farlo. Adesso ci rendiamo conto che essendo Dio potrebbe anche farlo, ma se fosse un Dio che assomiglia a Macario, cioè un Dio che vuole scherzare, un Dio serio non cammina sulle acque inutilmente. Ecco. Se la Chiesa ha il coraggio di dire questo, allora va tutto liscio. Siccome la Chiesa invece vuole che noi crediamo che ha camminato sulle acque, allora una persona di buon senso dice, insomma, io a mio figlio queste cose non le insegno, perché non voglio che creda in stupidaggini. Ecco, è un ateo, è un miscredente, è una persona onesta. E la Chiesa dovrebbe essere onesta anche lei. Honest to God, era un vecchio libro degli anni 68. Ci sono invece miracoli che sono utilissimi, cioè miracoli dove si capisce il senso e il valore, questi fanno molto meno difficoltà. Allora, per cominciare, io ne ho preso uno di miracolo e adesso cerco di leggervelo. Voi lo conoscete già a memoria, ci lavoriamo un po' sopra e ci domandiamo: è un miracolo interessante, non sembra a prima vista un miracolo difficile, vediamo come si comporta e vediamo cosa hanno detto gli altri su questo miracolo. E mi sono servito di un vecchio libro del 1966 che io ho comprato, ristampato nel 68, The Miracle of Jesus, di un olandese, il quale ha dedicato 400 pagine allo studio dei miracoli di Gesù sotto tutte le forme possibili e immaginabili di quel tempo. Un libro serio che è del 60, del 66, ripubblicato nel 68, il quale già nell'introduzione ricorda che nel 1900 nacque la parola quantum quanta. Planck, 1900. Nel 66 l'autore di quel libro scriveva e diceva: nel tempo in cui è stata scoperta la costante di Planck, 1900 con due zeri, ecco, queste cose nelle scuole che io ho frequentato non me le ha mai dette nessuno. Ripeto, la parola quantum, quella, cioè la teoria dei quanti, comincia nel 1900 con lo 00. E quel signore che scrisse il libro sui miracoli lo sapeva nel 66 e lo dava per scontato come cosa che tutti sanno. In Italia nessuna scuola insegnava queste cose, neanche al liceo scientifico. Chiusa la parentesi, queste cose le ho già ripetute. Quelli che parlano male della scuola di oggi sappiano che quelle di prima erano molto, molto, molto peggio. Qualunque sia il deterioro della scuola di oggi, è certamente mille volte migliore di quella che ho frequentato io. Il miracolo è questo. Lo leggo in Marco capitolo 2. Essendo entrato di nuovo a Cafarnao, alcuni giorni dopo, si udì che era in casa e si radunarono molti, così che non c'era più posto neppure davanti alla porta, ed egli annunziava loro la parola. E vengono portando a lui un paralitico sorretto da quattro. E non potendo presentare a lui, leggo letterale la traduzione, non potendo presentarlo a lui a causa della folla, scoperchiarono la terrazza dove era e, fatta un'apertura, calarono la barella dove giaceva il paralitico. E Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: Figlio, ti sono rimessi i peccati. Poi va avanti, ora vi erano là alcuni scrivi. Questa è la descrizione. Matteo non dice niente, cioè Matteo dice: montato in barca fece la traversata e venne nella sua città. Ed ecco, gli presentavano un paralitico coricato su un letto. E Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: coraggio figlio, ti sono rimessi i peccati. Matteo ha saltato tutto. Quindi voi capite che già qui c'è perché ha saltato tutto. Perché a lui non piace perdere tempo in descrizioni, è vero. Perché vuole che il Vangelo sia sufficiente breve, ma dica delle cose concrete, sensate, di tipo religiose, non stupidaggini sui tetti, da Argione. Luca la gira anche lui tutta da un'altra parte. Per completezza vi leggo anche Luca, però poi torno a spiegare la faccenda del tetto. E avvenne in uno di quei giorni che egli stava insegnando e c'erano seduti dei farisei e dei dottori della legge che erano venuti da ogni villaggio della Galilea, da Giudea e da Gerusalemme, e la potenza del Signore era su di lui perché guarisse. Qui è tutto diverso, come vedete. Ed ecco degli uomini che portavano su di un letto un uomo che era paralizzato e cercavano di portarlo dentro e di metterlo dinanzi a lui. Riscrive tutto Luca, alla sua maniera. E non avendo trovato il modo di portarlo dentro a causa della folla, saliti sul tetto attraverso le tegole, lo misero giù nel mezzo con il lettuccio davanti a Gesù. Ed egli, vedendo la loro fede, disse: uomo, ti sono stati rimessi i tuoi peccati. Alla fine si arriva al punto uguale. Allora, vogliamo ragionare su questa faccenda del tetto? Primo, possiamo ragionare sul lettuccio e sul tetto. Marco dice che si trattava di un letto, cioè si trattava di una cline, da cui deriva la parola italiana la clinica, che è l'insieme dei letti, la clinica, cline. Matteo invece, e anche Luca mi pare, Matteo invece dice che si trattava di una barella, e c'è un'altra parola in greco che dice barella. Il letto di per sé dovrebbe significare un asse o un insieme di, o un intreccio di vimini, di paglia. Ma un intreccio di vimine di paglia non si riesce, ma deve avere almeno due pali che lo tengono su. Allora diventa una barella. Quindi quando si dice cline, cioè cline è il letto giusto, normale. Quello che di per sé ha anche delle piccole gambe, perché non si appoggia direttamente sul terreno, si cerca che ci siano spazi. Come il letto, come ce l'abbiamo anche noi, insomma, ecco. Quello su cui ci si coricava anche per mangiare. Ora, un letto è a lungo almeno 1,80 m, è largo almeno 70 centimetri come minimo, se no non ci sta la persona. Quanto pesa? Io non me ne intendo, però certamente pesa più di 5 kg o no, un letto. È leggero, più leggero? Cioè, voi siete più pratici di me di queste cose, ragioniamo su queste cose. Tant'è vero che sono in quattro che lo portano. No, perché se,
1: c'era su anche la persona.
0: C'era su anche la persona, sì. Però di per sé le persone si possono portare anche in due, no? Se è urgente si porta. Per essere comodi erano in quattro. E notate che devo anticipare subito che alla fine si dirà che il guarito se lo prende sotto braccio e lo porta a casa. Potevo aspettare a dirlo dopo per fare effetto, ma lo dico subito. Quindi non era certamente un letto. La barella è molto meno del letto, peserà qualche chilo in meno, due chili in meno. Però di per sé anche la barella, se deve sostenere un uomo paralizzato, sembra che sia un uomo adulto, sia pure magro, preserà pure 60 kg. Ecco. Anche questo, infatti sono in quattro, ecco, prende su anche questa e se ne va. Allora vedete che questo racconto non regge già fin dall'inizio. Non può essere successo questo, così come è descritto. Non c'è né la Cline né la quell'altro che di cui adesso lui mi dice la parola, perché io la so, ma se vado a vederla sulla carta non la trovo, dopo mi verrà in mente dopo.
2: Crabaton.
0: Comunque,
2: Crabaton,
0: ecco la barella. Adesso c'è il tetto. Scoperchiare il tetto. Qui c'è, intanto sistemiamo subito l'errore di Luca. Luca parla delle tegole. Ora qui c'è la prova assoluta che le tegole in Palestina non c'erano. Luca non sa niente di come sono le case palestinesi. Allora, impariamo che quando leggiamo Luca che descrive la Palestina, sappiamo che o ha la guida del Turing e legge copia della guida del Turing, oppure lui in Palestina non c'è mai stato. Cioè non ha mai visto una casa palestinese, perché nelle case palestinesi non ci sono le tegole. La prova filologica è che nella traduzione siriana, nella traduzione in siriaco di questo testo, le tegole non ci sono. Cioè nel siriano si cancella le tegole, e dove c'è scritto saliti sul tetto attraverso le tegole, dicono semplicemente saliti sul tetto, lo misero giù. Tolgono la frase delle tegole, perché in Siria sanno benissimo che in Palestina non si usano le tegole. Allora io ho imparato che quando leggo Luca devo stare attento. Luca di palestinese non sa tutto, prima ho detto che non sapeva niente. Ci sono cose della Palestina che non sa. Quindi andiamoci piano a dire che Luca conosce, che Luca sa, che se l'ha detto Luca è vero. Adesso io vedo già facce preoccupate che dico, ma allora con la Bibbia come fuma, adesso allora che non può niente credere. Non so cosa fare, non è colpa mia se la Bibbia è fatta così. E non è colpa mia se un sacco di libri, perché queste cose le ho copiate tutte dal libro, non le sapevo neanch'io. Cioè qualcosa avevo già scritto nel 2006, quel libretto giallo che ho qui e che continuo a dire che vi voglio leggere ma non vi leggo mai. Avevo già cominciato allora a criticare questa faccenda. Adesso su quel libro lì che avevo comperato, mi sono accorto che c'erano anche dei punti sottolineati, quindi l'avevo in parte letto, l'avevo dimenticato, l'ho ripreso, quello di Planck, ecco, in quel libro lì trovo che c'era un sacco di cose da imparare, come per esempio questa qui dei siriani che hanno cancellato, che non sapevo. Allora, il tetto era fatto evidentemente da, intanto bisognerebbe decidere, era una casa grande o una casa piccola? Cosa vuol dire casa grande e casa piccola? Com'erano eventualmente le case in Palestina? sembra di capire che le case normali in Palestina erano praticamente delle case con due o tre camere in pian terreno che erano fatte in un

blocco, vale a dire una, due, tre, oppure una, due, tre, o una, due. E allora avevano una forma rettangolare, più o meno dritta, un po' storta, eccetera. Le grandi case erano fatte probabilmente alla stessa maniera, perché si trovano qui, è l'archeologia che eventualmente parla, in una maniera analoga a quella di Roma, cioè c'era una specie di atrio cortile, o anche soltanto un angolo, e poi poniamo una semplice siepe dall'altra parte. E allora qui c'era una specie di giardinetto o di cortiletto e più camere sotto dei, non necessariamente dei portici, sotto una copertura. Allora ci potevano essere una, due, tre, una, due, tre, una, due, tre, e quel cortile. Allora era un rettangolo aperto su un lato, perché c'era una specie di giardino, oppure semplicemente un angolo a due, ed era una casa grande, signorile. Era la casa di Pietro? Allora, qui entra subito dentro un altro sindacato. Figuriamoci se Pietro era ricco, aveva una casa, Gesù amava i poveri. Deve essere la casa di Pietro, deve essere modesta. No, Pietro invece era ricco perché allora vendeva pesci, era uno che contava, quindi la casa era grande. E qui allora si decide se deve essere dei 5 Stelle che vogliono le case piccole, o di Salvini, Berlusconi che vuole i palazzi. E di nuovo qui gli interessi così etico-politici preferiscono, era coi poveri, no, era coi ricchi, era coi poveri, era coi ricchi. Nessuno sa che casa era, quindi tacciamo e non diciamo niente. Se era una casa di quelle che dico io a un piano solo, per forza deve essere a un piano, perché sennò non c'è il primo piano. Ecco. Come era fatto il tetto, probabilmente più della casa piccola che di quella grande. In quella grande ci doveva essere probabilmente delle grandi travi e poi dei piccoli travicelli, come in tutte le case di questo mondo, che hanno le travi di legno, non c'è via di scampo. Ci vogliono delle travi portanti per il soffitto. Se sopra non c'è un piano su cui si abita, basta che il soffitto sia sufficientemente solido, perché sul soffitto si preferisce poterci salire, perché serve per far seccare quello che va seccato al sole. Quindi c'è una scala esterna che eventualmente sale sopra, quindi deve avere, non soltanto deve coprire dall'eventuale pioggia, è rarissimo che nevichi nel mare di Galilea, massimo piove, però può venire una pioggia intensa, quindi bisogna fare in modo che ci sia un tetto con delle travature, quelle grosse, quelle piccole, intermedie, e che sopra ci sia qualcosa che rende impermeabile il soffitto. Quindi si trattava di legno e malta secca. Poteva essere di varie forme. Scoperchiare un tetto cosa voleva dire? Bisognava che fosse, adesso bisogna per forza, secondo me, optare per la casa piccola. Se si opta per la casa grande, bisogna pensare che era ad un piano, che loro hanno indovinato in quale delle camere si trovava Gesù, doveva essere però una camera grande. Da qualche parte devono indovinare dove si trova Gesù. Sono riusciti a vederlo nonostante la folla, devono andare sopra, avranno avuto una scala, portano su con una scala il poveretto, lo appoggiano dove? Oppure lo lasciano giù e vanno su, aspetta chi che adesso andiamo di su, te preparo, va bene, vanno su, cominciano a tirar via una trave, ma prima di tirar via la trave bisogna tirar via il supporto di terra bagnata che c'è sopra, e questo fa polvere, fa rumore. Poi devono schiodare qualche cosa, perché in qualche modo erano attaccati questi legni, e sotto nessuno se ne accorge, non c'è un padrone di casa che dice ma sa fare la disura, niente, non succede niente.
Ora voi capite che è una cosa assolutamente irreale, totalmente inventata, fantastica, ma esistita, che non può essere accaduta. Non c'è via di scampo. Se i Vangeli sono nati in questo modo, vale a dire lasciando libero spazio all'incompetenza senza verificare i ricordi, io devo saperlo questo e devo dire: tutte le descrizioni esteriori che ci sono possono essere semplicemente illusorie. Io per esempio non mi sento di accettare che è vero che hanno scoperchiato il tetto, dal momento che Matteo lo ignora, e posso dire, posso cancellare anche questo. Non posso assicurare i bambini del mio catechismo che c'è stato lo scoperchiamento del tetto, perché è una cosa che hanno inventato per rendere più affascinante il ricordo. Un qualche Pierino alzerà la mano e dice: ma se è così, allora siamo di fronte a una letteratura la quale è scritta per ottenere dei risultati piacevoli, dei risultati che convincano le persone, è un testo di propaganda. E io cosa rispondo al bambino? Io devo, se sono veramente un apologeta che vuol difendere la fede, io non devo pretendere da chi mi ascolta che mi conceda più di una o due cedimenti all'uso letterario di ingrandire i fenomeni. Ma se tutto alla fine diventa quasi, quasi impensabile, perché appunto bisogna portarlo su questo tale, ci vogliono ore di tempo e da basso non se ne accorge nessuno. Allora, siccome questa sarebbe vedendo la loro fede, e questo diventa importante, e Matteo ha tralasciato anche questo, allora io dico, in questo caso ammiro l'evangelista Matteo, che più volte tra l'altro compie queste operazioni, il quale, rispetto a un Vangelo che lo ha preceduto di almeno 10-15 anni, ritiene che il Vangelo di Marco, pur essendo il più antico, pur avendo probabilmente dietro di sé la predicazione di Pietro, è un testo nel quale già si inventano le cose. Se invece riuscissi a trovare che in una piccola casetta può essere pensabile, ecco lo sforzo che fanno gli studi, può essere pensabile che fossero pochissime le persone che c'erano dentro, non moltissime. Devo cambiare altri particolari se voglio rendere accettabile il tetto. Devo modificare tutte le cose dicendo: era una casetta dove non si poteva entrare perché ci stavano dentro, in sé c'erano anche, era una casetta di poveri, c'erano anche le capre e i galline dentro. Gesù era lì seduto, non c'era bisogno di indovinare dove era, perché era una casina talmente piccola che sapevano certamente che se non era sulla porta era dentro. Ci saranno state 7 o 8 persone, ma non ci si passava con la barella. Ecco, e loro, poniamo, ecco, così posso dire, siccome Gesù stava parlando, hanno fatto un segno e hanno detto: non disturbatevi, andiamo sopra. Ecco, perché sopra c'era già un buco. Allora il libro di Planck dice: gli indiani, ma conoscetelo gli indiani? Ma una volta dicevano che Gesù, quando era prima di noi, era stato in India, anche in Romania. In molte case dell'antichità si usava, quando muore una persona in casa, e là morivano sempre in casa, quando si porta fuori il cadavere non lo si porta dalla porta, si fa un buco nel muro e lo si fa uscire da un'altra parte, perché la morte deve essere cacciata via. Questo è documentato, è documentato anche a Roma. Quindi forse c'era già un foro, forse non era necessario scoperchiare il tetto. Allora io dico, dopo nel ricordo hanno esagerato un po' e hanno detto che scoperchiarono il tetto, ma in realtà si trattava soltanto e cerco di mettere insieme la credibilità dell'insieme, appunto.
E così fanno i commentatori che vogliono rappezzare le cose. Perdonate questo entusiasmo di rendere le cose un po' più complicate. Perdonate Luca che addirittura ha immaginato, senza rifletterci molto, di poter tirar via le tegole. Perché anche lì, dove le mette le tegole che tira via? Le butta giù in terra e le rompe? Ecco, ci vuol del tempo. Se voi pensate alla possibilità di questa piccola cosa, evitate. Loro hanno voluto mettere insieme tanta gente, tanta folla, tanta fede, tanta, e pompa, scoppia. Allora io devo giustificare con benevolenza questo testo riducendolo e magari spiegando, come giustamente voleva spiegare lei, tenete presente l'entusiasmo di questi cristiani, tenete presente come qualunque predicatore, qualunque oratore a quel tempo ingrandiva le cose, le drammatizzava. Tenete presente della cultura di allora, non quella di adesso, che è diversa, perché adesso noi ci accorgiamo, la polizia si accorge che questo non va d'accordo con quell'altro, che difatti poi si scopre che l'assassino è un altro, è successo con quello là, quello che è stato ammazzato dalla fidanzata, che invece sembrava che fosse la vittima, quello di Roma, ecco, il bel giovanotto. Cioè alla fine l'indagine ha dimostrato che quella che si presentava come la vittima era l'assassina. Ecco, e voglio dire, c'è tutta una serie che è quella di Perry Mason, dove alla fine quello che sembrava il più buono è l'assassino, ma tutti i gialli sono così. Allora questo sistema, in questa trappola del giallo ci sono cascati anche gli evangelisti. Allora io spiego alla gente che la Bibbia è per volontà di Dio, perché noi non lo vedremo mai faccia a faccia, ma è Lui che si mette una maschera e si fa vedere da noi e scende al nostro livello. E allora dico, la nascita della Bibbia è un atto di kenosis, cioè di abbassamento al livello del teatro comico, al livello dei maghi di allora. Loro devono cercare di dire che Gesù ha lo stesso potere che ce l'ha, che ha il santuario di Delfi, che ha il mago più famoso della zona, e costretti a questa specie di adattamento alla cultura del tempo, cercano di rendere più drammatica la situazione. Allora vedo in questi testi la buona volontà, l'ingenua tentativo di ingrandire le cose perché credono di renderle più credibili. Ecco, spiego tutto questo e dico, vedete come è nata la Bibbia. Cambia tutto, cioè diventa tutto più umano, se volete, più tenero. Può rasentare perfino qualche volta rasenta proprio un'inutile fantasia e un imbroglio. Tuttavia questo mi fa capire che c'è una rivelazione. Cosa vuol dire che Dio si rivela? Vuol dire che Dio si traveste da uomo. È sbagliato dire traveste, ma devo spiegarmi. Quindi via la solennità, via il realismo delle cose. Ecco, io stavo per ottenere, spiegandomi male, la ringrazio dell'intervento che ha fatto, perché stavo per ottenere l'effetto contrario di quello che volevo ottenere, e lei mi ha aiutato a risistemare le cose. Però l'intenzione era di arrivare a questo, perché altrimenti per esempio qualcuno che non accettava questo, perché è abituato a dire: la Bibbia non può cadere così in basso, la Bibbia non può adattarsi a questi modi popolari di manipolare le cose. Se tu non accetti questo, allora per salvare capra e cavoli devi dire che è tutto simbolico. I quattro, come Totò e i quattro,
c'è il film e io parlo da lì. I quattro sono i quattro apostoli finora nominati: Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni. I quattro rappresentano i salvatori che presentano l'umanità paralizzata dalle colpe, dal peccato, la presentano a Gesù. Allora salvano tutto con il simbolo, e alcuni hanno tentato questa via, ecco, dicendo che forse Luca, con il suo modo di ragionare, vuol far capire che in realtà è questa la strada. Perché, come avevo già letto, avvenne in uno di quei giorni che stava insegnando, c'erano ecco degli uomini che portavano su di un letto un uomo che era paralizzato, e cercavano di portarlo dentro e di metterlo dinanzi a lui, e non avendo trovato portarlo. È la storia di un tentativo. Cioè, chi sono gli apostoli, i primi apostoli di Gesù? Sono quelli che cercano di portare l'umanità immobilizzata dal suo attaccamento all'egoismo e al peccato, portarla di fronte a Gesù. E questa umanità paralizzata, e qui ha ragione lui, ma ci stavo arrivando io, ha fatto bene però a dirmi che devo arrivarci, Gesù gli disse subito: sta tranquillo, sono perdonati i tuoi peccati. E questo effettivamente è il colpo di scena, questo è il coup de théâtre. Ecco. Solo che il teatro che precede è stato fatto con questa ingenuità. Hanno voluto fare in maniera che ci fu una fatica, una complicazione di cose, per poi far risaltare la parola fondamentale: ti sono perdonati i peccati. Oggi non ho tempo di dire, perché sono ormai le 7, quello che però il mio amico ha strapazzato, che non ho strapazzato, voleva che dicessi subito. Cioè, quello che è in gioco qui è proprio questo. Secondo la tradizione ebraica, se quell'uomo era paralizzato, era perché certamente alla base di tutto c'erano dei peccati da espiare. Perché tutte le disgrazie che succedono sono castighi di Dio. Questo è la realtà tradizionale che Gesù incontra. Qui la domanda che dovremmo affrontare martedì prossimo sarà questa. Anticipo subito: quando il cieco nato nel Vangelo di Giovanni, attenti che però non c'entra niente con i sinottici, perché Giovanni è tutto un altro mondo, quando gli discepoli gli diranno: ma è colpa sua o dei suoi genitori se questo è nato cieco? Gesù risponderà: né di lui né dei suoi genitori, ma perché si manifestasse la gloria di Dio. Attenti, quando Giovanni dice questo, annulla la teoria del castigo di Dio o dice: questa volta il peccato non c'entra, perché questo singolo cieco non è stato fatto cieco per la colpa dei padri, ma per manifestare la gloria di Dio. Ma non esclude che gli altri ciechi siano, non, magari non nati ma diventati dopo, siano persone che Dio ha castigato. Perché anche lì si piglia la frase di Giovanni e la si presta come se fosse un dogma, avendo Gesù pronunciato questa frase che risponde alla domanda che riguarda questa singola persona. Gesù risponde: questa singola persona non è cieca per colpa di peccati, ma è cieca perché si manifesti la gloria di Dio. Non ha detto che da ora in avanti tutti i ciechi, gli zoppi, i ciechi non sono dei castigati. Ha detto solo che questa persona, così come c'è una sola samaritana, non sono tutte le donne samaritane che vengono calate, c'è un solo Nicodemo, non sono tutti i sinedriti che vengono a codare. E noi di nuovo qui, sbagliando la lettura, San Giovanni mette sempre un personaggio simbolico, e quel personaggio simbolico è un unicum al quale altri che gli assomigliano possono dire:
io assomiglio a quello, io assomiglio a quell'altro. Ma non che tutti sono come Nicodemo, come la Samaritana, come il cieco nato, come Lazzaro. No,

0: pubblicato quelle 14-15 pagine dove si dice che per legge della Bibbia bisogna applicare tutte le scienze linguistiche ed ermeneutiche che ci sono oggi nel mondo. Lo strutturalismo, il femminismo, tutto bisogna applicare, perché tutto deve essere fatto per capire come il testo biblico va sottoposto a revisione con tutte le scienze del linguaggio e dell'interpretazione che oggi sono presenti. E ci sono 15 pagine che spiegano questo, che nessun vescovo ha mai letto, che nessun prete ha mai letto, che alcuni biblisti hanno letto, che anch'io ho letto, che non so applicare perché bisognerebbe essere esperti.
1: RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Eccoci con una nuova puntata del Giorno del Signore, in questa domenica in cui la Chiesa celebra la Pentecoste, la solennità che ricorda la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli e segna la fine del periodo pasquale. Noi iniziamo questa puntata tornando su un tema che ha visto la diocesi impegnata in prima linea negli ultimi anni con un progetto su tutto il territorio di cui è stata animatrice e capofila. Parliamo di CER, Comunità Energetiche Rinnovabili. Nelle scorse settimane è stata presentata nelle sale di Palazzo Vescovile di Cremona una collaborazione tecnica con il gruppo OpenSB per lo sviluppo di questa rete di comunità che unisce sensibilità ambientale, sostenibilità economica e solidarietà. Vediamo e ascoltiamo insieme.
1: Dopo un anno di operatività delle 6 comunità energetiche, a cui si è poi aggiunta la settima CER della città di Cremona recentemente, bene, abbiamo ritenuto opportuno valutare una forma di collaborazione di natura tecnica con un partner tecnico. Abbiamo individuato OpenSB, innanzitutto per cercare di aumentare la produzione di energia attraverso nuovi impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, tipicamente da noi il fotovoltaico, ma in prospettiva anche per trovare delle soluzioni innovative, oltre alla condivisione dell'energia, che una comunità energetica per legge può fare.
2: Siamo orgogliosi di essere qua per presentare questo accordo, un accordo con un gruppo di comunità energetiche della provincia di Cremona, veramente unico in Italia perché sposa quelli che sono i valori non solo della condivisione dell'energia, ma anche condivisione di valori etici e morali. E questo per noi è veramente un motivo di orgoglio. Siamo qua per portare il nostro contributo, l'esperienza che abbiamo in questo ambito ormai ventennale, con l'ampliamento dei servizi che stiamo dando, in modo che queste comunità abbiano linfa, e la linfa è energia, e che debba essere condivisa il più possibile tra produttori, consumatori, associazioni del territorio e può dare dei ritorni importanti al territorio in cui opera.
3: Non siamo una comunità energetica, siamo le comunità energetiche della diocesi che nascono dal progetto della diocesi, con attenzioni particolari sicuramente ai temi ambientali, ai temi sociali, ai temi economici di questo progetto, ma soprattutto vogliamo ribadire che quello che noi andiamo a realizzare, i progetti che noi realizziamo, sono delle comunità. Comunità, quindi, momento di relazione, occasione di relazione, di confronto fra le persone, in cui le persone parlano di energia, realtà così onerosa ormai, ma così importante, indispensabile per la nostra esperienza, per la nostra vita di tutti i giorni.
0: E maggio è il mese della preghiera a Maria. Tra le tante occasioni di devozione che durante tutto il mese sono state proposte in tutta la diocesi, ricordiamo oggi in modo particolare l'appuntamento del 26 maggio. Martedì, infatti, sarà il santuario di Caravaggio, santuario regionale della Lombardia, a celebrare con solennità l'anniversario dell'apparizione della Vergine a Giannetta. Alle 10:30 la solenne messa pontificale con benedizione apostolica e indulgenza plenaria, che questa quest'anno sarà presieduta dal vescovo emerito di Cremona, Monsignor Dante Lafranconi. Il pomeriggio si aprirà quindi con la recita del Rosario continuo dalle 14:30 e alle 16:40 vi sarà la solenne memoria dell'apparizione presieduta dal vescovo Lanfranconi con il canto dei secondi vespri solenni. Le due celebrazioni saranno trasmesse in diretta TV su CR1 dalle 10:30 e dalle 16:30 e sui canali web e social della diocesi e del santuario di Caravaggio. E anche in questa ultima puntata del mese di maggio, la rubrica La Parola è a cura di Don Enrico Maggi, uno dei sacerdoti in servizio proprio presso il santuario di Caravaggio. Sentiamo il suo commento al Vangelo di questa domenica da un altro luogo mariano caro alla nostra diocesi, il santuario lauretano di Sant'Abbondio.

Oggi la Chiesa celebra la solennità della Pentecoste. Nel libro degli Atti degli Apostoli ci testimonia che nella prima comunità cristiana tutti erano perseveranti e concordi nella preghiera insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù. Siamo ancora nel santuario lauretano, qui a Cremona. Chiediamo a Maria di accompagnarci a contemplare la discesa dello Spirito Santo in questa festa così bella. Al termine di 7 settimane nella luce della risurrezione, ora celebriamo il dono dello Spirito, un evento sconvolgente. Giovanni ne parla al capitolo 20 del suo Vangelo. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse loro: «Come il Padre ha mandato me, io mando voi». Detto questo, soffiò e disse: «Ricevete lo Spirito Santo». Il racconto degli Atti degli Apostoli, è la prima lettura di questa domenica di Pentecoste, parla di un fuoco che discende. Apparvero lingue come di fuoco, si dividevano, si posavano su ciascuno di loro, furono colmati di spirito, cominciarono a parlare altre lingue. Negli Atti si parla quindi di un soffio, di un forte vento. Ci sono queste immagini molto belle. Parlando della discesa dello Spirito Santo, si parla di un incendio che divampa, della forza del vento che sospinge, gonfia le vele, e poi un messaggio che raggiunge i cuori con parole nuove, nuove lingue. Davvero, queste tre immagini le vogliamo fissare per vivere bene questa festa. Questa immagine del fuoco ci dice che lo Spirito Santo inquieta, disturba la quiete, rompe gli schemi e le abitudini. Dice Gesù nel suo Vangelo: «Sono venuto a portare fuoco sulla terra». Cosa sta dicendo lo Spirito ai credenti? Di fronte al grido dei poveri, al privilegio di pochi, alla violenza cieca verso il creato o verso i più deboli, davanti alle menzogne di un sistema economico ingiusto, disumano, alla prepotenza, alla illegalità, cosa dice lo Spirito ai credenti? Questo vento che gonfia le vele, cosa sta dicendo alla Chiesa, chiamata ad abbandonare le illusioni di una società che non è più cristiana? Cosa significa prendere il largo di fronte a questo cambiamento di epoca? E poi queste parole nuove da imparare. C'è un nuovo vocabolario che lo Spirito forse suggerisce. Parole nuove come disarmo, profezia, misericordia, tenerezza, accoglienza, nuovi territori da esplorare, nuove verità da cercare nel mondo degli affetti o della sofferenza, della solitudine, della fragilità, tutto l'universo giovanile. La Madre del Signore ha conosciuto come nessun altro ciò che lo Spirito Santo è capace di fare. Allora, nella preghiera le chiediamo anche per noi una nuova Pentecoste, per noi e per tutta quanta la Chiesa, come dice la sequenza di Pentecoste: «Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce».

0: E dalla parola con la P maiuscola alle parole della comunicazione. La scorsa settimana la Chiesa ha celebrato la 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali e la Diocesi di Cremona, insieme alla società editrice Teleradio Cremona Cittanova, l'ha ricordata con una iniziativa speciale. Insieme a Torrazzo Convista, l'Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali ha proposto un Podcast Day, una giornata di incontri e di registrazioni che ha coinvolto numerose realtà del territorio all'ombra del Torrazzo di Cremona. Ce ne parlano Riccardo Mancabelli, direttore dell'ufficio, e Giacomo Ghisani, presidente di Teleradio Cremona Cittanova.
1: Con il podcast Torrazzo con Vista siamo abituati ad affacciarci dal Torrazzo sulla realtà locale per raccontarla insieme ai protagonisti di questo territorio. Oggi abbiamo voluto che fossero loro a prendere voce in un podcast speciale, un podcast day per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Il tema: custodire voci e volti umani. È quello che abbiamo voluto fare, proprio voci e volti del nostro territorio. Abbiamo lasciato loro il microfono per alcune puntate speciali di un podcast che verrà trasmesso durante l'estate.
2: Custodire voci e volti umani richiama la centralità della persona umana nella dinamica della comunicazione, che prima di tutto, per essere realmente autentica, nasce da un rapporto personale. La grande sfida però del nostro tempo è come garantire questa autenticità in un contesto che è determinato e dominato da una grandissima rivoluzione tecnologica e dei linguaggi. Pensiamo in particolar modo all'avvento dell'intelligenza artificiale, che ha la possibilità di offrire agli uomini delle capacità rafforzate, delle capacità moltiplicate. Ma come far sì che questa moltiplicazione di capacità, di possibilità, di opportunità non sovrasti l'uomo al punto tale da annullarlo? Tutti i temi questi che sono al centro della nuova enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
0: Il Podcast Day è stata solo una delle tante iniziative che sempre più spesso generano spazi e occasioni di dialogo tra realtà che operano sul territorio all'interno del polo museale diocesano, tra arte, cultura e opportunità di riflessione su grandi temi che percorrono la nostra società. A margine dell'iniziativa ne abbiamo parlato con il direttore del polo museale e incaricato diocesano per i beni culturali, Don Gianluca Gagliardi.
3: È sempre più bello vedere fondamentalmente che il polo museale, il Torrazzo, il museo verticale, il museo diocesano siano aperti alla città e alle tante iniziative che non solo il museo propone, ma anche la città propone ai cittadini, ai turisti, ai visitatori. Anche l'esperienza appunto con il mondo della didattica e quindi quello che è stato fatto da poco con la realtà anche della Fondazione Mazzolari di Bozzolo, che ha coinvolto gli studenti della città per scoprire una figura così importante come Don Primo Mazzolari. La bellissima riflessione che anche Tony Servillo ha fatto sulla figura di Dante e i personaggi che Dante ha inserito nella sua commedia e che poi diventano e siamo noi. Ecco, mi piace pensare che proprio i linguaggi, i diversi strumenti della comunicazione, dell'arte, possano aiutarci a riflettere e anche a recuperare quel tempo che dobbiamo, diciamo così, far diventare nostro con le nostre azioni, con le nostre riflessioni, contenuti di pace, di attenzione verso gli altri e quindi di umanità. L'arte deve portare a questo, anche quando magari diventa un pochino provocatoria, come può essere l'esperienza bella di Cremona contemporanea che in questi giorni anche ha invaso gli spazi non solo del Museo Diocesano, del Palazzo Vescovile, ma addirittura della Cattedrale, con i suoi ricchi contenuti appunto di umanità, un'umanità sofferta, di un'umanità sofferente che però non si lascia cadere le braccia.
0: E lo abbiamo appena sentito, si apre proprio in questi giorni l'edizione 2026 di Cremona Contemporanea, la manifestazione diffusa che porta l'arte contemporanea in città, in un dialogo sempre suggestivo tra i linguaggi di oggi e i luoghi storici, anche inediti. Tra le location scelte per questa edizione, anche alcuni spazi diocesani, tra i quali la Cattedrale di Cremona e il Piano Nobile di Palazzo Vescovile. Proprio a questa iniziativa è dedicata anche la puntata di questa settimana di Torrazzo con Vista. In studio con Andrea Bassani, Enrico Perni, restauratore e curatore della Galleria Robolotti 6 e Michele Rovescalli, event coordinator di Cremona Contemporanea. La puntata va in onda su CR1 alle 12.30 dopo il giorno del Signore e sui canali ufficiali di Torrazzo con Vista e su YouTube e sulle principali piattaforme per podcast. Con questo è tutto, il giorno del Signore torna la prossima settimana. Grazie per averci seguito e a tutti voi una buona domenica!

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli, l'enciclica di Leone XIV, l'intelligenza artificiale serva l'umanità, non il potere di pochi, il Papa chiede il disarmo delle tecnologie perché si pongano al servizio del bene comune. In Iran, attesa per un possibile accordo di pace, ma Trump per il momento prende tempo, petrolio in calo. La guerra in Ucraina, non si fermano gli attacchi incrociati tra Kiev e Mosca dopo un intero weekend all'insegna dei bombardamenti. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio, sono le 14:45 secondi in questo momento. Dunque, la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, questo è il cuore della prima enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, pubblicato oggi 25 maggio. Il testo riflette sulle nuove tecnologie alla luce della dottrina sociale della Chiesa, i particolari da Isabella Piro.
3: L'intelligenza artificiale sia a servizio dell'intera umanità e non del potere di pochi, lo scrive il Papa nella sua prima enciclica. 135 anni dopo la Rerum Novarum di Leone XIII, il Vescovo di Roma guarda all'era digitale attraverso la dottrina sociale della Chiesa e ne ribadisce i principi: tutelare la persona umana, la dignità del lavoro, la giustizia sociale e la pace. Forte l'appello del Papa a disarmare l'intelligenza artificiale per rompere l'equivalenza tra potenza tecnica e diritto di governare. Un intero capitolo è dedicato all'impiego delle nuove tecnologie in ambito militare perché la rivoluzione digitale sta modificando la grammatica dei conflitti. Per questo è urgente un codice etico condiviso sull'intelligenza artificiale, mantenendo chiarezza sulle responsabilità di ogni suo passaggio e superando la teoria della guerra giusta in favore del dialogo. La sfida è ardua, conclude il Papa, ma i cristiani possono e devono affrontarla costruendo la civiltà dell'amore attraverso la verità, le relazioni, la speranza, così da testimoniare la bellezza di una magnifica umanità abitata da Dio.
2: E Leone XIV illustra il senso della sua prima enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il pontefice chiede di liberare l'intelligenza artificiale da logiche che la trasformano in strumento di dominio, esclusione o morte e invoca il disarmo delle tecnologie perché si pongano al servizio del bene comune. Benedetta Capelli.
4: Artificial intelligence now demands to be disarmed.
5: L'intelligenza artificiale richiede oggi di essere disarmata, liberata da logiche che la trasformano in strumento di dominio, di esclusione o di morte.
4: And death.
5: Papa Leone è chiaro, usa la parola disarmata, associata da lui stesso molte volte alla pace, ammette che è una parola forte, ma il momento richiede attenzione, necessità di risvegliare le coscienze e indicare vie all'umanità. La Chiesa, afferma il Pontefice, è chiamata a decifrare le cose nuove alla luce del Vangelo e della dignità dell'uomo. Insieme, prosegue, possiamo discernere le grandi questioni del nostro tempo e quindi il futuro dell'umanità. Discernere grazie all'ascolto di voci diverse, ma anche dal silenzio di chi può restare escluso. Disarmare, ma anche costruire, perché le decisioni sulla tecnologia non devono mai essere separate dalla coscienza e dalla responsabilità. Costruire, risvegliare la speranza, soprattutto nel futuro. Solo con una visione così integrale l'intelligenza artificiale potrà essere orientata verso il bene comune. Solo insieme, chi progetta i sistemi e chi ne subisce le conseguenze, i paesi più ricchi e quelli più poveri, le istituzioni, i singoli individui, i centri di potere, le periferie, saremo in grado di costruire un futuro, non per pochi privilegiati, ma per l'intera famiglia umana.
2: Voltiamo pagina perché il mondo guarda con il fiato sospeso per la firma dell'accordo tra USA e Iran che potrebbe mettere fine alla guerra che comunque viene ritenuto imminente. Secondo le indiscrezioni dei media, all'intesa mancherebbe solo l'ok di Trump e Khamenei. Roberta Barbi.
6: Con l'Iran sarà un grande accordo significativo oppure non ci sarà affatto, così il presidente americano Trump aveva parlato dell'intesa in via di definizione con Teheran, sottolineandone l'importanza e l'efficacia rispetto al negoziato dell'amministrazione Obama, definito da Trump fallimentare, una via diretta verso un'arma nucleare per l'Iran. Intanto, secondo quanto riferito dai media, Washington e Teheran avrebbero concordato in linea di principio gli aspetti fondamentali per provare a superare il conflitto e riprendere i negoziati, ma per la firma mancherebbe l'approvazione posizione da parte dei due leader. Intanto dal portavoce del ministro degli esteri del governo iraniano arriva un'accusa contro Israele che starebbe facendo a sua detta di tutto per compromettere i colloqui e far fallire l'accordo. Ci aspettiamo alcune azioni da parte di Israele che si ripetano durante l'intero processo negoziale, ha detto Bagaei. Una volta firmata l'intesa dovrebbero seguire 60 giorni di tregua e la ripresa dei negoziati a Islamabad con la mediazione del Pakistan.
2: E la prospettiva di un accordo tra USA e Iran fa scendere i prezzi del petrolio. Il WTI questa mattina veniva quotato a 90,93 dollari al barile, in calo dunque del 5,87%. La guerra in Ucraina: non si fermano gli attacchi incrociati tra Kiev e Mosca dopo un intero weekend all'insegna dei bombardamenti. Il ministro degli esteri ucraino chiede la convocazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Il servizio di Lorenzo Giovanardi.
7: Sono almeno 8 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore tra Russia e Ucraina in una nuova ondata di attacchi incrociati con missili e droni. I raid seguono uno dei bombardamenti russi più pesanti su Kiev dall'inizio delle ostilità di febbraio 2022. Una risposta, quella di Mosca, all'attacco ucraino contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, area ucraina occupata dalla Russia. Fatti accaduti lo scorso venerdì 22 maggio, dove hanno perso la vita 21 persone. La Russia, nel massiccio attacco contro la capitale ucraina di domenica, ha utilizzato il missile balistico Reshnik. Nel raid hanno perso la vita 2 persone, almeno 83 sono rimaste ferite, tra cui 3 minorenni. Una pioggia di droni ha colpito anche la regione di Kiev, uccidendo 2 persone e ferendone 9. La risposta ucraina non si è fatta attendere. Le forze armate hanno condotto un attacco a Orlivka, regione ucraina del Donetsk, e 4 persone, tra cui 2 minorenni, hanno perso la vita. Il ministro degli esteri ucraino, intanto, a seguito del massiccio attacco russo a Kiev, ha annunciato di aver chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il presidente finlandese Alexander Stubb ha aperto la possibilità di ricoprire il ruolo di mediatore negli eventuali colloqui di pace con la Russia sull'Ucraina.
2: Si celebra oggi la giornata internazionale dell'Africa. Nel 63 infatti veniva fondata l'Organizzazione dell'Unità Africana, ora Unione Africana. Un'occasione per fare punto sulla situazione del continente vessato da guerre ed epidemie, ma anche ricco di risorse naturali, come spiega l'africanista Enrico Casale al microfono di Michele Raviar.
8: L'Africa in generale la vedo ancora ai margini delle dinamiche globali, pur avendo un ruolo assai importante dal punto di vista economico, perché l'Africa è uno dei continenti con maggiori risorse naturali minerarie. Purtroppo è ancora in molti casi un oggetto di sfruttamento. Il fatto che alcuni dei paesi africani produttori di petrolio non abbiano raffinerie è già la dimostrazione di come questo continente faccia ancora fatica a diventare protagonista.
2: Come se ne può uscire? Quali sono i passi che potrebbe compiere l'Africa?
8: L'Africa non ha più bisogno di assistenza, ha bisogno di paesi o gruppi di paesi che investono in Africa insieme agli africani. Solo così poi le economie possono lentamente crescere.
2: I due attivisti italiani della missione di terra della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. L'Uganda conferma 2 nuovi casi di Ebola, portando a 7 il totale da quando l'epidemia è stata rilevata anche in questo paese dell'Africa orientale il 15 maggio. Voltiamo pagina, si dichiara debitore di Freud Sandro Veronesi nel volume Ora nelle librerie, che raccoglie tutti i suoi racconti e che si intitola Caducità. Gabriele Nicolò ci spiega perché.
9: L'uomo dei piattini, il riccio, elemosina per me stesso, sono alcuni dei racconti dello scrittore fiorentino accomunati dal senso della caducità delle cose. Tale senso si fa poi maturo riconoscimento di eventuali scelte errate compiute nel nobile tentativo di far durare il più possibile l'effimero. In questo scenario, Veronesi ripropone il saggio di Freud dedicato alla caducità, nel quale esorta a sottrarsi dal vortice del transeunte per vivere in pienezza i frammenti della vita, poiché, sottolinea il padre della psicanalisi, è impossibile che tutte le meraviglie della natura e dell'arte debbano finire nel nulla. Tesaurizzando questo invito, Veronesi, nei suoi racconti, rispecchia l'aspirazione dell'uomo che agogna, anche solo per un attimo e pur nella consapevolezza dei propri limiti, a ghermire la dimensione dell'eternità.
2: E E allora finisce qui il nostro giornale. Da Luca Rossi, regia Alessandro Guarasci, studio. Grazie per l'attenzione, ma noi ci risentiamo alle 15.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

rocco in blu. Lo sciocco in blu. Lo sciocco in blu.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in blu, Social Club con Carlo Magistretti.
1: Si è conclusa con il tutto esaurito la 17ª edizione dei Dialoghi di Pistoia, il Festival dell'Antropologia del Contemporaneo, che avrà una piccola appendice mercoledì 3 giugno alle 5:30 del pomeriggio al Teatro Bolognini, dove verrà conferito il 10° premio internazionale Dialoghi di Pistoia allo scrittore francese Emmanuel Carrère, un appuntamento sicuramente molto atteso. Ben trovati da Carlo Magistretti e buon inizio di settimana. Questo è In Blu Social Club, il nostro salotto dedicato alla cultura e agli spettacoli. Ci occupiamo di questo argomento e chiudiamo oggi la cronaca e il racconto dell'edizione di quest'anno, la 79ª del Festival di Cannes, con le cronache che riguardano i commenti, soprattutto perché più che le cronache ormai sono commenti, che riguardano alcuni vincitori del Palma d'Oro, quindi miglior regia e miglior film, sono sicuramente i due premi più importanti e più attesi. Parleremo però anche di molto altro, ma prima, come sempre, un po' di musica. E visto che andiamo a Cannes, un po' di francese non ci sta male, c'è Vivre la vie di Kelly Joyce.

Vivre la vie, questa è Kelly Joyce. Andiamo a Cannes, quindi restiamo in qualche modo in lingua francese, anche se in realtà tra i vincitori dell'edizione di quest'anno del Festival di Cannes ci sono degli spagnoli e un regista rumeno. Allora, parliamo intanto dei Javis, li chiamano così in Spagna, annunciati alla vigilia del festival dal direttore Fremeau come outsider sconosciuti al grande pubblico. In effetti nessuno fuori dalla Spagna li conosceva. Javier Ambrosi e Javier Calvo, appunto los Javis, gli Javis, diciamo così, questo è il loro soprannome in Spagna, sono tornati a casa da Cannes con la Palma d'Oro per la regia per il loro secondo film La Bola Negra, ex aequo con Fatherland di Pavlikovsky. Qual è la cosa interessante in questo premio? Che nel 1999 i due erano ancora dei bambini e il loro maestro e coproduttore Pedro Almodóvar, con Tutto su mia madre, vinceva la Palma d'Oro a Cannes. L'accordo di distribuzione che hanno firmato con Netflix li pone anche da tenere d'occhio in vista degli Oscar dell'anno prossimo, perché Netflix non solo ha preso il film ma lo distribuirà nelle sale americane. Voi sapete, ve ne avevo parlato in altre occasioni quando parlavamo degli Oscar, che quella è una delle condizioni per poter partecipare: il film deve essere distribuito per almeno X giorni in almeno X sale degli Stati Uniti per poter concorrere all'edizione successiva degli Oscar. Niente male per Los Javis, appunto come li chiamano in Spagna. Una carriera costruita mescolando ai gusti cinefili la militanza nel teatro off e nella televisione, anche quella molto molto pop. La parabola di questi due, celebrati dalla stampa spagnola come Remida dello spettacolo, todo lo que tocan lo convierten en oro, tutto quello che toccano si trasforma in oro, dicono i giornali spagnoli. Si torna indietro fino al 2013, il loro primo incontro, entrambi attori, Javier Ambrosi, madrilegno, classe 84, e Javier Calvo, 7 anni più giovane, nativo di Murcia, si sono conosciuti su Facebook. Subito una vita artistica e vita privata che si mescolano: prima tappa studi di regia a New York, poi il teatro a Madrid e poi le serie TV spagnole, con titoli che da noi forse non sono conosciuti ma in Spagna hanno segnato la storia della televisione. Paquita Salas è diventato un fenomeno pop, incentrata sulla storia di un agente sul Viale del Tramonto che ha vissuto momenti di gloria negli anni 80 ma ormai è un dinosauro nel mondo dello spettacolo dove dominano i millennial. Oppure La Llamada, un film musical, versione cinematografica del loro primo spettacolo, film che è uscito nel 2017, ha fatto il giro dei festival in tutto il mondo. Gli addetti ai lavori, insomma, li conoscevano già. I due Javier non hanno trascurato la carriera televisiva, sono stati giudici in vari programmi diciamo televisivi talent, come Operación Triunfo, come Il Cantante Mascherato, hanno presentato i premi Goya, che sono gli Oscar del cinema spagnolo, sono molto amici di Rosalia e di Madonna e erano appunto i perfetti sconosciuti della rassegna e lo sapevano benissimo fin dall'inizio. Il debito di gratitudine con Penelope Cruz, che è stata protagonista del loro film, ha interpretato una sciantosa, potremmo dire noi, per capire il tipo di personaggio, ed è stata una testimonial appassionata del loro talento, e loro si sono trovati a concorrere questa volta con quelli che considerano i loro maestri e ispiratori, appunto Almodóvar con Amarga Navidad, era in concorso anche lui come vi dicevo, e anche El Cerquido, che è il film di Sorogoyen, che è anche loro, anche Sorogoyen, un regista spagnolo per loro molto importante e ispiratore. Insomma, c'è da scommettere che questi due e questo film che si chiama La Bola Negra sarà da tenere d'occhio, come dicono gli osservatori, in vista proprio degli Oscar 2027.

E se prima abbiamo parlato dei due registi spagnoli che hanno vinto il premio come migliore regia, sicuramente il premio più importante è quello del miglior film. La Palma d'Oro è andata al regista rumeno Cristian Mungiu, uno dei pochissimi che l'ha vinta due volte la Palma d'Oro. L'aveva già vinta 20 anni fa con il film 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni, adesso con Fjord, storia di opposti dogmatismi nella laica e progressista Norvegia. Un film complesso, dicono gli osservatori, che arriverà in Italia con la distribuzione della BIM e potrebbe irritare sia i liberali quanto i conservatori. È basato, dice lui, su vari casi di cronaca: la storia di una famiglia polacca con le autorità danesi, di una famiglia indiana con le autorità svedesi, una famiglia rumena con quelle norvegesi, e noi potremmo aggiungere anche il caso della famiglia nel bosco, più o meno quel meccanismo lì. Ho visto, dice il regista, emergere uno schema di conflitto tra i valori conservatori e quelli progressisti. Il regista, per preparare il film, ha incontrato famiglie, avvocati, giudici, si è documentato molto, ma dice non è un documentario, è un film di finzione costruito su esperienze reali. Il cuore del film è il conflitto, appunto, tra visioni del mondo inconciliabili. In Fjord, infatti, una coppia di immigrati romeni trasferiti in Norvegia entrano in conflitto, diciamo, con le istituzioni, perché vengono notati dei lividi sulla figlia. Scatta l'indagine dei servizi sociali, l'associazione per la tutela dei minori arriva a togliere i 5 figli alla famiglia, la Norvegia liberale invade quindi la sfera privata come accadrebbe in qualunque altro paese, e la fede cristiana dei genitori diventa un aggravante della situazione. Nel film questo è il nodo: lo Stato crede di proteggere i bambini, la famiglia di educarli nel modo giusto. Sui social media la polarizzazione. Alla domanda se il tema appropriazione ideologica del film fosse un problema, lui ha detto: certo, è un rischio, ma è un rischio che vale la pena correre. E intanto diversi titoli di Cannes, qui diciamo che cosa vedremo nelle sale di questo Festival di Cannes. Tanti film sono arrivati o arriveranno presto in sala, per esempio è già presente Amarga Navidad di Almodovar, e su Apple TV debutterà il 29 maggio il film di esordio alla regia di John Travolta, Volo notturno per Los Angeles. La BIM distribuirà, dicevamo, Fjord, ma anche Minotauro, Gentle Monster e Ship in the Box. La Lucky Red porterà Histoire Parallèle di Asghar Farhadi e Notre Salut di Emmanuel Maré. La Mubi distribuisce Coward, Fatherland di Paul Lykowski, che ha vinto, come dicevamo, anche lui ex aequo il premio come migliore regia, e probabilmente la Mubi dovrebbe acquisire anche la bola negra dei Los Javis di cui parlavamo prima. Paper Tiger di James Gray sarà distribuito da 01 Distribution. Insomma, molti film saranno presto disponibili nelle sale e nelle piattaforme.

Archiviato anche per quest'anno il Festival di Cannes, adesso parliamo di altre iniziative culturali, parliamo di Venezia Biennale d'Arte, si è aperta, lo sappiamo, le polemiche ormai sono dimenticate perché non si è più saputo niente di più di quello che si sapeva all'indomani della inaugurazione della Biennale. Adesso ci sono proprio le opere che parlano, per esempio vi posso raccontare quello della Guatemala, l'eroismo silenzioso delle donne delle comunità Maya, madri e mogli che offrono la propria esistenza alla collettività, logorandosi nel corpo fino a cancellare le loro impronte digitali nel gesto quotidiano di macinare il mais sul comal rovente per dare nutrimento alla famiglia. È al centro del progetto espositivo Las Invisibles, curato da Stefania Pieralice e Elsie Wunderlich, con cui il Guatemala torna alla Biennale d'Arte di Venezia. Magari nei prossimi giorni avremo modo di guardare cosa hanno proposto anche altri paesi nei loro padiglioni. Va bene, ancora altre notizie. Andiamo a Roma per la società Dante Alighieri, che oggi inaugura la nuova sede con la scuola di italiano per stranieri o per chi vuole studiare, approfondire la nostra lingua, che apre una nuova sede appunto in via Flaminia 79 a Roma, inaugurata oggi dal presidente della Dante Alighieri Andrea Riccardi e la vicepresidente e la scrittrice Edith Brooke. La scuola offre 7 aule tecnologiche, una sala studio, uno spazio espositivo per chi insegna o studia l'italiano come lingua straniera o seconda lingua. Ora quindi ha 2 sedi la Dante Alighieri, quella di Palazzo Firenze a Campo Marzio, dove restano le attività istituzionali, culturali, di coordinamento, e il nuovo spazio in via Flaminia vicino a Piazza del Popolo, per offrire agli studenti e ai docenti degli spazi studio vicini anche alle principali attrazioni culturali del centro città. Insomma, lì vicino per esempio ci sono un paio di Caravaggio da andare a vedere, tra le tante cose. A Palazzo Firenze resta la biblioteca intitolata Tullio De Mauro e la biblioteca centrale. La società Dante Alighieri è stata fondata nel 1889 e promuove la nostra lingua e cultura nel mondo. C'è una rete con sedi in Italia, Milano, Bologna, Firenze, Torino e tantissime altre sedi in tutto il mondo. Invece vi voglio parlare, a proposito di scrittori, di una pubblicazione che riguarda dei ritrovamenti di un scrittore molto amato, Emilio Salgari, che tutti conosciamo per i suoi libri d'avventura, ma in realtà all'inizio della carriera faceva il cronista e critico teatrale per La Nuova Arena, quotidiano di Verona. Il periodo è tra il 1883 e l'85, quando firmava i suoi articoli con lo pseudonimo Emilius, e quindi andava a recensire, a vedere quello che succedeva dietro le quinte di opere liriche, operette, spettacoli popolari, rappresentazioni drammatiche nei teatri di Verona e provincia. A riportare alla luce questo materiale è il volume Sulle scene, pubblicato da Aragno, che restituisce un mosaico di 38 cronache teatrali e 88 recensioni per un totale di 126 articoli di giornale finora inediti per la maggior parte. Il lavoro, curato dallo studioso salgariano Claudio Gallo, mette in evidenza una figura del creatore di Sandokan sorprendentemente moderna, capace di

0: Adesso parliamo di una mostra dedicata a due importanti fotografi. Quando si studia la storia della fotografia, i Becker vengono sempre fuori, perché sono stati due coniugi tedeschi dalla modesta aria borghese, che dalla fine degli anni 50 fino alla fine del secolo scorso giravano l'Europa con il loro furgoncino Volkswagen, tipicamente tedesco, sul quale c'erano sul tetto delle scale. A cosa servivano queste scale? Servivano per montare delle macchine fotografiche sopra dei cavalletti molto alti, per poter fare delle fotografie in questi luoghi abbandonati di ex industrie, archeologia industriale si potrebbe dire. Una grande mostra al MAST di Bologna fino al 27 settembre, intitolata History of Method, la più completa mai dedicata in Italia ai due Becker, che sono scomparsi nel 2007-2015, erano appunto una coppia di coniugi che iniziarono facendo come lavoro i fotografi di paesaggi, quindi ampi e narrativi. Poi qualcosa evidentemente li ha colpiti entrambi e cominciavano a cercare industrie abbandonate, e più che le industrie, soprattutto quelle grandi strutture che venivano costruite spesso in cemento armato per lavorare e fare grandi lavorazioni industriali, e che poi già negli anni 50 cominciavano a essere abbandonate a favore di meccanismi più piccoli, più agili, più moderni, in strutture meno impattanti. E queste strutture, questi vecchi, diciamo, manufatti in giro per l'Europa, costava troppo distruggerli, quindi si lasciavano lì, e loro fotografavano queste strutture, queste torri, questi gasometri per esempio, e ne hanno fatte una serie, tantissime, e quindi sono tutte foto molto interessanti in bianco e nero che hanno come appunto caratteristica unica l'assenza del colore, il bianco e nero, il posizionamento della macchina fotografica rispetto all'oggetto che viene fotografato, più o meno sempre alla stessa distanza, più o meno sempre alla stessa altezza, e poi appunto i soggetti, tutti strutture, diciamo, industriali alte, quindi delle torri di lavorazione, oppure delle strutture per tenere dei meccanismi che dovevano muovere delle cose e che poi appunto non sono più serviti, tutti quanti messi uno di fianco all'altro. È una sorta di fotografia dell'archeologia industriale dell'Europa della seconda metà del Novecento. Questo fino alla fine di settembre al MAST di Bologna.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Adesso parliamo di un libro che ci parla di geopolitica nel vero senso del termine. È un libro intitolato Israele e Palestina in 10 mappe di Laura Canali, pubblicato da Marsilio, da domani in libreria. Una mappa può rappresentare uno scenario destinato a durare anni o bruciarsi in poche ore, come accade quando ci sono dei contesti di guerra, e purtroppo in quelle terre, nella Terra Santa, di nuovo si parla molto di guerra, ai noi. Il libro Israele e Palestina in 10 mappe è scritto da Laura Canali, che è una cartografa con formazione artistica, dice lei, ed è l'autrice, per esempio, di tutte le mappe geopolitiche di Limes fin dal 93. Lei dice: ho seguito le guerre sin dal primo momento. Nel libro si parte dalla geografia dell'area della Palestina, ma c'è anche tanta storia, a cominciare da Erodoto, che fu il primo a usare la parola Palestina nel V secolo avanti Cristo, fino ad arrivare alla nascita del sionismo, la crisi di Suez del 56 e quello che accade anche nei giorni, al giorno d'oggi, insomma, giorni contemporanei. È fondamentale dunque distinguere tra mappa geografica e mappa geopolitica. Le mappe geopolitiche che lei ha disegnato in questo libro raccontano, attraverso, insieme al testo di un analista che spiega i vari passaggi, raccontano in maniera più semplice forse quella che è l'evoluzione della storia di quell'area geografica dagli inizi più o meno fino a oggi, e è utilissima probabilmente per farsi un quadro della situazione il più completo possibile, facilitato proprio dalle mappe che riassumono, con la loro capacità di sintesi, riassumono pezzi di storia in appunto un disegno che facilita la comprensione.
1: In Blu, Social Club, Social Club.
0: Siamo arrivati alla fine di In Blu Social Club di oggi. C'è tempo per segnalarvi cosa c'è stasera su TV 2000. In prima serata c'è un film intitolato Le chiavi del paradiso, film del 44 statunitense con Gregory Peck, che in quel caso vinse anche l'Oscar come miglior attore protagonista. È la storia di un seminarista reputato problematico dai suoi superiori, che arriva a prendere i voti e parte in missione per la Cina. Partendo da una situazione disperata, l'uomo però diviene uno stimato sacerdote in Cina con l'andare del tempo, e qui è la storia, insomma, di questo personaggio. Le chiavi del paradiso inizia alle 21:15 stasera su TV 2000, canale 28 del digitale oppure 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blu Social Club. Il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli torna domani sempre qui. Stessa ora, stessa radio. Buona serata a tutti voi.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Questa è la storia di un uomo senza più catene. Da dove sia venuto nessuno lo sa bene. Lui conosce il dolore ma lo tiene lontano. Stringe solo ciò che regge, il palmo di una mano. Ha fermato la sua mente all'altezza del cuore e dipinge ogni gesto coi colori dell'amore. Ogni grigio mattone è caduto tempo fa. Ora è un uomo diverso,

calendario senza affanni. Solo il 10 di novembre, nella nebbia del mattino, puoi sentirlo urlare il nome di un bambino. È il passato che ritorna e che lascia senza fiato una crepa che si apre nel suo viso ormai strappato. E guardando oltre quel muro puoi vedere il suo destino. Stilla il sangue delle rose sulla neve del giardino.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.

Rispondo a un signor Mario Pagliari che ricorda di avere avuto un incontro con, al quale anch'io ho partecipato nel 1960. Non vi riferisco quello di cui parla, voglio soltanto dirgli che ha perfettamente ragione e che sono proprio d'accordo anch'io che Maria non poteva non dire altro che sì e affidarsi a quello che l'angelo le aveva promesso. Questo non c'entra nulla con la lezione che sto per cominciare, è soltanto la risposta a un amico di molti anni fa. Ero perplesso su cosa sarebbe stato utile fare dopo aver presentato nelle lezioni precedenti praticamente la storia della creazione del mondo, dell'uomo, il diluvio, e cioè gli inizi dell'esistenza dell'umanità. Avevo tante possibilità, pensavo per esempio di presentare altre figure dell'Antico Testamento come quella di Davide o di altri personaggi dell'Antico Testamento. Tuttavia, pensandoci e direi tenendo anche conto di alcune riflessioni che ho già comunicato nelle prediche domenicali di questo periodo natalizio, ho pensato che sarebbe stato più opportuno che noi cercassimo di ricostruire come è nata la nostra fede in Gesù Cristo, nella Santissima Trinità. Perché noi in fondo, quando diciamo il credo, quando parliamo di Gesù, ci riferiamo a qualcosa che ha avuto una storia. Come è nata questa fede cristiana? Come si è strutturato il modo di presentare la realtà? Tre persone uguali, distinte, vero uomo, vero Dio. Come, quando, in che modo sono nate queste formulazioni che sono quelle che hanno, che sono quelle che sono state per la prima volta poste in essere nel famoso Concilio di Nicea, il primo concilio ecumenico presieduto dall'imperatore Costantino. Prima di sono 325, significa che sono passati quasi 300 anni, se Gesù è morto nel 30-33, sono 300 anni, dei quali gli studiosi sanno molte cose, ma la normale informazione che tutti i cristiani condividono non sa quasi nulla di quello che è successo in questi 300 anni prima del Concilio di Nicea. Anche i catechismi che noi adoperiamo sono già i catechismi di una religione che è diventata la religione dell'impero, che è diventata la religione dei romani e dei greci. Circa 300 anni circa dopo la morte e la risurrezione di Gesù. Ritengo che sia utile cercare di ricostruire, per quanto è possibile, quali passaggi sono stati necessari per arrivare alle decisioni del Concilio di Nicea. Cosa pensavano prima i cristiani? Quelli che tra l'altro sono veramente i fondatori della Chiesa post-Nicea, perché sono loro che hanno predicato il Vangelo fin dall'inizio. Molti di loro sono morti martiri. Cosa pensavano? Come vedevano loro le cose? Ecco. Ritengo che questo possa essere qualcosa di interessante, perché viviamo tra l'altro in un'epoca in cui sta succedendo qualcosa di analogo a quello che è successo a Nicea. A Nicea si è cercato di formulare la fede cristiana tenendo conto di una cultura greca, greco-latina.
che anche questa è stata superata col passare del tempo. È stata una svolta culturale notevole. Il modo di ragionare della Bibbia, dell'Antico Testamento, del mondo ebraico era molto diverso dal modo di ragionare della cultura greca, latino-greca. La filosofia era diversa. Noi ci viviamo in un'epoca che sta sperimentando qualcosa di analogo. Quello che allora era dominante era il pensiero filosofico. Quello che adesso è dominante è il pensiero scientifico, è la tecnologia. E noi continuiamo a ripetere le cose con il linguaggio del 325. Ma siamo nel 2021. E nel 2021 il dialogo non si fa più con la filosofia. Esistono ancora interessi e studi di tipo filosofico, ma il confronto quotidiano con la realtà si fa con i dati della scienza. Noi stiamo vivendo il Covid e domandiamo allo scienziato di dire cosa dobbiamo fare. E lo scienziato è colui il quale verifica la realtà materiale delle cose. Siamo in un'epoca quindi in cui ripetere la terminologia, la struttura della frase, così come erano, si è abituati a farlo dopo Nicea, direi che è quasi del tutto privo di senso. Ecco, per questo ho ritenuto che fosse necessario interessarci di come sono andate le cose partendo dagli inizi. Non è un'impresa facile, spero di riuscire a fare qualche cosa. Ponendomi la domanda, cosa avranno pensato i primissimi cristiani? Penso per esempio a quello che c'è scritto nel libro degli Atti. Il libro degli Atti dà l'impressione che attorno al 37-40, quindi direi è difficile fissare la data con precisione, ma una decina d'anni dopo la morte e risurrezione di Cristo, si dice che ad Antiochia quelli che credevano in Cristo vennero chiamati cristiani. Studiosi di linguistica hanno osservato una cosa molto strana. Non sappiamo di preciso in quale anno questo è avvenuto, però furono chiamati cristiani. È stato osservato che il termine cristianos nel greco del libro degli Atti degli Apostoli ha una forma tipicamente latina. Cioè la differenza ano, italiano, è un modo di costruire un aggettivo tipico della lingua latina. Dico una sciocchezza, il greco avrebbe detto Christikos, non avrebbe detto Christianos. Allora qualcuno ci ha riflettuto e ha detto, ma allora c'era già un collegamento con i latini, c'era già un collegamento con Roma, o c'era già un collegamento con una qualcosa che non è, che, con qualcuno che non parlava greco. È isolato, questo momento direi latinizzante di latino, è unico ed è isolato, tutto il resto viene fatto in greco. Pare che anche il Vangelo di Marco, che è il Vangelo più antico, è scritto in greco. Pare di capire, secondo quello che dice Papia e altri autori antichi, che Pietro a Roma parlava o in aramaico o forse era capace di dire qualcosa in greco.
e qualcuno lo traduceva in latino. Perché è vero che molte persone, anche non necessariamente ricche o istruite, conoscevano le due lingue, greco e latino, anche a Roma. Però è molto probabile che lui parlasse in aramaico o in greco e che qualcuno traducesse in latino. Trovare una parola di tipo latino attorno al 40 è stranissimo. Noi non teniamo quasi mai conto di queste cose. Ora, quello che voglio dire è questo: che cosa sappiamo noi di quell'epoca? Cosa volevano dire per loro queste parole? Ecco, cercando a poco a poco di ricostruire questa esperienza originaria, e parto brevissimamente dalla lettera ai Tessalonicesi. La prima lettera ai Tessalonicesi è lo scritto cristiano più antico che noi possediamo. Dovrebbe essere stata scritta attorno al 50, quindi più tardi del nome cristiano, però è il testo più antico che noi possediamo. Secondo alcuni è una lettera che contiene frammenti di due lettere diverse o anche più, e no, comunque lo scritto più antico che noi possediamo. Cosa dice Paolo in questa lettera ai Tessalonicesi? È una cosa che ho già ripetuto mille volte, voi la sapete già a memoria. Dice che noi aspetta la venuta di Gesù, attende, è così convinto che la venuta di Gesù sarà prossima, tant'è vero che dice che quando noi, i vivi, quando verrà Gesù per il suo ritorno definitivo, verremo tutti insieme rapiti in cielo. Quindi, attorno al 50, all'anno 50, Paolo è convinto che la fine del mondo sta per arrivare entro pochi giorni. E loro vedranno il Cristo giudice che viene a giudicare il mondo, o intendiamoci bene, può anche darsi che costruisca un nuovo mondo. Tuttavia la venuta di Cristo, l'attesa della sua venuta, è sentita da Paolo come qualcosa che sta per succedere. Nella prima lettera ai Corinti, che è di qualche anno dopo, Paolo dovrà correggersi e non dirà più noi i vivi, ma parlerà di quelli che arriveranno vivi.

della fine gloriosa andava rimandata nel tempo, si sarebbe allontanata nel tempo. Ecco, questo è molto interessante. Gli studiosi usano, per spiegare questo fenomeno, si servono del termine apocalittico. Usano questa parola per dire che i primissimi cristiani, direi fino agli anni 50 circa, 50, 60, certamente fino al massimo fino al 70, 69, 70, che è l'anno della distruzione di Gerusalemme. Prima del 70 molti cristiani erano convinti che Gesù sarebbe venuto per concludere il suo compito universale entro pochissimi anni. Ripeto, poteva darsi che che il mondo finisse, poteva darsi che nascesse un mondo nuovo, ma il cambiamento decisivo sarebbe avvenuto entro questi limiti cronologici. Dopo il 70 le cose cambiano. No. È come l'anno 1000. Si pensava che all'anno 1000 succedesse qualcosa. L'anno 1000 non è successo niente e il mondo cristiano, dopo la paura dell'anno 1000, ha capito che ci sarebbero stati forse centinaia e migliaia di anni di attesa. Qualcosa di simile era già successo a livello del 70. Il Vangelo di Marco probabilmente è stato scritto prima del 70. Ecco perché è particolarmente importante. Perché ciò che è stato scritto prima del 70 ci mette in contatto con un'atmosfera culturale, direi una comprensione del modo cristiano di vivere, che è praticamente scomparsa dopo il 70. È stata cambiata molto, molto profondamente. Perché un conto, vedete, è credere che fra pochi anni succede un cambiamento totale. Scompare tutto quello che c'era prima e nasce un mondo nuovo. Aspettarlo nel giro di pochi anni, apro una parentesi, sapete che ogni tanto saltano fuori dei gruppi di fanatici religiosi i quali credono che venga la fine del mondo nell'anno X e non è mai venuta. È successo molte volte nel corso della storia che dicevano vedrete che il tal anno casca. No, non è mai successo. La psicanalisi avrebbe tante possibilità di interpretare questa continua presenza di illusioni di una fine definitiva, di una catastrofe che cambia tutto. Qualcuno potrebbe persino pensare che il Covid in realtà è proprio l'inizio di questo cambiamento totale di tutto. Sono fenomeni che continuano a ripetersi questi. Ecco, mi rendo conto che sto parlando in maniera un po' confusa, ma è perché voglio farvi capire l'importanza di queste sfumature che sembrano cose da niente, sembrano cose che riguardano pochi fanatici, ma non è mica vero. Sono cose che circolano all'interno delle persone, suscitano delle domande, degli interrogativi. Ecco, vorrei ricostruire, se ci riusciamo, pian piano, cercare di immedesimarci in quale potrebbe essere stato il modo di vivere, di interpretare la vita, di interpretare per esempio la funzione di Gesù Cristo, di Dio Padre, dello Spirito Santo, in quei primissimi anni. L'esempio che ho fatto di San Paolo è un esempio palese, evidente, lui si è dovuto correggere. Noi vivi, che arriveremo là vivi, non avremo bisogno di morire, saremo rapiti in cielo e andremo in paradiso. Questo lui lo pensava, l'ha scritto, poi si è dovuto correggere. E diceva, no,
prima dovremmo essere trasformati.

Poi alla fine ha cominciato a dire, a non dire più niente, cioè nella lettera ai Romani non parla più di questo eventuale, di questa eventuale sopravvivenza sua fino alla seconda venuta di Cristo. Cristo diventa colui che chissà quando tornerà. E si comincia a pensare che ci saranno decenni e poi secoli e poi millenni prima che succeda questo famoso fenomeno del ritorno di Cristo. Quello che diciamo nella Messa in attesa della sua venuta. Ammesso poi che questa venuta non sia un modo di dire e che sia una venuta che non avverrà mai. Ecco, vengo al dunque. Già all'interno del Nuovo Testamento si trova un tentativo di superare questa attesa cronologicamente prossima del cambiamento totale della realtà. Si trova già all'interno di molti testi del Nuovo Testamento. Allora vorremmo ricostruire, prima cercare di vedere come potevano, che modo di pensare potevano avere coloro che hanno aspettato questa immediata venuta, e cercare di capire come pian piano hanno abbandonato questa idea dicendo c'è un tempo lungo davanti a noi, dobbiamo cambiare prospettiva. Ecco, questo, se ci pensate bene, è già presente in maniera sottintesa nella finale del Vangelo di Matteo. Matteo scrive probabilmente intorno all'80-90. Per questo è completamente diverso da Marco, che scrive prima del 70, perché, ripeto, il 70 è stato un anno decisivo per questo cambiamento di mentalità. Posso anticipare che ci sarà un altro anno definitivo, successivo, nel 135, quando verrà finalmente eliminata completamente la Gerusalemme ebraica, perché la città cambierà nome e verranno cancellate le ricorde della sua ebraicità originaria, il 135. Quando diventa una città che cambia nome, i romani la chiamano con nome di non più Gerusalemme. Sono due date interessanti queste. Allora, il Vangelo di Matteo che cosa dice? È curiosissimo, perché nel Vangelo di Matteo c'è qualcosa che sembra già del secondo secolo. Quando là in Galilea vedono Gesù, pur dubitando, Gesù dice: a me è stato dato ogni potere in cielo ed in terra. E già questa è una frase che fa capire che è come a me è stato dato ogni potere in cielo ed in terra. Allora vuol dire è già venuto il suo ritorno? Verrà di nuovo? Andiamo avanti. Voi dovete fare discepoli tutte le genti, quindi non soltanto gli ebrei, dovete rendere discepoli insegnando loro quello che io vi ho detto. Quindi, come vedete, c'è già una prospettiva di una continuità. Non viene la fine del mondo. Voi dovrete insegnare tutte quelle. E si usa una formula che è sorprendente. Dovete fare discepoli tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Adesso si discute se si deve mettere la virgola, la E del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, se non si deve mettere, se non si... È interessante la cosa, perché
questa triade, Padre, Figlio e Spirito Santo, noi la leggiamo come se fosse come se avesse avuto allora il significato che ha adesso nella nostra cultura catechistica cristiana. Padre, Figlio e Spirito Santo sono le tre persone dell'unico Dio, perché l'unico Dio è nello stesso tempo uno e trino. Il Padre ha la stessa natura divina, Figlio ha la stessa natura divina, Spirito ha la stessa natura, sono tre persone, ognuna merita di essere considerata persona. Cosa vorrà dire persona? Poi ci penseremo. Ecco, pensate che il lettore del Vangelo di Matteo pensasse le cose in questo modo quando leggeva questo testo? È curiosissimo, perché certamente era la formula che probabilmente si usava già allora nel battesimo, perché in tutti i codici è presente, no? Non è che sia stata inserita, che so, nel 200, nel 300 questa formula, no, tutti i codici di Matteo dal punto di vista testuale contengono questa battezzandolo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi vuol dire che la formula è antichissima, ma non significava quello che significa adesso. Probabilmente voleva dire battezzatogli nel nome, interessante il singolare, di Dio Padre, che ha mandato su questa terra un uomo che va considerato come un suo figlio, perché è ripieno di Spirito Santo. Quindi in fondo voleva dire battezzatela nel nome di Dio. Non metteva in luce la distinzione, l'uguaglianza, direi addirittura la distinzione tra le tre persone, che è quella che invece oggi è di moda, dico teologicamente di moda. Tant'è vero che per esempio oggi si dice sbagliava San Tommaso, il quale pensava che forse anche il Padre avrebbe potuto incarnarsi, mentre invece si è incarnato il Figlio. E Rahner diceva no, il Padre non poteva incarnarsi, per incarnarsi bisognava che fosse Figlio, perché Figlio è diverso da Padre. Anche oggi ci sono problemi teologici a questo proposito, ma allora cosa poteva voler dire questa triade? Battezzateli nel nome del Padre di Gesù che ha ricevuto lo Spirito nel battesimo. Praticamente dicevano battezzateli nel nome di Dio Padre, di cui Gesù ci ha parlato, perché venne riempito dalla forza di Dio Padre che si chiama Spirito. Non era la nostra Trinità. Tant'è vero, e vedete quanto è evidente l'incoerenza, che dice battezzando nel Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, io sarò con voi fino alla fine dei secoli. Scusi, io chi? Gesù. In che senso Gesù sarà con noi alla fine? Cioè, è incoerente, battezzateli nel nome dei tre, e poi risponde io però sarò con voi fino alla fine dei secoli. E chi sei? Il Figlio? Sei il Padre? Sei lo Spirito Santo? Le due frasi non vanno d'accordo. È un'incoerenza di cui non ci si accorge e la si legge come se fosse una cosa ovvia. Voi battezzateli nel nome, adoperando tre nomi, però sappiate che io, dice Gesù, in che modo sarò presente in mezzo a voi? Con il Padre, con lo Spirito, senza il Padre, senza